0: 105 in the club.
1: You're listening to 105 in the club.
0: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il figo.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105

0: This is In The Club, exclusively for you. We'll be back in a while.
1: Tu mi piaci tanto. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance firmata Radio 105.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: 3 proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.
2: Sono Babs and Club.
3: This is Calvin Harris.
4: No, NPR.
5: Steve Aoki.
6: It's David Guetta.
7: I'm Afrojack.
8: This is Axwell.
9: David Morales.
10: I'm Fatboy Slim.
1: Il radio show dedicato al mondo del clubbing e della musica elettronica nella notte dance di Radio 105.
11: Till we're in the club.
12: This is Deadmau5. This

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox.
1: Detox. We have a license to chill. Detox. Detox.

0: Fuel Mix. Fuel Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: E allora te lo dico, che fastidio, se volte lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il figo.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox.
1: Detox. We have a license to chill. Detox. Detox. Detox.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La linea anticaduta Pantengro Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Lo shampoo è a 5,99€, il trattamento a 9,90€. E con due prodotti Pantene e O Head & Shoulders in omaggio una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Tanto. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: Per una sola radio.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
5: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Detox Radio 105.
9: Sit back, relax. Detox.
8: We have a license.

0: Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: casco.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
4: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Shubidubida. Entrino le ballerine. Entrino gli elefanti. Buongiorno Italia, domenica 3 maggio 2026 inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend nella sua collocazione naturale, ovvero quello della domenica mattina. Sono Nicola Torielli, come state? Come state? Dove vi state trovando in questo momento? State concludendo la vostra giornata o la state iniziando? In questa domenica 3 maggio fatemi dare il bentornato dopo una settimana di assenza a colui in regia, mio fedele compagno straordinario regista Davidino, bentornato.
1: Ma buongiorno, grazie Nick.
0: Buongiorno, buongiorno a tutta l'Italia. Passato è una frase retorica, stavo per dirti, è passato un buon primo maggio. Davidino in forma, tutto bene, tutto a posto?
1: Sì, tutto risolto, dai.
0: Siamo pronti ad affrontare una settimana che si sta per concludere, quindi anche una settimana che sta per iniziare nel migliore dei modi. Nel migliore dei modi come? Come? Interagendo con voi che ci state ascoltando o guardando sul canale 66 del digitale terrestre, o voi interagendo con noi al 342 41 15 105. È stata una settimana per il sottoscritto di sveglie meravigliosa alle 6. È stata una settimana veramente entusiasmante. Chiudiamo col botto oggi. Quindi dateci il buongiorno al 342 41 15 105. Vi terremo compagnia come ogni domenica fino alle 9.

0: Bosa, Magnetic, è iniziato 105 Super Weekend, Nicolò Torielli, Davidino in regia, 342 41 15 105 per interagire con noi.
1: Buona domenica Nick, buona domenica Davidino e a tutto il popolo del Super Weekend. Un Super Weekend lungo una settimana per te, né, è vero?
0: Eh sì.
1: Un po' un lungo come ieri, no, scherzo, Daniele da Verbania, quasi smontante di turno, sempre come guardia in ospedale a quota 1300.
0: Allora, è giusto fare mia colpa. Ieri sono arrivato un attimo tardi. Sono arrivato un attimo tardi perché mi sono scordato di mettere la sveglia. Non è che non l'ho sentita, c'è una bella differenza. Attenzione, perché se non l'avessi sentita avrei detto: ragazzi, non ho sentito la sveglia. Mi sono proprio scordato di metterla. Ho fatto un primo maggio importante e mi sono dimenticato di mettere la sveglia. Però oggi siamo qua, siamo partiti come al solito, puntuali e precisi come sempre. E come sempre noi abbiamo un appuntamento, ovvero dare il nostro personale saluto al sole, prendendo come riferimento quando il sole sorge a Cologno Monzese. Quindi, Italia, io non so se dalle tue parti il sole è già sorto o sta per sorgere. Noi diamo il nostro buongiorno al sole in generale. Quindi immaginatevi che il sole sia sorto anche sopra le vostre teste, interagendo con noi al 342 41 15 105.
2: Che giornata, il sole.
0: Buongiorno, super weekendisti, cosa state facendo? Dateci il buongiorno, è il 3 maggio, si va al mare o a lavorare?

0: Mandateci anche delle foto se volete, eh.
1: Sorgerai, è meglio sai.
0: 342 41 15 105. Meglio sai, meglio sai. E che sia una splendida giornata. Beh, chi ben comincia a metà dell'opera, partiamo subito con Callinerys insieme a Kasabian, Release the Pressure. Tanta, tanta roba!

0: Colors, Rolling Stones, 105 Super Weekend. Continuano ad arrivare i messaggi al nostro centralino al 342 41 15 105.
1: Buongiorno Nicolò, buongiorno Davidino. Antonio da Genova con i suoi parchi che li sta aprendo in questo momento. Comunque, a proposito di ieri che non ti è suonato, che non hai messo la sveglia, ma è cascato il mondo, come mi hai detto tu l'altra volta quando ero in ritardo. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Allora Antonio, nostro fedele ascoltatore che abbiamo chiamato qualche mese fa perché si è alzato in ritardo anche lui come me ieri, e quando l'abbiamo chiamato per rincuorarlo dicendogli non è mica cascato il mondo, e grazie Antonio per avermi rincuorato oggi riguardo a quello che è capitato ieri. Però ragazzi, ieri
2: basta,
0: cioè 20 minuti, cioè non è che è andato in onda il fischio, sono arrivati 20 minuti, tra l'altro puntata scoppiettante. Fammi salutare Mattia Angri e fammi anche ringraziare tutti i registi che mi hanno tenuto compagnia questa settimana, in tua assenza Davide, da DJ Spine, Antonio Suma, ieri Mattia Angri. Questo è 105 Super Weekend, una famiglia che si allarga sempre di più. Ormai iniziamo a conoscervi anche nome per nome.
3: Ciao Nicolò, sono Francesca. Stamattina mia nipote Asia mi ha svegliato presto e ora ti stiamo ascoltando. Ti auguro una buona domenica.
0: Brava Asia per aver svegliato la nonna. Perché un invito che noi vi facciamo qui a 105 Super Weekend è: avete presente quando ci sono quelle, tipo quelle catene di multilivello che dai, porto un amico che ti... Ecco, noi siamo una specie di multilivello della radiofonia. Tanto che, Davide, forse tu lo ignori, ma noi di 105 Super Weekend abbiamo un feudo. Ebbene sì, abbiamo un feudo che combatte per noi. Sto parlando di una ridente città. Ebbene sì, abbiamo un feudo che combatte per noi. Sto parlando di una ridente città.

Radio.it o sull'app di 105 voi potete ascoltare la puntata per intero o le pillole. E il nostro messer Gianni Vendemmia, H24, porta il verbo di 105 Super Weekend all'interno del suo bar a Rendezvous a Portico di Caserta. Questo è bellissimo, questo per invitarvi a convincere e inglobare i vostri amici all'interno della nostra grande famiglia. Se ci darete un segno o una prova di questo gesto, noi ve ne saremo molto grati. Mi piacerebbe dirvi vi regaliamo una maglietta, un cappellino di Radio 105, ma per quello ci sono i giochi. Però una pacca sulla spalla non ve la toglie nessuno, perché questo è 105 Super Weekend. E nell'attesa di vedere dei vostri gesti concreti c'è Ed Sheeran.

Taro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Noi siamo

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, 105 Super Weekend, Nicolò Torielli, Davidino in regia. Buongiorno, buongiorno in questa domenica 3 maggio 2026, settimana corta. Quindi non scriveteci al 342 41 15 105 dicendoci che siete stanchi, perché c'è stata una settimana corta. Venerdì è iniziato il Super Ponte, sabato, domenica dritti e domani si ricomincia con tutto l'entusiasmo che ne può conseguire da una settimana corta. Perché parliamoci chiaro, la settimana corta ha un sapore diverso rispetto alla settimana regolare. In più, quando la settimana corta arriva con la bella stagione, ci occorre, ci si organizza per andare a fare magari delle gite fuori porta. C'è qualcuno che sta rientrando da una qualche gita fuori porta? Scrivetecelo. C'è qualcuno che invece sta lavorando e non si è fermato in questa settimana corta? Ce lo faccia sapere al 342 41 15 105. Il sottoscritto, ad esempio, non si è fermato. Davidino si è fermato per un pit stop. Il buon DJ Spine, Antonio Sume e Mattia Angri non si sono fermati. E voi fatecelo sapere, perché sembrerebbe che i millennials siano la generazione più esausta di tutti i tempi. E il vostro Nicolò è un millennials. E io da millennials sono veramente esausto, ma per quale motivo? E qua tengo in mano i fogli che ci fornisce Francesca Pinna dalla nostra redazione, che salutiamo. Noi siamo la generazione più esausta per il semplice motivo: precarietà, perché siamo precari. Siamo precari, non abbiamo più le sicurezze economiche che magari potevano avere i nostri genitori o addirittura i nostri nonni. Siamo i figli dell'iperconnessione, perché nasciamo che non c'erano gli smartphone, Davide. Noi, Davide, giocavamo in mezzo alla strada a pallone, bevavamo l'acqua dei fiumi, facevamo i bagni nel fiume, e oggi quei fiumi sono inquinati. E soprattutto siamo la generazione fatta di stipendi fermi. Stipendi fermi.
1: E come?
0: Cioè, io ho iniziato a lavorare a 14 anni, sono ancora fermo allo stipendio di quando ne avevo 18. Quindi capirai bene che siamo la generazione più stressata. Meno male che contro lo stress c'è della buona musica. Buona musica che viene scelta dall'ufficio programmazione di Radio 105. Meno male che contro questo stress ci siete voi, che al 342 41 15 105 ci supportate e noi supportiamo voi. È una questione di dai la cera, togli la cera, dammi una mano, ti do una mano, dammi una mano, ti do una mano. Questo è 105 Super Weekend, Anotre, Talk to You.

0: Giurdise, Michael Schulte, Jans, questo è 105 Super Weekend e sembrerebbe proprio che i millennial siano la generazione più esausta di tutti i tempi. Chi vi parla è il millennial Nick Torielli, chi gestisce la regia è il millennial Davidino. Voi che ci state ascoltando guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, siete d'accordo con questa affermazione? Il tutto sembra dovuto al fatto che ci sia precarietà nel lavoro per quelli che hanno all'incirca dai 35 ai 45 anni. Dopodiché il problema dell'iperconnessione, perché nasciamo senza tecnologie e ci ritroviamo a doverne gestire parecchie, dagli smartphone, i social, il computer, e tutto questo ci rende iperconnettivi e quindi ci porta ad essere più stressati. Dopodiché c'è il problema degli stipendi fermi che non aumentano e quindi il costo della vita aumenta. Invece lo stipendio no, e quindi diventa sempre più difficile andare a mangiarsi una pizza che ci dobbiamo smezzare, in 5, in 6, in 7, in 8. Voi siete d'accordo? Fatecelo sapere, 342 41 15 105, poi per forza non è che ci dovete dire che siete dei millennial stressati a rischio burnout, potete darci anche il buongiorno, essendo oggi una splendida domenica, 3 maggio 2026, o soprattutto se vi trovate al lavoro e avete bisogno di quella spinta per andare avanti, per arrivare intorno a mezzogiorno, noi siamo qua a vostra disposizione.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
4: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Buonanotte, siamo quasi giunti al termine della prima ora ed è bello vedere che c'è un'Italia già sveglia da parecchie ore, che interagisce con noi al 342 41 15 105.
1: Ciao ragazzi, tutta la settimana e il fine settimana abbiamo lavorato. Come ieri, come ben sapete, ci siamo svegliati tardi. E grazie a Dio siamo qua al lavoro anche adesso, anche oggi. Buona giornata a tutti.
0: Mai mollare. Si parlava in quest'ora del fatto che i millennial siano la generazione più esausta di tutti i tempi, per una serie di fattori dovuti alla precarietà, all'iperconnessione, agli stipendi fissi, uno stress che ci attanaglia sempre di più. E vi abbiamo chiesto cosa ne pensate. Poi abbiamo un numero con il quale potete dirci la vostra, che è il 342 41 15 105.
2: Ciao, secondo me essere pigri, essere stressati, guarda, non riguarda soltanto una sorta di fascia di generazione, ma tutte le generazioni, perché i pigri spaziano ovunque. Buona mattina, Davide.
0: Allora,
2: da Pavia.
0: Davide da Pavia, non si parlava di pigrizia, ma si parlava di stress che può portare al burnout. La pigrizia sta in tutte le generazioni, ma la nostra, almeno quella, che, quella alla quale appartengo, sembra essere più in difficoltà per una serie di causali che prima non c'erano. Perché parliamoci chiaro, i nostri genitori una casetta sono riusciti a comprarsela, una macchinina. Invece noi siamo qui che cerchiamo di schivare milioni di ostacoli. Poi quelli che sono venuti dopo di noi hanno imparato a destreggiarsi molto meglio e quindi se la vivono più serenamente, evitando il rischio di burnout. Questo è il 105 Super Weekend. Adesso c'è Lady Gaga e Doji con Runway.

0: Buongiorno, cuccioli di Millennial. Se ce l'ho fatta io, generazione X, ad essere assunta nell'e-commerce più grande del mondo, dove si lavora solo con scanner, tablet e bla bla bla bla bla, ce la farete anche voi. Forza e coraggio.
1: E come si diceva durante il Covid-19, ce la faremo! Ce la faremo! Questo è 105 Super Weekend e noi torniamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità.
2: C'è la pubblicità!
3: 105 Super Weekend!
4: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buonipasto, Ticket Restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Conosci la bici della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
10: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
12: 105.
13: Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia!

0: Era il 1995, loro sono gli Smashing Pumpkins con la loro 1979 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Che ore sono, Davide? Sono le 7 in punto!
1: Radio 105, proud to be

0: Cyber City Self Aware. Buongiorno, è iniziata la seconda ora di 105 Super Weekend. Come state in questa domenica 3 maggio 2026? Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino. Voi dove vi trovate? Cosa state facendo? State andando a letto? Vi siete appena alzati? State facendo colazione? C'è un numero per interagire con noi: 342 41 15 105. Perché ci piace farvi scendere dal letto col piede giusto, perché se scendi col piede giusto tutta la giornata ti sorriderà. Almeno questo è un vecchio detto popolare. Infatti bisognerebbe stare attenti con quale piede si scende dal letto. Dopodiché una delle prime cose che si fa quando si scende dal letto è la pipì, poi colazione e poi ci si lava. E sembrerebbe, da una ricerca fornitami da Francesca Pinna, che salutiamo in redazione, che un giovane su due fa almeno una doccia al giorno. E da qui sorge spontanea la domanda: voi quante docce vi fate alla settimana? Perché prendendo la metropolitana di Milano non sembrerebbe che questa ricerca sia così reale, perché ci sono degli odori e dei suffumigi veramente importanti. Però carta canta, e quindi un giovane su due fa almeno una doccia al giorno. Personalmente io faccio la doccia tutti i giorni. Tutti i giorni faccio la doccia, ma soprattutto quando vi lavate la mattina o prima di andare a letto. Iniziamo a dare il via alle ricerchissime di 105 Super Weekend, 342 41 15 105. Tu Davide quante docce fai al giorno?
1: Io due, mattina e sera.
0: Occhio che poi la pelle si rovina, però. Intanto ci ascoltiamo Cioffi e Noemi, Farfalle. Dimmi.

0: When You Want Me, questo è 105 Super Weekend. Quante docce vi fate alla settimana? Da uno studio è emerso che un giovane su due fa almeno una doccia al giorno. E da lì quante volte vi lavate? Ve l'abbiamo chiesto perché il sottoscritto, utilizzando un sacco i mezzi pubblici a Milano, non darebbe ragione. Non gli viene da dar ragione a questo sondaggio. Perché? Perché ci sono degli odori veramente importanti. Però chi sono io per esprimere un giudizio così feroce? 342 41 15 105.
1: 105, buongiorno, io sono appena uscito dal lavoro e sono sempre con voi e io mi faccio una doccia al giorno almeno, minimo. Buona giornata a voi, siete dei grandi.
0: Poi abbiamo Arianna che ci scrive: sicuramente prima di andare a lavoro in estate anche più di due, stagione fredda, un pochino di grasso sulla pelle salva dal freddo. Dunque, allora, in inverno faccio una doccia al giorno, sì, una doccia al giorno. In estate anche due, perché mi piace essere una persona pulita. Ma soprattutto voi, quando si parla di docce, cosa intendete? Doccia completa? Dai piedi ai capelli? Dai capelli ai piedi? O i capelli li lascio fuori, quindi dal collo in giù? 342 41 15 105.
2: Buongiorno Nicolò, docce ne faccio due al giorno, una la mattina e una la sera come torno da lavoro. E ora sto andando a lavoro. Nicola da Decimo Mannu.
0: E soprattutto, e qui potrebbe venire fuori l'argomento degli argomenti, bidet? No, perché ad esempio la mattina, non facendo dei lavori particolarmente usuranti, mi lavo un po' a pezzi. Io di solito la doccia me la faccio la sera. Voi? 342 41 15 105.
1: 105, buongiorno, io invece sono appena uscito dal lavoro, sempre in ascolto vostro e torno verso casa a dormire.
0: E allora buon riposo a chi ha terminato una giornata di lavoro e buongiorno invece a chi si è appena alzato. Docce in questa seconda ora, lavarsi, essere puliti, sempre, comunque, belli, freschi. Perché sapere di pulito è meraviglioso, come la canzone di Somber, Potential.

0: Buongiorno a tutti, Andrea da Cattolica. Doccia tutte le mattine, immancabile.
1: Quante docce vi fate la settimana? Poi c'è chi, come Paola da Genova, è la stessa mia scuola. Doccia la sera da sempre e a pezzi al mattino. E voi quante docce vi fate la settimana? 342 41 15 105. Torniamo tra pochissimo.

0: Tutto al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
6: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
6: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
9: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
10: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
20: Verti!
19: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
21: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per una cute sana c'è Head & Shoulders. Lo shampoo è a 2,79 euro. Previene forfora, prurito e secchezza. E con due prodotti Pantene e o Head & Shoulders in omaggio, una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in quattro colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: American Girls, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più suonato dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend e si sta parlando di docce, argomento spesso sottovalutato almeno sui mezzi di trasporto pubblici. A Milano al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto quante docce fate la settimana e soprattutto di quale team fate parte, quelli che si fanno la doccia la mattina prima di uscire di casa o quelli che si fanno la doccia la sera prima di andare a letto. C'è anche chi si fa due docce al giorno, però diciamo che la media è una doccia al giorno, a meno che tu non faccia parte della Gen Z, perché quelli della Gen Z sembra che si lavino anche due, tre volte al giorno, che si lavino, che si facciano delle docce. E alla nostra segreteria e nel nostro centralino i più disparati messaggi sono arrivati.
1: Buongiorno, siamo Cristiano e Maurizio dall'ospedale di Albano, compagni di stanza, ricoverati anche un po' per lo stress di questa città che è diventata una giungla. Comunque già ci siamo sparati una bella flebbo per colazione, poi abbiamo una flebbo a pranzo e mezza flebbo a cena che andiamo a dormire leggeri. Ciao ragazzi, un saluto a tutti e buona domenica e mangiate una lasagna pure per noi.
0: Sarà fatto, ciao Cristiano, ciao Maurizio, salutiamo anche tutte le persone che ci stanno ascoltando negli ospedali, è un piacere e un onore tenervi compagnia. Tra l'altro, Cristiano, Maurizio, se volete sarò in diretta anche questo pomeriggio dalle 16 alle 8 con 105 Super Weekend Afternoon Edition, quindi che dire, continuate ad ascoltarci e occhio perché durante la terza ora si gioca di brutto.

0: Rain Dance a 105 Super Weekend. Quando si parla Rain Dance, la danza della pioggia, penso magari quando si è in macchina, sta piovendo e a un certo punto parte la tua canzone preferita e tu ti senti a posto con te stesso. Oppure quando la mattina, appena ti alzi, prima di entrare nel frullatore quotidiano, ti sorseggi il caffè e sei felice. Ecco, queste sono le microgioie e sembra che la felicità risieda nelle microgioie, non nelle gioie gigantesche, che per carità meravigliose, ma sono quei piccoli gesti che ci fanno stare bene, che ci portano ad avere una felicità nella sua totalità. E quindi volevo chiedervi, cari ascoltatori, qual è la vostra microgioia quotidiana? Quella piccolissima gioia, ma che ti dà la spinta e lo sprono per affrontare la giornata. Personalmente io amo il caffè, tanto che ogni tanto ne abuso. Amo ascoltare la mia canzone del cuore, che sono tante le mie canzoni del cuore, però quando mi passa la radio una canzone che mi emoziona, mi dà una felicità assurda. La vostra microgioia qual è? E qual è il gesto più piccolo che vi fa stare meglio? O addirittura avete 60 secondi solo per voi. Che cosa fate? 342 41 15 105. Qual è la tua microgioia, Davide?
1: A me piace cucinare, farmi un bel piatto di pasta. Un bel piattino.
0: Fatecelo sapere, JX, Italia Starter Pack.

0: J-Ax Italia Starter Pack. Tra le micro gioie, Ornella ce ne suggerisce una veramente interessante. La mia micro gioia è dare un bacio a chi voglio bene. E la vostra qual è? 342 41 15 105. Torniamo tra pochissimo. Radio, Radio 105
1: Super Weekend. Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio. People
10: always told me. Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
13: con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Comello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
13: solo su Radio 105. Vi aspetto!

Siena Spyro, dai, no, ti sigle. Allora, gli ascoltatori che ci mandano, li facciamo sentire. Bestia tempesta. Sembra. No, però aspetta. No, no, questi sono degli animali veri, sono degli uccellini veri. E arrivano dal basso Monferrato. Cioè, vedi, noi facevamo del facile umorismo, invece in altre scuole. Allora, scusate, fai il rumore di un disco che si blocca e rifacciamo. Ok, in questo momento bucolico qui a 105 Super Weekend, un ascoltatore ci ha mandato il rumore degli uccellini, perché forse, rimanendo in tema con le microgioie, ascoltare gli uccellini o le cicale appena ci si alza è veramente una grandissima gioia, perché come vi dicevamo prima, la felicità sta nelle piccole cose, nelle microgioie, che possono essere svariate. Un bacio al proprio amato, bersi un caffè, la canzone che ti piace che passa alla radio. Oppure c'è chi ci scrive: la mia microgioia è smontare il turno di notte e ascoltarvi per un'ora al tragitto. Grazie, grazie. 342 41 15 105 per dirci qual è la vostra microgioia. Ma rimetti gli uccellini dell'ascoltatore di prima. Rimetti gli uccellini. Ecco qua. Guarda, siamo bucolici. Questa domenica 3 maggio. Togli le quattro stagioni di Vivaldi e lascia solo gli uccellini, Davide. Così. Questo per dirvi che tra poco c'è Bestia Tempesta.

0: Fever Dream a 105 Super Weekend. Stiamo parlando di micro gioie. Qual è la vostra micro gioia? C'è Cappe da Padova che ci scrive: la mia micro gioia è alzarmi dal letto la mattina e sapere che anche quel giorno sarà un giorno senza la morosa. Allora Cappe, Alberto Sordi diceva sempre: perché tirarsi degli sconosciuti in casa? A tra poco con 105 Super Weekend e linea al traffico.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia, veicoli scortati per un incidente tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Sulla A27 Mestre Belluno, code per un incidente tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con Venezia Belluno in direzione di Venezia. Sulla Grande Raccordo Anulare Casilina Appia, rallentamenti per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione Appia. Sulla A1 Firenze-Roma, traffico rallentato per un veicolo in avaria tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Infine, lungo la statale 3bis Tiberina viene segnalato un incidente all'incrocio San Giustino in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su mediaworld.it. Mediaworld.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
13: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
15: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Salve!
17: Ah, lei, ho un problema, sa?
16: Cioè?
17: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
16: Per 10 anni non le darà più fastidio.
17: Ha 6 balconi e un terrazzo!
18: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
21: Forest, ma cosa sta dicendo?
20: Alzate il volume!
21: Dobbiamo proprio?
20: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
21: Ma dove l'ha sentita?
20: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
22: 105
23: Che storia.
24: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia.

0: 105, sono le 8, linea al TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, breaking news.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo sui negoziati tra Iran e USA. Teheran invia una nuova proposta in 14 punti, ma Trump la accoglie con freddezza. Non credo sarà soddisfacente, dice il presidente americano, la valuterò a breve e non esclude nuovi attacchi. Israele è pronto a riprendere la guerra contro gli iraniani e a Gaza. Oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Sotto le macerie nella striscia i corpi di almeno 8.000 palestinesi, lo rivela un rapporto dell'ONU. Dopo due anni dal conflitto, rimosso solo l'1% dei detriti. Il capo della Casa Bianca, Trump contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno la Germania nei prossimi 6-12 mesi. Nel mirino anche Madrid e Roma. Il segretario di Stato USA, Rubio, oggi in missione in Italia, sarà in Vaticano da Parolin. Vedrà anche i ministri e forse la Premier Meloni. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenze tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riduzione temporanea di 20 centesimi al litro per il diesel, 5 centesimi invece per la verde. Dolore e commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, una vita dedicata allo sport, prima tra i motori e poi come paraciclista. Esempio di coraggio e resilienza, aveva 59 anni e si è spento il 1 maggio. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Formula 1, Kimi Antonelli come Senna e Schumacher, pole storica la terza per il giovane pilota della Mercedes a Miami. Il leader del mondiale partirà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc per il Gran Premio di questa sera. Calcio, nella 35esima di Serie A, senza reti Como Napoli, l'Inter ha più 9 sui partenopei e questa sera con il Parma i nerazzurri basterà un punto per vincere lo scudetto. Finisce 0-0 anche Atalanta-Genoa, Udinese-Torino 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Adele, High Maintenance, è iniziata la terza ora di 105 Super Weekend. Buongiorno, buongiorno a chi si è appena alzato, sono le 8 e 5 minuti. Buongiorno invece a chi è sveglio da un bel po' di tempo, sono Nicolò Torielli, a regia c'è Davidino. 342 41 15 105 è il numero per interagire con noi, ma anche per giocare con noi. Infatti quello che accade sempre di consuetudine nella terza ora è giocare. Giocare forte, giocare pesante. A bestia, tempesta! Ci sono due nuovi quadrille
1: di un orangotango. Bestia, tempesta. C'è un animale in pericolo. Tocca a te salvarlo.
0: Gioco semplicissimo, ma allo stesso tempo anche difficilissimo. In cosa consiste? Tra poco si abbatterà una tempesta all'interno del nostro studio e ci sarà un animale da salvare. Il più veloce che indovinerà l'animale al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche di Bestia Tempesta. Vincere Bestia Tempesta significa portarsi a casa un kit con i nostri gadget composti da maglietta, zainetto e portachiavi di Radio 105. Direi che è tutto pronto, sta per abbattersi la tempesta, tempo che la tecnologia possa elaborare il suono dell'animale. Ci siamo, Davidino?
2: Assolutamente
3: sì, ci
0: prego,
3: siamo.
0: Prego, prego, faccia piovere, faccia piovere.

A sto giro animale veramente difficile. Qual è l'animale da salvare? 342 41 15 105. Nell'attesa di scoprire il vincitore, ci sono i Maroon 5 con Heroin.

0: Lola Young, One Thing. Abbiamo giocato Bestia Tempesta e devo dire che nessuno ha risposto in maniera corretta.
1: Canarino, Gaia.
0: Assolutamente no, Gaia.
2: È il cane.
0: Assolutamente no. Tra tutti i messaggi arrivati al 342 41 15 105, nessuno ha indovinato. Quindi adesso noi vi faremo risentire l'animale da salvare e vi daremo però questa volta anche un indizio. Prego, Davide.

0: Questo animale è anche un premio che viene consegnato e il premio è d'oro. 342 41 15 105. Vediamo chi sarà il più veloce che chiameremo in diretta. Quindi, se per caso dovessi aver indovinato e ti inizia a comparire sullo schermo del cellulare un numero anonimo, siamo noi. Continuano ad arrivare nomi sbagliati. No, no, non è il gabbiano, non è il leone, non è l'orso. Abbiamo un vincitore. Abbiamo un vincitore, stiamo provando a chiamarti. Vediamo se risponderai in diretta. Vediamo.
1: Pronto?
0: Con chi parlo? Sono Nicolò.
1: Ciao, sono Francesca, non ti posso credere.
0: Francesca, di dove sei?
1: Sono di Caprino Veronese, in provincia di Verona.
0: Francesca, qual è l'animale da salvare?
1: Allora, noi pensiamo che sia il tapiro.
0: Risposta esatta, Francesca. Risposta esatta, hai detto noi, perché quanti siete che ci state ascoltando in questo momento?
1: No, io e il mio compagno. Siamo io e il mio compagno.
0: Che si chiama?
1: Alan.
0: Salutiamo Alan. Che Alan, avete vinto.
1: Sempre.
0: Avete vinto, avete vinto. Francesca, grazie per aver giocato. Vinci un kit con i gadget di Radio 105. Continuate a giocare con noi e ad ascoltarci.
1: Grazie mille sempre, non manchiamo mai, tutto il giorno.
0: Grazie davvero di cuore.
1: Grazie.
0: Siete dei super 105isti. Ciao Francesca, noi daremo il tuo numero alla redazione che vi contatteranno nei prossimi giorni. Ciao, ciao, ciao. Questo è 105 Super Weekend. La trasmissione che ti fa vincere. Che ti fa vincere. Nait, forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose. Non ho mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
1: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
0: Allora corro subito.
1: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio invece

0: capace di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella!
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
8: casco.
7: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto,
12: birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.

0: One Republic West Coast 105 Super Weekend. C'è una polemica in corso, Davide. C'è una polemica in corso perché dopo aver giocato a Bestia Tempesta e dopo aver dato l'indizio, è un premio ed è d'oro, ci arriva un messaggio al 342 41 15 105 con scritto: comunque il premio non esiste, il tapiro d'oro, ma è il leone d'oro. E qua mi verrebbe però da contraddire l'ascoltatore o l'ascoltatrice, perché c'è un famosissimo premio ed è il tapiro d'oro che consegna Valerio Staffelli per la trasmissione Striscia Notizia. Cioè è un premio ventennale tutto. Quindi io mi riferivo al tapiro d'oro come premio. Poi c'è il famosissimo leone d'oro, ma essendo noi Radio Mediaset ci piace essere autoreferenziali e quindi citare cose nostre. Questo è 105 Super Weekend. Preparatevi perché tra
1: manca poco, manca pochissimo.
0: Manca poco, arriva il cavallo di... Sempre rimanendo in tema animali. Tra poco giochiamo al Nick Pong. Intanto c'è lui, Alessio Bernabei, con la sua nuova canzone. La sua nuova canzone come si chiama? La sua nuova canzone si chiama Porno. Alessio Bernabei, Porno.

0: Alessio Bernabei, porno, è giunto il momento, Davide, di giocare al Nick Pong. Sigla!
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Pong. Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori e cara ascoltatrice, è giunto il momento di giocare al Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? 10 secondi a disposizione e voi dovete indovinare il numero di rimbalzi che farà la pallina. E il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche del Nick

Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2 41-15-105. Nell'attesa di scoprire il vincitore, arriva lei. Sto parlando di Sabrina Carpenter, House Tour.

0: Will Smith, Drive Safe a 105 Super Weekend. Abbiamo giocato al Nick Pong, vi abbiamo fatto sentire una serie di rimbalzi in 10 secondi e vi abbiamo chiesto quanti rimbalzi ha fatto la pallina. Le risposte sono state tantissime al 342 41 15 105.
1: 12 rimbalzi.
0: Risposta sbagliata.
2: 10 rimbalzi.
0: No.
3: 40 rimbalzi.
0: No. Siamo al telefono con Giulia da Genova. Pronto Giulia?
4: Ciao.
0: Ciao Giulia, cosa fai di bello nella vita?
4: La contabile in una cooperativa. Scusa, sono un po' emozionata.
0: Ma figurati.
4: Niente, siamo in macchina che stiamo tornando da Modena e siamo andati a fare un giro.
0: Ah, ma siete tu e chi, Giulia?
4: Io e mio marito Federico. Ciao.
0: Ciao Federico. Allora, Giulia e Federico, qual è il numero di rimbalzi?
4: 12, scusa, ho avuto un momento di shock.
0: Quanto?
5: 12.
0: Ma ragazzi, avete sbagliato. Avete fatto giusto prima e sbagliato adesso. Allora no, tranquilla Giulia, togli il tensivo Davide, perché è emozionata, ci può stare. Allora, fai un bel respiro e ridacci la risposta con la quale hai
4: 11.
0: Vinto, perché sei stata la più veloce. Quindi Giulia, qual è la risposta?
4: 11.
0: Risposta esatta! Risposta esatta. L'emozione gioca brutti scherzi, ma visto che non si vincono premi in denaro, ma si vince il kit dei gadget di Radio 105, ci siamo permessi di rifarvi dire la risposta corretta, perché vince chi risponde in maniera più veloce al 342 41 15 105. Poi dopo, quando siete al telefono con noi, ci può stare che l'emozione giochi alcuni scherzi. Prego Davidino.
6: Scatenatissima, hai vinto,
0: anche la zia te lo dice. Giulia, ti porti
4: grazie
0: a casa il kit con i gadget di Radio 105. Grazie per aver giocato con noi e grazie per averci ascoltato. Ciao Giulia, salutaci.
4: Ciao,
0: tuo marito.
4: Ciao.
7: Grazie. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
7: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
7: 105 Mi Casa Live.
11: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
10: C'è 105 Mi Casa.
7: Scopri come partecipare su 105.net.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Italia, il mio paese, 105 Super Weekend che sta quasi per giungere al termine, senza però scordarci che questo pomeriggio dalle 16 alle 18 ci sarà un'altra puntata di 105 Super Weekend con il sottoscritto, ci sarà Antonio Summa, la zia al centralino, che abbiamo un bel campione audio, facciamo sentire la zia.
1: Grazie Milano, scatenatissimi.
0: A me la zia fa sempre veramente, mi fa sempre veramente molto molto ridere. Preparatevi, stiamo per congedarci, ma prima mettitelo Swift con Elizabeth Taylor.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 6 Torino-Savona: code per un incidente al casello alla barriera di Torino in direzione di Savona. Segnalati anche lavori sulla diramazione per Pinerolo tra Torino e Corso Orbassano in direzione dello svincolo 23. Sul grande raccordo anulare Casilina-Appia ancora code per un incidente allo svincolo 21 via Tuscolana. Sulla 27 Mestre-Belluno rallentamenti per un veicolo in avaria tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con Venezia Belluno in direzione di Venezia. Sulla 14 Pescara Bari ci sono cantieri che causano rallentamenti tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano Pescara in direzione di Bari. Infine, lungo la statale 309 Romea, lavori di manutenzione vengono segnalati all'incrocio Codevigo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
11: Certo, che domande fai, Ciccio?
10: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
11: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
17: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: 105
23: Che storia!
24: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: A proposito di microgioie, era il 1976, Barry White, You See the Trouble With Me, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Questa direi che è una super microgioia. Siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata di 105 Super Weekend. Grazie a tutti per averci ascoltato, per aver giocato con noi. Grazie per averci guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre. Bentornato Davidino.
1: Grazie mille, ciao.
0: Bentornato Nick. Davidino. Per quello che mi riguarda, noi ci risentiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18. Per chi ci sta guardando sul canale 66, magari scorge un ciuffo di capello. E infatti tra poco arriveranno i nostri Dario Micolani, Edoardo Mecca, insieme alla splendida e meravigliosa Linda Pani. Che dire, domenica 3 maggio, com'è che dite voi con coraggio? Vieni qua, Edo, com'è? È maggio, coraggio, forza, il formaggio,
2: no,
0: com'è?
2: No, era qualche giorno prima, forza e coraggio che arriva il primo maggio, ormai ci siamo.
0: Ci siamo, siamo maggio. E com'era aprile, non ti svestire, e maggio, con coraggio. Signori,
2: guarda,
0: noi ci siamo.
2: Gara di camicie qua, sul 66.
0: Ragazzi, sul 66 c'è colore, camice, emozione, musica, solo su Radio 105, proud to be different.
3: 105 Super Weekend, con Nicola.

0: per aprire il nostro grande contenitore. Quindi che ore sono?
1: Lo diciamo, Linda?
2: Sono le
1: 9 in punto!
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente da Teheran, una nuova proposta in 14 punti presentata a Washington. Il presidente Trump la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità, così Trump, e arriva all'ordine del Pentagono entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino della scure del capo della Casa Bianca anche Spagna e Italia. Sui dazi al 25% sulle auto europee, nessun passo indietro. Il taglio delle accise durerà fino al 22 maggio, il nuovo sconto dei carburanti che prevede differenze tra benzina e gasolio. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Missione del segretario di Stato USA Rubio a Roma per il disgelo con il governo e con il Vaticano, ha chiesto di vedere la Premier Meloni. Il delitto di Garlasco per i PM di Pavia. Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi. Mercoledì sarà interrogato in procura. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati si riferiva ad un'altra ragazza. Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione, è morto venerdì, aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A, Como-Napoli. Non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter contro il Parma alle 20.45 di oggi basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 col Torino. Tennis, oggi la finale del Master 1000 di Madrid. Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e a Leclerc. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Mecca, pani

0: Ma buongiorno e buona domenica!
1: Ma che energia! Ma forse perché è tornato Davidino?
0: Sì, forse per quello. Per quello. Ciao Davidino, buongiorno!
2: Ma buongiorno!
0: Bentornato Davidino,
1: grazie,
0: che
1: contentissima.
0: Bello. Sì, sì, sono tanto contenta e mi dispiace un sacco essere collegata da Roma, perché ti abbraccerei, ti strapazzerei tutto.
2: Recuperiamo settimana prossima.
0: Sì, ci facciamo le coccole.
3: Placate questi ormoni.
1: Buongiorno Edoardo Mecca.
3: Buongiorno a Dario Micolaus, in arte, ma solo in arte. Dario Micolani, ricordiamolo, Linda Pani. E a Roma
1: è da 9 giorni che ti vedo ogni giorno. Adesso anche
3: prendiamoci
1: basta.
3: Una pausa.
1: Adesso anche basta. Però dobbiamo ringraziare soprattutto il gran ritorno di Davidino.
3: Capito, io l'ho detto subito, ma lui ha dato fastidio perché voleva dirlo così, capito?
0: Vabbè, allora, dai, lo ripeteremo magari anche più
3: altre
0: di una volte,
3: volte. Grazie a tutti i tecnici, a tutti i colleghi, a tutti i registi che ci hanno fatto regia in questa settimana, perché è stato bello, molto bello.
1: Fine, summa, angry, ma oggi è tornato.
4: Sì, oggi, settimana scorsa.
0: È vero.
1: Però oggi è tornato Davidino.
3: Tre ore così.
0: Sì, oggi sì. Approfitto anche per ringraziare il mitico Chicco qui da Roma. Quindi grande Chicco, grazie.
5: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: Eccolo.
1: Grazie
0: eccolo.
1: A te.
3: E grazie a Nicola Torrielli che vi ha accompagnato come fa ogni domenica fino alle 9.04.
1: Grazie mille.
3: Momento.
1: Grazie mille a voi tutti.
3: Grande.
0: Mamma mia, la voce di Nicola Torrielli con la camicia di Dario Micolani. Se vi fondete, ragazzi, potreste creare il personaggio.
3: Vai.
0: Chi ha suonato?
6: Guarda, è tornato Cipollino da Davidino.
3: Sì.
6: Ma che bello! Che bello! Allora siamo tutti contenti quest'oggi fino alle 12 per ascoltare. Sì. Tutto bene?
3: Cosa
6: 105.
1: No, lo so, vabbè, alla tachicardia chiaramente. Allora, io
0: tutto
1: però
0: posto.
1: Devo dare ufficialmente il via a questa puntata.
3: Ci sono delle usanze, giusto?
1: Esatto.
0: Però aspetta, prima facciamo i saluti istituzionali.
1: Assolutamente.
0: E ringraziamo la Vale in redazione e la zia al centralino.
1: Uè, scatenatissima!
0: Scatenatissima! Ok, adesso che abbiamo fatto tutti i saluti istituzionali, possiamo partire col buongiornissimo.
1: C'è la zia più scatenata, le scatenate scatenatissime. Allora... il buongiornissimo caffè di quest'oggi.
3: Uno che è all'ascolto da 5 minuti ha veramente già la testa piena di input, piena di...
1: La testa
3: non dico altro.
1: Ha già la testa piena di sorrisi. Allora,
0: sì.
1: La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi.
3: Me la gioco. L'ha
0: bella.
3: Scritta Alex Zanardi.
1: Alex Zanardi.
3: Ricordando.
2: La zia.
0: Dario mi ha anticipato, avrei detto anch'io Alex Zanardi.
1: Davidino, ci sei andato vicinissimo. Sei andato vicinissimo. Non l'ha scritto la zia, ma George Bernard Shaw.
0: Chi?
1: George Bernard Shaw. Tra gli altri che cosa ha scritto? Tu che mi prendi in giro?
0: No, era la pronuncia che mi piaceva.
3: Tu
0: è
3: che
0: tipo
3: prendi
0: una musica.
3: In giro, professoressa?
0: No, non lo prendo in giro, è che mi piace la pronuncia di Edo.
1: Autore di Pygmalion.
3: Vabbè, possiamo rileggerla per la seconda volta.
1: La verità non è essere se stessi. La verità è creare se stessi.
7: Linda!
8: Zia, ma patatini, mancate!
9: Tutto bene a 105.
3: Buongiorno Linda Pani.
0: Buongiorno Dario Micolani. Buongiorno Edoardo Mecca.
10: Tra l'altro in Piazza Pomodoro di solito ballano la salsa.
9: Tutto bene a 105.
0: Ci scrive Nico da Vigo.
1: Dice che Nico da Vigo, per favore. Ma allora l'ho fatta apposta, come Luca da Lucca.
3: È ufficialmente tutto bene a 105 anche per chi guarda il 66, ovviamente.
9: Tutto bene a 105.
11: Mandi, sono Martino De Udin. Vi sto ascoltando.
0: Woo-hoo-hoo!

0: Come delicata, come elegante. Gaia, bossa nostra, su Radio 105 alle 9:10. Buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. È arrivato un momento ovviamente importante, quello dell'almanacco, che abbiamo ribattezzato Almanecca.
2: L'abbiamo sperimentato in questa settimana di sostituzione di Tutto Esaurito.
0: Sperimentato e... che cosa? Che lo fanno dal 1960?
2: No, con Edoardo Mecca.
1: Esatto.
2: Lo so che lo fanno
1: questa settimana. Abbiamo fatto le veci della Betty, che comunque rimane sicuramente la numero uno.
0: Torna domani Tutto Esaurito. No, lo dico perché in fuori onda questa settimana con Spine Edo fa: perché questa è una bella idea. E Spine fa: ma bella idea che cosa? Che lo fanno dagli anni 70.
2: Che è vero, che è, è verissima però... questa cosa. Però la versione di Edoardo Mecca è comunque un qualcosa che aggiunge.
0: Ma versione che cosa? Che
2: aggiunge carattere, aggiunge personalità alle nostre vite, alle nostre mattinate così.
1: A me hanno aggiunto caratteri, infatti è tutto scritto. Allora,
2: vai.
1: Oggi è il 3 maggio, maggio, domenica 3 maggio, sappiamo che domani sarà il 4 maggio, lo sappiamo per gli inglesi soprattutto,
0: ecco
1: che sono in ascolto.
0: Ecco perché voleva farlo oggi, capito?
2: Esatto. Capito. Poi non lo farà più dalla prossima settimana, gli bastava arrivare al 4 maggio.
0: La gag, certo.
2: Sì, palese.
1: Allora, il 3 maggio è il 123esimo giorno del calendario gregoriano, visto che Davidino non c'è stato in questi giorni. Dai, non ti confondere, non è il calendario di De Gregori, ma è proprio il calendario gregoriano. Mancano solo 242 giorni alla fine dell'anno. Hai deciso cosa mettere per la festa di Capodanno?
2: Aia.
1: Perché manca poco,
0: Boccio subito questa idea dell'almanecca, perché
2: devo cominciare a pensare a come vestirmi.
1: Manca
2: eh?
1: Poco, manca poco. Allora, i santi del giorno: San Filippo e Giacomo, San Conlaedo, vescovo di Kildare.
2: Chi?
1: San Conlaedo, vescovo di Kildare.
2: Eh?
1: San Conlaedo, vescovo di Kildare.
0: Sì, possiamo andare avanti, cazzo.
1: San Giovenale.
0: No, perché voi siete capaci di andare avanti 5 minuti così.
1: San Giovenale di Narni, da cui nasce Narnia,
2: la famosa, esatto. Le famose cronache, certo.
1: Esatto. San Teodosio di Pechers, Santa Asfridio di Utrecht, vescovo e confessore. Vescovo e confessore.
2: Questi sono i santi che potete tirare giù oggi quando sbattete il mignolino sul comodino.
1: Verranno citati tante volte. Sì. Santa Viola, Vergine e Martire. Il proverbio di quest'oggi è: se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon viaggio.
0: E tra l'altro è prevista pioggia nei prossimi giorni, almeno al nord, sentivo dire così.
2: Ah sì, nei prossimi giorni in realtà pure qui a Roma è prevista pioggia.
0: In tutta Italia.
3: Pensi di essere un meteorologo?
2: Beh, hai detto fichi in viaggio?
1: Sì.
2: E allora Edoardo Mecca, Dario Micolani a spasso!
1: Sì,
2: perché
1: benissimo,
2: siete fichi.
1: Benissimo. Allora, i compleanni, oggi compie gli anni Elodie.
2: Ah,
0: auguri.
1: Tanti auguri a Elodie.
2: Auguri.
1: Tanti auguri a Massimo Ranieri.
0: Voilà.
1: Tanti auguri. Beh, compiva gli anni il 3 maggio del 1469 Niccolò Machiavelli. Grande personaggio, importante, compleanno anche di James Brown, Bing Crosby, Dario Vergassola.
0: Non so se ti sei accorto, sai cosa ti direbbe Walter Fargetta?
3: Pensi che questa sia una base?
2: È partito il disco.
1: No, andiamo avanti.
2: Sul volume, va.

0: passato una notte in discoteca con Minnie. Essere tornato a casa, aver fatto del buon sesso sfrenato. Adesso sono già in piedi per ascoltare il mio programma preferito.
1: Che carico.
0: Tutto bene a 105. Ciao dal vostro amico Topolino.
1: Ma io vorrei veramente avere l'energia di Topolino.
2: Torno a dire che non è un topo ma un porco.
1: Ma sì, ma infatti. È una... A parte che sarà una pantegana.
3: Ma scusate, comunque posso fare un'osservazione? Sì, Topolino è un topo, però comunque ciula come un coniglio.
1: Anche questo è vero.
3: Sempre con Mini là.
1: O come un criceto, o come un criceto.
3: Infatti si
2: tutto
3: dà da
2: bene
3: fare.
2: A 105, ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori col punto di domanda. È da qui che dobbiamo farci delle domande. Siete fantastici. A 105, ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori col punto di domanda. È da qui che dobbiamo farci delle domande. Siete fantastici.

0: gli auguri e tutto quanto, sapete che noi vi interpelliamo, soprattutto sì, nella prima ora, per sapere un po' di più su di voi, sulla vostra giornata, sul vostro stato d'animo, se va tutto bene. E allora, al 342 41 15 105, io vorrei partire dal fatto che ci sentiamo un po' a casa, no?
1: Vero.
0: A parte che siamo tornati al nostro orario, quindi dalle 9 a mezzogiorno di sabato e di domenica, ma anche perché è tornato il nostro Davidino!
2: Tra l'altro, vabbè, ovviamente, perché è dovuto stare un po' anche qualche giorno, insomma, in ospedale, non ci soffermiamo sui dettagli, però è dimagrito, sta bene,
1: vero,
2: cioè,
1: vero,
2: c'è il positivo nel negativo, tra virgolette.
3: Sì, quello sì, non ho mangiato un tubo per 10 giorni, ma sto bene, bene, molto bene.
2: Vedi, Davidino, non si sa mai come dimagrire, vedi, a volte.
3: Io... altro che gli è fatto.
0: Esatto.
1: Che è un po' come la dieta degli idraulici, quella che non mangiano un tubo.
2: Eccola. Esatto. Dopo però chiediamo a Yader adesso come puoi mantenere questo peso.
3: Ma c'ho già il suo piano io, eh.
2: C'hai già il suo piano.
3: Ah, ho già iniziato,
0: sei già alla grande, fare,
2: alla grande,
1: alla grandissima.
0: Invece ieri sera Davidino ha mangiato un taglierino, ecco, in tuo onore,
3: ecco.
0: Tagliere, ma ci facciamo un tagliere appena ci ritroviamo, ci ricongiungiamo
3: due,
0: e ci facciamo le coccole a Milano. Sì, anche due.
2: Nonostante il sonno di questa mattina, nonostante la stanchezza, arrivano complimenti, è stato un piacere stare con voi queste mattine. Elisa, ciao Elisa, grazie.
0: Che ma questi scrive... sono quelli che hanno dato l'IBAN, per essere bonificati.
1: No, ma poi, però c'era anche scritto messaggio per la direzione, ciao ragazzi.
2: Invece scusa, prima di lasciare la parola a Linda per interagire, sì, con il nostro pubblico, c'è anche da parlare un attimo di calcio, perché qualcuno scrive: signor Mecca, cosa ne pensa del fatto che stasera serve solo un punto all'Inter per vincere,
1: certo,
2: il campionato?
1: Stasera si apprestano tra l'altro a inondare le piazze di Milano i tifosi interisti, perché all'Inter basta veramente un punticino in casa col Parma per vincere lo scudetto, e vediamo poi se anche il prossimo anno
0: stai gufando?
1: No, esulteranno per la vittoria in Serie B. No, non lo so. No, scherzo,
0: aia,
1: scherzo,
0: aia.
1: No. Un abbraccio ai tifosi interisti che oggi festeggeranno.
0: Ecco. Chi c'è?
4: Buongiorno Radio 105, uè, Giorgio dall'Olanda.
2: Grande
4: saluto
2: Giorgione
4: a tutti. Ciao Davidino. Comunque, ripeto, non ve la prendete con Edo, dai, è il nostro valore aggiunto che serviva al programma. Non
0: sì,
4: vedete?
0: Bravo. Sono
4: un
0: d'accordo.
4: Un abbraccio a tutti, ciao.
2: Ma nostro bravo, cosa Giorgio, serviva
1: bravo, bravo Giorgio.
0: Perché Edo è il Dalì dell'intrattenimento.
1: Diglielo, diglielo.
0: Sono d'accordo.
2: Guarda, sono oggi è stanco morto, te lo posso dire io.
0: Infatti chissà che cosa uscirà con questa stanchezza, sono proprio curiosa. Va bene, e al 342 41 15 105, quali sono le tre cose che vi fanno sentire a casa?

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Lo stile inconfondibile di Harry Styles, American Girls, è il nostro disco 105 Selection alle 9:28. Buongiorno, buon caffè, buona corsetta. Buona colazione, buon tutto.
1: Sì, non
0: buon
1: allungare
0: lavoro,
1: soltanto lavoro. Per non farci dire il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105
2: e color bombetta.
1: Ecco.
0: Ormai
1: perché
0: potete registrarle queste frasi.
1: Io lo diciamo lo stesso.
0: Facciamo come Daniele, no? Davidino, ci mettiamo la console e mettiamo la voce di Linda e la voce di Edo. E voi potete stare anche a casa.
2: Ragazzi Linda, le tre cose che mi fanno sentire a casa è: 1. Quando guardo la TV o i cartoni sullo smartphone. 2. Quando fuori casa mi siedo per mangiare da solo. Ti fa sentire a casa. In quel momento mi sento al sicuro, vedi? 3. Quando ovunque vada trovo sempre le stesse persone che poi con il tempo, oltre a essere conoscenti, diventano amici. Firmato Paolo da Lodi.
0: Allora,
1: eccolo, grande Paolo.
0: Ha detto comunque una cosa,
2: una grande verità
0: che abbiamo dato un po' per scontato. Non intanto il sentirsi a casa, ma sentirsi al sicuro, che è strettamente collegato, ma non succede sempre.
2: Soprattutto non succede sempre a Milano fuori di casa.
1: No, quello sicuramente no, meglio dentro casa. Chi c'è?
3: Ciao, le cose che mi fanno sentire a casa sono il caffè, gli spaghetti col pomodoro e poi naturalmente la birra nel mio pub preferito. Buona continuazione, Davide da Pavia.
0: Davide,
4: c'è la pasta al pomodoro.
0: Da dove sei uscito, Davide?
1: Davide, ma chi sei? Abbiamo sbloccato un nuovo personaggio. Ma cos'era, una demo allora, per lavorare in radio?
2: Esatto, io ve lo dico.
0: Le tre cose che mi fanno sentire a casa sono queste, amico.
2: Ve lo dico, non è uno dei miei personaggi.
0: Infatti.
1: No, non sei tu, questa volta non sei tu. Sì, perché ci siamo lasciati poco prima della Publi con questa
2: della
1: domanda
2: Publi.
1: Che ho lasciato. È la Publi.
0: La Publi, come dice la Gen Z.
1: Scusa,
0: volevo solo dire, purtroppo ci siamo ritrovati.
1: Vai. Ecco, che ho appoggiato lì leggermente, ma che volevo sviluppare un pochino, perché col fatto che adesso è tornato Davidino,
2: sì.
1: Io i tre elementi che mi fanno sentire a casa, che mi fanno sentire al sicuro, li ho. Si chiamano Edoardo Mecca, Dario Micolani e Davidino.
2: La, la faccia finita con questa ruffianeria che non è mai vero.
0: Mi sento a casa intanto a Roma,
1: lo Vabbè, è un po' come sentirmi a casa, mi sento al sicuro. Poi se volete che vi dica la verità, allora vi dico.
0: Qui
1: il
0: c'è
1: mio
0: tua mamma
1: sacchiotto.
0: Che si sta offendendo secondo me però.
1: No, vabbè, un altro discorso. Però mamma lo sa che l'orsacchiotto, la pasta col tonno e una candela accesa, io sono subito a casa.
5: Scusa, ma mamma sa che mi fai i routine in telefono, no? Così per dire.
1: No, mamma sa che e dice spesso: io spero che tu davanti alla gente non faccia questi rutti come fai in divano con noi. E io: no, mamma, tranquilla. No, non ti preoccupare.
0: Ci manca poco che li senti pure in diretta, cara mia.
2: Devo dire, allora, le tre cose per me sono il caffè.
1: Sì.
2: Sicuramente. Il caffè io mi sento a casa. Mi sento nella mia comfort zone.
0: Quando lo bevi a casa o il caffè
2: ovunque,
0: in
2: generale? Ovunque. Ovunque. Tranne all'estero che è imbevibile, diciamoci la verità.
0: Luogo
1: una brodaglia.
0: Sì.
2: L'albese, piatto tipico piemontese, che quando vado a trovare i miei mi fa proprio sentire a casa quella cosa lì. E poi...
1: terza cosa?
2: Lo dico.
0: Dai, la Juve.
2: Eh sì.
1: Vabbè, dai.
0: Mamma mia.
1: Però se notate, vedete come ricorre il cibo almeno in uno dei tre elementi che ci fa sentire
0: certo.
1: A casa.
0: Beh, io sono molto legato ai profumi, per esempio. Cioè, ognuno, secondo me, ognuno di noi è legato a dei profumi anche. Il nostro cervello si lega a dei profumi. Qualcuno invece dice: tutto bene dalla Norvegia. Le cose che ci fanno sentire a casa sono l'espresso, la mia pizza, il profumo di mia moglie Veruska.
1: Perché all'ascolto lo
2: ma
1: dici.
2: La smetta immediatamente. Intanto Veruska non è che le vorrà più bene. Allora,
0: sentite Francesco che dice: per me le tre cose sono ascoltare voi, lo zoo e leggere un buon libro.
2: Che meraviglia! Ma che meraviglia!
1: Tre cose completamente diverse poi.
2: Tra l'altro. Invece Daniele da Verona dice: mi sento a casa quando, raramente, sento parlare in lituano. Certo. Ovviamente certo. Soprattutto per chi vive all'estero, sentire una voce della propria lingua ti fa sentire a casa.
0: 342 41 15 105, le tre cose che vi fanno sentire a casa.
1: Esatto, che vi fanno sentire al sicuro. Possono essere degli odori, dei profumi, qualsiasi cosa.

0: Questa non ti fa sentire a casa quando parte su Radio 105?
1: Certo. Sì, assolutamente, perché è un disco bellissimo da rovinare questo, quindi si presta veramente tanto.
0: Complimenti.
2: Andiamo bene.
1: Andiamo bene.
0: Va bene, 9.36, buongiorno. È il grande contenitore ancora per oggi, vi accompagna fino alle 12. Dico ancora per oggi perché ci avete sentito in queste mattine. Quindi Linda Pani, Edoardo Mecca, Dario Micolani, regia Davidino. E tutte le vostre cose che vi fanno sentire a casa. Ancora per qualche minuto vi leggiamo e vi ascoltiamo. Oh, chi c'è, tra l'altro? Ah, sta preparando. Vabbè,
1: ah, sta preparando.
2: Tra l'altro io non so voi, ma io non so più che giorno sia.
1: È domenica 3 maggio 2026. Domenica, sono le 9 da 36 minuti e saremo in diretta fino a mezzogiorno, quindi teniamo duro, ragazzi.
3: Vabbè, una è assolutamente il profumo di conserva fatta in casa,
0: tipo?
3: Da mio zio. Invece per la mia ragazza, che è salentina,
0: vai, fammi sognare.
3: Il profumo di merda entrando nel nostro paesino di campagna.
2: Beh, bello.
0: Ma stavo sognando, ho detto, adesso mi dice l'olio, non so, le pucce salentine.
1: Raga, anche io quando arrivo a Venezia ogni tanto sento quell'odore, quella spusa la freschin da canale, ok?
2: Sì,
1: che
2: un po' di...
1: sono a casa.
0: Sono a casa.
1: Sì, ci sta.
0: Però
1: ci sta,
0: proprio
1: ci...
0: non me l'aspettavo. Ma portato, avete presente? Ti porta su.
1: Su? E poi
0: il profumo di merda.
2: Però invece sai che quando sono andata a Venezia non ho avvertito quell'odore lì.
1: No,
2: che
1: dipende,
2: dici tu.
1: Dipende dalla marea, dipende dal tempo, dipende dalla zona in cui stai.
0: Forse avevi la sinusite.
1: Sì, sai, l'allergia e hai il naso chiuso.
0: Chi è?
4: Tre cose che mi fanno sentire a casa
2: sì.
4: Sono
0: cosa?
4: L'olio.
0: Vedi
2: ancora.
4: La terra. Il vino.
2: Cosa esagio.
4: E la mia voce potente.
0: C'entra la voce.
4: Che canta.
0: Cosa c'è?
1: Albano. Basta.
0: Si fermi.
1: C'è
0: l'effetto dello sparo.
2: Beh, però la voce di Albano fa sentire tanti a casa.
1: Eh beh, è vero, tantissimi. Poi c'è il messaggio di Emiliano da San Severino Marche che dice: le tre cose che mi fanno sentire a casa sono le ciabatte, il divano e la televisione. È verissimo, ragazzi. Il divano più del letto ti fa sentire a casa,
2: vero,
1: secondo me.
2: Vero, è vero.
1: Vero? Lo so.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Bello accompagnarvi nella mattinata il sabato e la domenica, un quarto d'ora alle 10 in questo 3 maggio 2026, Linda Pani a Roma, io in studio a Milano. Per chi guarda il 66 ed è attento, sono da solo, perché sono solo con Davidino, perché in collegamento abbiamo il nostro ospite ormai quasi fisso, era un personaggio che ogni tanto entrava con dei messaggi vocali, abbiamo deciso di renderlo protagonista o no, Linda?
1: Esattamente, e quindi invece di limitarci, no, ai vocali, abbiamo deciso di sentirlo proprio al telefono.
0: Ci
1: così
0: parla
1: ci racconta
0: di eventi, tra
1: esatto,
0: l'altro.
1: Ci racconta bene quello che succede in giro per l'Italia con gli eventi, con le sagre, con tutte le cose insomma che ci sono, e poi si concentra sulla sua zona, che è quella, diciamo, più interessante. Il nostro Martino da Udi.
2: Mami, come state?
0: Buongiorno.
2: Non ci vediamo da un pochino.
0: Come sta?
2: Sto bene, un po' indaffarato a organizzare tutti gli eventi.
1: Perché c'è il ponte.
0: Sì, la bella stagione poi, sì.
2: Bellissima stagione in cui in Friuli ha smesso per mezz'ora al giorno di piovere. E così organizziamo gli eventi.
0: Quali sono le cose, però, le tre cose che la fanno sentire a casa? Stavamo parlando di questo con i nostri ascoltatori.
2: Assolutamente, senza dubbio. Senza dubbio, cosa? Io quando trovo il frico certo, mi sento a casa.
0: Lo sappiamo, ghiotto di frico.
1: Il frico,
2: il vino?
1: Sì. Bianco o rosso?
2: Il vino? Tutto. Anche
1: tutto.
2: Io ho predilezione per i vini, quelli buoni, sia bianchi che rossi. Ogni tanto bevo l'acqua.
1: Lo sentiamo.
2: Mi fa sentire a casa anche la polenta,
1: ecco,
2: che mi piace tanto, l'accompagno ogni tanto anche a fare i bisognini per strada, la porto fuori così.
0: Va bene, allora.
1: Ma il nome del suo cane è Polenta?
2: No, è proprio la polenta, ci piacciono i friulani portarla ovunque.
0: Allora, ci fermiamo qua, per chi è nuovo è anche il momento vostro, insomma, per segnalarci tutto quello che succede a livello di mondo enogastronomico delle vostre parti, perché poi andiamo a citarlo per tutti i nostri ascoltatori. Può
1: esatto,
0: essere di buon esempio, un buon programma per tutti, quindi sagre, eventi, fiere, manifestazioni, eccetera eccetera. Questo è il momento, adesso lasciamo la parola a lei, prego.
2: Assolutamente, bravo Micolani. Allora, andiamo in giro per l'Italia, perché c'è il Picnic d'Italia, lo Street Food Festival a Monza, ancora oggi, un villaggio del gusto al parco di Monza, dove ci sono food truck, chef, che fanno mangiare, se può mangiare, su tutto il parco. C'è anche la baby dance.
0: Ha trovato il programma Davidino.
1: Ecco, baby dance io? Sì, io ci sono. Davidino invece in giro per i track. Ci piace questo. Poi cosa c'è?
2: Poi c'è la sagra del carciofo Moretto a Brisighella, in provincia di Ravenna. Il carciofo in tutte le sue parti, crudo, fritto, lesso, come piace a Micolani.
0: Buonissimo.
2: E poi c'è la festa della fragola a Cassibile, a provincia di Siracusa. L'ippodromo del Mediterraneo ospita ancora oggi un ricco programma di eventi che ruota intorno alle fragole.
0: Vedi.
2: Quindi non perdetevelo.
1: Buono. Grazie per questa panoramica in giro per l'Italia.
0: C'è qualcos'altro?
2: E poi io che organizzo eventi in Friuli, vi consiglio di venire a San Daniele, che c'è il Festival Internazionale del Taglio del Prosciutto al Millimetro.
0: Per perfezionisti.
2: Vince chi fa le fette tutte uguali.
1: Ma che meraviglia.
0: Poi.
1: Adoro.
2: Poi a Pordenone c'è il raduno mondiale dei brontoloni efficienti, i tipici friulani. Si critica tutto, premi per la lamentela più costruttiva, che magari serve a migliorare il nostro territorio.
0: Non si molleggi.
1: Costruttiva o creativa?
2: Infine, creativa, non faccia la simpatica.
1: No. Poi, mancherebbe.
2: Poi a Udine, festa dedicata a tutti i friulani, sagra del silenzio operoso, come è solito fare in Friuli, 3 giorni di festa in cui si lavora senza parlare, è la festa preferita dai friulani.
0: Basta con questi luoghi comuni anche.
1: Ma i miei eventi preferiti
2: noi
1: sono quelli di
2: Friuli. Non siamo tanto espansivi, ecco, non siamo tanto espansivi.
1: Che poi non è vero, con un goccino di alcol, una cosina da mangiare, siete tutti fratelli.
0: Dalle parti di Padova ci segnalano la sagra degli gnocchi di patate fatti a mano. Vedi?
2: Ah, i gnocchi di patate sono un fricco che non ci ha creduto abbastanza.
1: Ma come? Ma come si permette?
0: La dobbiamo salutare.
2: Dobbiamo dire, parlo tante lingue, soprattutto quella della verità.
0: Grazie.
1: Grazie Martino.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 5 Torino a Aosta, Monte Bianco, un veicolo in avaria crea rallentamenti allo svincolo di Ivrea in direzione di Torino. Sulla 26 Genova Gravellona Toce viene segnalata una perdita di carico tra l'allacciamento A4 Torino Trieste e Vercelli Est in direzione di Genova Voltri. Sulla 27 Mestre Belluno un veicolo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento Venezia Belluno e Vittorio Veneto Sud in direzione di Belluno. Anche sulla A4 Milano-Brescia un veicolo in panne crea rallentamenti tra Ospitaletto e Rovato in direzione di Milano. Sulla A14 Pescara-Bari traffico rallentato tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari. Infine lungo la statale 280 dei Due Mari materiali dispersi vengono segnalati all'incrocio Calderaro verso l'incrocio Santa Maria di Catanzaro, strada statale 19 Quater. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del Noiva. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: force like Luke Skywalker. Ring, ring, ring. Yeah. Mamma mia, yeah.
1: Com'è, com'è, com'è?
0: Yeah. Mamma mia. Yeah.
1: Della Soul. Oh. 1991, il nostro disco 105, che storia, che ci porta verso la fine della nostra prima ora in questa domenica, in questo 3 maggio 2026. Disco che celebra,
2: che cosa?
1: Ogni ora i 50 anni anche di Radio 105.
3: No, volevo dire agli ascoltatori che non avevamo il singhiozzo, ma stavamo cercando di disannunciare il disco.
2: Esatto, esatto. In maniera rapper.
3: Esatto.
2: No, scusate,
1: sì.
2: Ma è già passata un'ora?
3: Sì, perché vola il tempo quando ci si diverte, raga.
2: Perdonatemi, ma che ore sono?
1: Mi avete fregato, le 10.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Spara, Olivia Rodrigo, per questo anche 2027, che guarda già con un bel calendario, un bel tour, dove noi siamo anche radio partner. Io saluto mia cugina Diletta, che è una super fan, che sta guardando il 66, che sta ballando per tutta
1: grande
0: la casa.
2: E allora salutiamo ovviamente la cugina del Mikolaus,
0: Diletta
1: Micolani. Un saluto a Diletta.
2: Ma Diletta Mikolaus o anche lei in arte?
0: In arte, ma solo in arte, direttamente.
2: Esatto. Allora sigla.

0: Tarocco.
1: Qualcuno magari ha acceso la radio adesso e dice: ma che cosa sta succedendo? Nuova sigla, ovviamente, sempre per omaggiare gli amici, i colleghi di Tutto Esaurito.
2: Assolutamente, il gioco delle vostre esperienze di vita, dei vostri ricordi
1: legato alla musica.
2: Legato alla musica, come ha detto Dario Micolani.
1: Allora, oggi dividiamo, facciamo tarocco del tarocco.
2: Sì.
1: Linda, vuoi spiegare tu o faccio io? Vai.
3: Beh, sapete che il PBM tarocco funziona ultimamente sempre in maniera diversa. A volte Leo. Facciamo sfidare gli anni, a volte è una sfida tra di noi, una volta è una sfida tra generi, una volta non vi lasciamo punti di riferimento, lo sapete. E quindi oggi abbiamo deciso di far sfidare due artisti. Quindi,
1: due grandissimi artisti italiani entrambi. Andremo circa intorno agli anni 2000, inizio anni 2000 per entrambe le canzoni.
3: Sì.
1: Però c'è un motivo per cui vogliamo celebrare questo.
2: Lo diciamo subito, la sfida è tra Ligabue e Vasco Rossi.
3: Aia.
2: Perché?
1: Beh, perché Ligabue si prepara ad inaugurare la nuova arena di Milano Santa Giulia il 6 maggio, questo mercoledì, con La Prima Notte, l'ha intitolata così la manifestazione, e quindi
2: certe
4: notti in Europa.
2: Esatto, oppure La Prima Notte.
4: La Prima Notte, è vero.
3: Ok, e Vasco perché?
1: Vasco perché nel suo ultimo post su Instagram, diciamo, ovviamente riguarda un po' quello che è successo a Modena Park nel 2017. Il concerto evento che in quell'anno portò a Modena oltre 230.000 spettatori. Diventando forse uno dei live più imponenti mai realizzati in Italia. Adesso dovrebbe avvicinarsi un po' ultimo con questi numeri. Però lui cosa ha detto? Non vuole semplicemente replicare quell'esperienza, ma vuole superare in occasione dei suoi 50 anni di carriera nel 2027, facendo un concerto per 500.000 persone.
3: Mamma mia, mi è venuto il brividino.
2: Beh,
3: che
2: Vasco può.
1: 500.000 persone.
5: 500.000 persone,
1: che assomiglia un po' a Del Neri.
2: Esatto, non ho capito cosa ci ha detto, però. Va bene. Quindi, al 342 41 15 105 dovete scegliere tra Ligabue e Vasco Rossi.
1: Poi stiamo parlando di due icone assolute.
3: Certo.
1: Potete anche segnalare le canzoni.
2: Esatto.
1: Non vogliamo stare sulle più suonate, più conosciute.
3: Esatto, esatto. Cerchiamo di andare a cercare magari qualcosa di meno inflazionato. Ovviamente, fermo restando che sono due grandissimi artisti, però magari ci avete voglia in questo momento nello specifico di una canzone in particolare, potete approfittare.
1: Quindi, se prima, poco fa, abbiamo accontentato la Gen Z con Olivia Rodrigo, adesso è l'ora dei boomeroni.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Tell

0: Orogenic, Orogenic. Non ce la faccio. Non ce la faccio.
1: Patatini. Patatini. Il PBM Tarocco.
2: Quanti patatini c'erano?
3: Il PBM Tarocco mi ha mandato in confusione. Questa è la vera sigla del PBM Tarocco.
2: Ah, prima non riuscivi a saltellare per questo motivo.
4: Sì, certo. me l'ha bocciata.
3: Ma perché non mi fa saltellare?
2: E poi vabbè, c'è proprio il patatine, cucucucia. Ricordiamo che domani torna tutto
3: esaurito, puntualissimi. Quindi la vostra sveglia tornerà a squillare forte.
2: Va bene, invece noi per celebrare due grandi icone della musica italiana, a cui dovremo dire sempre grazie, c'è poco da dire.
5: Sì.
2: Vabbè, vi abbiamo fatto votare e, come potevamo anche immaginare, sfida molto molto combattuta fino all'ultimo messaggio.
5: Esatto, e pensate che li ho contati tutti ed è esattamente 50-50, quindi siamo arrivati al metà, quindi c'è il grande pareggione.
2: Per non far torto a nessuno, ci
5: sta. Esatto, così nessuno si offende, siamo tutti felici. Abbiamo scelto una hit, quindi un disco del Liga, e una hit, un disco di Vasco Rossi.
3: Sai cosa succede? Sai perché succede questo? Perché c'è stato il pareggione!
2: Così potete prepararvi per questo mercoledì, per chi andrà alla prima dose, oppure per chi andrà alla festa dei 50 anni di Vasco, quando sarà organizzata, insomma.
5: Ok, allora li lanciamo subito, vediamo il nostro Davidino in console.
6: Questo è il PBM Tarocco.
2: E qui siamo nel 2004, tra l'altro, siamo lì anche poi con lui.
3: Ma voi come state?
5: Bene.
7: Forse non lo dici, però lo sai, e questo non è onesto, vero.
2: E adesso i vostri ricordi, se vi va,
7: se non lo dici,
2: quello che volete voi,
7: però lo sai,
2: anche legati ai loro concerti.
3: Certo, esatto. Legati a Vasco e Liga.
2: Vai!
7: Paradiso.
2: Bumeroni.

0: che è andata al concerto di Vasco, che aveva il pancione, bello, che era incinta, e si è scritta prima Vasco, poi Nasco.
1: Bella!
2: Sul volume, tutto bene a 105. Solo a te. One, two. One, two, three, oh.
1: Ci ha fregato.
2: No, no, non sapevo.
3: Forse non lo dici, però lo sai. Hey! Che prima o poi rimani sola.
1: 30 maggio la data zero a Rimini di Vasco, eh? Ce lo dice la zia che è una grande fan di Vasco.
4: Olè.
1: 30 maggio la data zero a Rimini di Vasco, eh? Ce lo dice la zia che è una grande fan di Vasco.
4: Olè.

0: grande hit di Vasco Rossi. Non si contano le hit che ha fatto.
1: Veramente.
2: Scegliere la canzone di Vasco era un'impresa, perché erano tutte belle.
0: Sì, e adesso andiamo nel 2005.
1: Ah, senti che carica.
2: E alzate i calici.
3: Esatto, ma sono le 10:18. Ma qualcuno potrebbe già fare l'aperitivo.
1: Oh, ma abbiamo Ligabue in studio, ma veramente?
3: Sì.
1: Ma è per caso l'ora dell'happy hour alle 10:19?
0: Quella sì. Lì

0: C'è Luca da Palermo che ha detto: io preferisco Liga, e ha avuto il coraggio di scriverle, perché qua devo dirlo che Vasco secondo lui è un po' sopravvalutato. Cioè, ha avuto il coraggio.
1: Come si permette?
0: Luca, Luca.
1: Vabbè, Linda guarda il telefono, Edo guarda il telefono, messaggio tra di noi.

0: Trampa regione.
1: Giusto così.
2: Dai, era giusto, era giusto. Era impossibile far vincere uno dei due oggi, era impossibile.
3: Che bello!
2: L'Happy Hour. Oh, se qualcuno sta facendo veramente aperitivo in questo momento, ce lo dica al 342-41-15-105. Secondo me qualcuno c'è con lo spizzetto, il prosecchino a quest'ora di domenica.
0: Beh, in Friuli, in Veneto, sicuro.
1: Beh, ma sicuramente. Chi si è alzato presto alle 10.22 potrebbe essere già l'ora del calice.
0: Ma sì, ma chi? Certo. Appena uno si alza, un bel bianco.
4: Ciao, sono Topolino!
1: E allora abbracciamo tutti i fan di Liga, i fan di Vasco, i fan della musica italiana e grazie per questo bel momento che oggi, vabbè, abbiamo scelto noi, ma avete apprezzato via WhatsApp.
0: Bello, bellissimo.
1: Torniamo tra pochissimo.
5: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105.
1: Tutto bene a 105. Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene?
2: Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni.
0: Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe.

0: Fughe e inodore a basso impatto ambientale.
1: Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Bella, dolce, meravigliosa, ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio malto.
15: Birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
17: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
16: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: Sombra Potential alle 10.30. Questo vuol dire che spacchiamo proprio a metà il nostro grande contenitore. E questo vuol dire che a metà è arrivato quel momento lì.
1: Quello lì, proprio quello? Il momento, ragazzi, di far entrare in studio un nostro carissimo amico. Da quello che ho capito, mi sa, per l'ultima volta per questo periodo. Lui si chiama Yaming, l'ultimo della dinastia Ming.
0: Poi
1: è conosciuto anche come Mingya ed è qui per farci giocare.
2: La Cina è vicina.
3: Oh, buongiorno, sono tornato. Buongiorno, Dino Davidino San. Come stai?
4: Bene, bene.
3: Io è tanto che non vede te.
0: La serietà.
5: Bene, bene.
1: Bene, bene, andiamo avanti della serie. Ma poverino, ma per l'ultima volta, Yaming, era così bello scoprire le curiosità sul mondo della Cina.
0: Ma magari tornerà, magari
3: sì,
0: tornerà.
3: Sì, io veramente molto triste.
0: Non monopolizziamo, diciamo, questo appuntamento, direi solo questo.
1: No, no, certo, ecco. Va bene.
3: Buongiorno Dalio-san, buongiorno Linda-san.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
3: Allora, spieghiamo ultima volta questo gioco che ormai tutti quanti mi fermano per strada in Cina, a Pechino.
1: Immagino.
3: Mi dicono, quando c'è gioco di Mingya su Radio 105?
0: Io se dico, ne parla quindi.
3: Sabato e domenica. Però oggi ultimo, come funziona gioco?
0: Prego.
1: Come?
3: Io ho tolto una curiosità sulla Cina e ci saranno quattro possibili opzioni di risposta, ma solo una è quella esatta. Più veloce o più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi e riceverà la caccia speciale di
1: Radio 105.
3: Saluto al centralino la zia. Uè, scatenatissima! Uè.
1: Ma lo sa anche Yaming che lei era scatenatissima.
3: Sì, sì, perché noi... Perché noi in Cina, in tutta Asia, amiamo tanto il karaoke.
0: Eh beh, ma poi con l'app di Radio 105 si può ascoltare in tutto il mondo.
3: Sì, sì, io ascolto sempre.
0: Cosa fa? Ha avuto una crisi?
3: Sì, io ascolto sempre Radio 105.
0: Ha avuto una crisi? Tutto
1: secondo
0: bene.
1: Me la segnalazione dall'associazione cinese in Italia arriva prima o poi.
0: Ma speriamo.
1: Vabbè, andiamo avanti.
3: Andiamo con gioco.
0: Edoardo Mecca nel caso.
3: Quale città cinese è la più popolosa? A. Pechino, famosa per i pomodori Pechino.
1: Bella, bella, bella, bella, mi è piaciuta.
0: Una bella cosa.
1: No, no, io sono d'accordo.
3: B. Shanghai, famosa per gioco.
1: Sì, quello con gli stuzzicadenti.
3: C. Chongqing, famosa, no.
0: No, no, King? Famoso.
3: D. Guangzhou. Quale di queste città è più popolosa? Ripetiamo. A. Pechino. B. Shanghai. C. Chongqing. D. Guangzhou. Quale è città più popolosa?
0: Cosa fa con quelle mani anche? È veramente un personaggio bizzarro per non dire altro. Va bene, la sapete, mettetevi alla prova. 342 41 15 105. La più veloce entra in diretta, parla con Mingya e si porta a casa i gadget.

0: 是时候和您一起玩了。
1: La Cina è vicina.
2: Cosa sta facendo, scusi?
3: Oh, per Bacco, per Dindinina. Siete stati veramente...
2: È fan di Totò?
3: Sì, mi piace molto. Oh, per Bacco, per Dindinina.
1: Spettacolo.
3: Io guardo tutti i suoi film.
2: Bella questa cosa.
3: Sì, bellissima.
4: È l'unione delle culture, ci sta.
2: Allora, ambiente di... Allora, che me... 10:40, buona domenica. Nella seconda ora di Tutto Bene a 105
4: la risata di Davidino.
2: Si gioca, succedono cose, alcune belle, alcune meno. Però, per chi ha acceso la radio adesso, comunque può mettersi lo stesso alla prova, perché faremo un recappone della domanda, della curiosità. E poi abbiamo al telefono però la più veloce che ci dice qual è la risposta. Barbara, ciao Barbara.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, ciao.
2: Come stai?
5: Bene, molto emozionata.
2: Non essere emozionata.
3: Io Barbara,
2: aspetta,
3: però...
2: perché a volte l'emozione si mischia con il disagio, capito?
4: È una grande verità questa.
3: Anche con la vergogna nel mio caso.
2: Esatto.
3: Allora Barbara, io prima di fare domanda a te devo ringraziare tutti, perché siete stati tantissimi a giocare, ma tu sei stata più veloce. Allora, io ti ripeto la domanda.
5: Sì.
3: Quale città cinese è la più popolosa? A. Pechino, B. Shanghai, C. Chongqing, D. Guangzhou.
5: La C. Chongqing. Io non lo so pronunciare.
4: Brava, la sapevi o l'hai tirata?
5: No,
4: hai tirato a caso.
2: Perché non poteva essere tra le più scontate.
3: Sì. Chongqing è enorme come municipalità, quindi supera le altre per popolazione. Pensate, Chongqing 32 milioni di abitanti.
1: Veramente 32 milioni?
3: Sì, 32. Se vai ti perdi.
2: Linda, Roma cosa sono? 5 circa?
4: Sì, 5-6 credo. Ah. Adesso controllo subito.
3: Pensate
4: però...
3: che...
2: Pensate quanti sono.
3: Un quartiere di Chongqing è Bologna, da dove arriva Barbara. Bologna è grande quanto un quartiere di Chongqing.
4: Allora, comune di Roma sono sui 2 milioni e 8, mentre l'area metropolitana 4 milioni e 2.
2: Giusto per
4: mi
2: fare un paragone,
4: male.
2: Certo. Ci sembra, ed lo è immensa.
1: È immensa.
2: Va bene, Barbara, sei stata la più veloce, complimenti, anche sparando
5: grazie
2: a caso.
4: Beh, funziona.
5: Grazie.
2: Cosa farai in questa domenica?
5: Adesso ho fatto un girettino per Ferrara con mio marito e uno dei miei cani. Poi, penso che mi darò il giardinaggio a casa.
2: Senti, magari ci vedremo prossimamente da quelle parti
5: magari.
2: Lì. Stai sempre su 105 che arriveranno novità.
5: Va bene, sono contenta, bene.
2: Vai, saluta chi vuoi.
5: Ma io, guarda, saluto tutti voi e tutti gli ascoltatori in generale.
4: Che ottimo. Carina.
2: Carina, bello.
4: Carina, grazie Barbara, grazie. Brava. Sicuramente
5: grazie
4: apprezzato.
5: Siete splendidi, grazie.
4: Grazie,
2: guarda,
4: oltre ai gadget ti arriverà anche un bonifico.
2: Questa settimana ci hanno inondato di belle cose, siamo contenti, grazie.
5: Grazie a voi e buona domenica.
2: A onore del vero, adesso dobbiamo leggere anche tutti i messaggi che arrivano. Sapete che in questo programma comunque leggiamo tutto. Edoardo che fa il cinese è proprio inguardabile. Meno male che non ci sarà più.
3: No.
2: Vedi che leggiamo tutto.
3: Così però tu mi tratta male. Io non ho mai trattato male te.
2: E dicono che San è di uso giapponese e non cinese.
4: Aia.
3: Adesso fossilizzare su queste cose.
2: Polemica.
4: Sicuramente la parola san ci sarà da qualche parte nel
3: scusi,
4: vocabolario cinese.
3: Mi scusi, professore, che sa tutto tu. Mi ha trattato male.
2: Non faccia così, tornerà.
4: Povero Minghia.
2: Grazie.
4: Grazie.
0: La Cina è vicina.
6: Ni hao.

0: Amici, non sono ancora riuscito a trovare quattro bar per fare una colazione energetica che mi dia la forza per affrontare la giornata. Così sono andato a casa di Dario Micolani.
1: Ecco.
0: Ebbene, ho mangiato tutto quello che c'era nel frigo,
2: no,
0: perché avevo fame.
2: Non so cosa fare, poi a pranzo,
0: Micolani,
2: dai.
0: Ho notato un'altra volta una cosa che non mi è piaciuta affatto. La cappa. È ancora sporca!
1: No!
0: Ma non ti vergogni, Micolani!
2: No. Non impazzisca! Ma perché si arrabbia così?
3: Non è che ha mangiato troppi zuccheri? Sappiamo
1: cosa
3: che
1: avevi
3: non fanno
1: nel
3: bene.
1: Frigo,
2: cosa
1: Dario?
2: Avevi?
3: Un po' di... Allora, i latticini a casa mia non mancano mai. Un po' di ricotta, un po' di mozzarella.
2: Che comunque aiutano a calcificare il ciuffo.
1: Esatto, se volete il ciuffo come Dario Micolani, mozzarella,
3: latticini.
1: Ricotta.
3: Il prosciutto... ecco, cosa non manca mai? Avvicinandoci un po' alla punta con Yader Fabri nel mio frigo, il prosciutto cotto,
2: sì.
3: Il parmigiano, dei latticini in generale,
2: sì.
3: E cos'altro? La sono fan della giardiniera, quella sott'aceto.
2: È buona la giardiniera.
1: Se è carina, sì. Bionda o mora la giardiniera?
2: Sì, ma poi almeno ti fa sempre l'orto.
1: Infatti.
3: No, è un super fan anche mio figlio, tra l'altro. Fortissimo con l'aceto, però la mangia.
2: Sai, allora,
3: nel vostro frigo cosa non manca mai?
2: No, sai cosa, come dovresti farla la giardiniera? Proprio antipasto. Antipasto alla piemontese, proprio piemontese. Prendi la giardiniera e la metti in una salsa di pomodoro. Questa diventa una giardiniera piemontese.
3: Sì, sì. Da provare. Tu, Linda, cosa non manca mai nel tuo frigo?
1: Nel mio frigo la cipolla.
3: Sono seria,
1: ogni tanto devo controllare perché nascono i fiori dalle cipolle, se mi dico la male, comunque cipolle ci sono sempre. Il latte rigorosamente intero, il parmigiano, il burro e il dado per fare i risotti, quindi la base per il risotto c'è sempre.
2: Lo lanci e capisci
3: la base
2: che
3: dei
2: risotto fare?
3: Tu
2: Edo?
1: La cioccolata.
2: Io allora sicuramente parmigiano. Soprattutto dopo che ho conosciuto il mitico Yader Fabri,
3: che salutiamo già, che tra poco si collegherà con noi.
2: Latte vegetale non manca mai.
3: Anch'io sì, latte di mandorla.
1: Davvero?
4: Latte di mandorla.
2: E poi lo yogurt non manca mai. Le verdure. Verdure, insalata, zucchine,
3: saggio,
2: pomodori, non devono mancare mai. Finocchi.
3: Il nuovo Davidino, il Davidino 2.0.
5: Allora, uova, parmigiano.
2: Uova è vero anche.
5: Sì. Ma niente di che. Fragole, le fragole.
3: È un golosone di fragole.
2: Fragole, panna e champagne anche.
5: Sì,
1: buone.
5: E basta, un po' di verdura.
1: Bravi, bene. Le posso dire la cosa in comune che abbiamo tutti e quattro nel frigo è proprio il parmigiano.
2: Quante schifezze abbiamo tralasciato per fingere di essere sani tutti e quattro.
1: Sì, infatti, falsissimi.
3: Maionese ogni tanto.
1: Falsissimi. Falsi.

0: Buongiorno, sono Gallo da Pozzuoli.
1: Buongiorno Carlo.
0: Potete darmi le notizie sul traffico? Perché voglio andare a fare una bella passeggiata quest'oggi.
1: Sì.
0: Voglio andare a mare. Ma voglio sapere se c'è traffico.
1: Traffico, non taffico.
2: Ma il traffico? Sì, sì, no, ma adesso infatti diamo gli aggiornamenti. Come si chiama, Carlo?
1: Carlo da Pozzuoli.
3: Comunque,
1: Carlo,
3: ragazzi, ci stiamo avvicinando all'ora di Tutto Gusto 105 con Yader Fabri.
1: E ci stiamo avvicinando male.
3: Male,
2: malissimo.
3: No, però questa cosa delle cose, degli alimenti che non possono mancare nel frigorifero stanno
1: non
3: facendo dibattere.
1: Non è male.
3: Quindi vi aspettiamo, torniamo tra poco. State qua.
4: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Genova-Rosignano code per traffico tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti tra l'allacciamento a 10 e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Sulla 11 Firenze-Pisa un veicolo fermo causa code tra Capannori e Lucca in direzione di Pisa. Sulla 14 invece veicoli scortati per il fondo stradale di Sestri stato tra Fermo, Porto San Giorgio e Pedaso in direzione di Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma rallentamenti per un veicolo in panne tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione di Roma. Infine sulla statale 268 del Vesuvio viene segnalato un mezzo in panne all'incrocio Ottaviano verso l'incrocio San Giovanni a Teduccio, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
8: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
7: Una cosa per fortuna esiste: la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
8: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
7: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
10: e di vincere, Antonella.
11: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo.
9: MD, buona spesa Italia.
11: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
16: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
17: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
18: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
19: 105.
20: Che storia!
21: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia!

0: che dire?
1: Eh beh,
0: Stormy up,
2: Stormy up.
0: Non questo forse. Cos'è, un gargarino?
1: Ma tu sei
0: i Rolling Stones, ragazzi, 1981. Stormy up.
1: Noi siamo i Rolling Stones.
0: Sì, infatti, sì, sì,
2: veramente,
0: sì.
2: Ma scusate.
1: Sì, dimmi. Dimmi.
2: Sono già passate 2 ore.
1: Ma sì, incredibile. Vola il tempo quando ci si diverte.
0: 1 minuto dopo le 11.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: gusto a 105. Olè. A tavola con gli Adel Fabbri.
1: Bello!
2: A tavola in radio con Yader Fabbri!
3: Qui ma con buongiorno! Noi. Buona domenica, Yader!
1: Come stai?
4: Buongiorno e buona domenica a tutti! Va bene, dai! Devo dire che questa mattina ho dormito più del solito perché ieri sera ho fatto le ore piccole, quindi era un concerto di una mia, insomma, assistita, e ho fatto un po' tardi, non sono abituato, però è molto bene.
2: Allora, quando Yader dice ero al concerto di una mia assistita, poi scopri che è Adele, Beyoncé.
3: Sì, infatti. Scusa, che ora sei andato a dormire, Yader?
4: No, tra una cosa e l'altra, sulle 2, 2:15.
3: Così. Vabbè, e per te è tardi alle 2, 2:15?
4: Infatti ho specificato per me, non per te.
3: No, infatti per quello volevo capire. Vedi, chi fa la vita sana, se vede, le 2 di notte sono considerate tardi.
2: No, poi per Linda è già tardissimo le 2 di notte.
5: Ma se alle 9:30 hai il pigiama, Linda?
3: Sì, alle 9:30 ho il pigiama, ma quando prendo sonno è un'altra cosa. Certo. Lì il problema, Ciccio.
2: Io credevo, Yader, che invece ti fossi svegliato tardi perché avevi dormito per un sovraccarico di zuccheri. Invece no.
5: Allora, noi ti dobbiamo aggiornare sul fatto che Davidino, ma forse lo sai perché vi sentite, è in ottima forma.
2: Sì, è vero.
5: E adesso deve solo mantenersi così. Ecco, volevo... E ha notato lui stesso che evitando un pochettino i carboidrati, aumentando un pochettino le proteine, tutto si è bilanciato e tutto va per il meglio. Giusto, Davide?
6: Assolutamente sì.
5: E siamo molto contenti.
6: Sto seguendo tutti i tuoi appunti.
5: Stava per partire la sigla di Tutto Gusto e abbiamo sentito dire: cavolo, devo mangiare il parmigiano.
6: No, mettiamo il disco dopo vado.
3: Davidino, ma tu sei l'orsetto a braccino, tu devi essere morbidoso da coccolare.
2: Cos'è l'orsetto a braccino?
6: Ma cosa,
2: per favore,
6: andiamo avanti.
5: Allora, per chi è arrivato all'ascolto adesso magari dice: ma che cosa sta succedendo? Come mai si parla di alimentazione? Come mai c'è un esperto in collegamento? Perché ormai è una buona abitudine quella della domenica tra le 11 e le 12, dove si parla di alimentazione, di benessere, di strategie per stare meglio, di tutto ciò che ha a che fare anche con il nostro fisico e il nostro benessere mentale. Ci sono varie notizie che abbiamo un po' commentato velocemente in fuori onda. Forse vogliamo partire però da quel che riguarda l'ultimo video che sta spopolando su TikTok, giusto Edo?
2: Beh, esatto, Yader, parlacene anche tu, perché c'è stata la maratona, abbiamo visto, c'è stata la maratona e il vincitore ha battuto il muro delle 2 ore.
5: Cioè è sceso sotto le 2.
2: È sceso sotto le 2 ore, è veramente un traguardo storico. Tra l'altro poi aggiungo anche parallelamente che invece in Germania c'è stata anche un'altra maratona che ha visto Alex Schwarzer ritornare in pista, come si suol dire, a 41 anni e mettere il record italiano. Quindi questo grande risultato, un campione che veramente vuole una rivincita incredibile e se la sta riprendendo tutta. Yader, considerazioni su questo, che è veramente un risultato eccezionale?
4: Beh, allora, su Schwarzer devo dire che, insomma, è un atleta longevo, si sta mantenendo e soprattutto per le sue vicissitudini passate non molla. E conosco anche un po' da vicino la sua preparazione, ed è una preparazione davvero maniacale, curata nel dettaglio, e ancora ad oggi dimostra che tecnicamente, non solo tecnicamente ma anche fisicamente, può fare ancora buone cose. Per quel che riguarda il record invece mondiale sulla maratona, che è stato ottenuto da Sawi, devo dire che insomma, ho fatto un video d'approfondimento, è diventato un virale un video dove lui dichiarava la sua colazione in maniera molto semplice, dicendo che appunto mangiava due fette di pane con un po' di miele e basta. Quindi sui social è diventato virale, quindi molti hanno detto: ma l'alimentazione alla fine, vedi, bisogna tornare a quello che è la naturalezza, ammesso e concesso che questa colazione sia naturale. Però in realtà quello che molti neofiti o anche tecnici poco esperti di sport hanno notato è solo quello. In realtà poi si è scoperto che dietro a quella semplice colazione ipotetica esisteva un protocollo curato nei minimi dettagli e allenato forse non solo per mesi ma per anni. Lui ha iniziato a fare questo tipo di colazione, che poi devo dire che poteva essere poco efficace per via del fatto che comunque lui ha usato altri tipi di quantitativi di zuccheri sin da dopo la colazione ed è arrivato a ingerire grandiose quantità di carboidrati per una persona che corre a piedi, 115 grammi ora attraverso preparati tecnologici sotto forma di gel. Quindi ha assunto quantità di carboidrati elevatissime e poi ha assunto anche dei minerali particolari nel giorno prima e anche nelle ore antecedenti ed è riuscito a livello intestinale dell'apparato digerente a sostenere tutto. Come ho approfondito nel mio canale YouTube, devo dire che questa cosa è straordinaria, ma soprattutto ci fa pensare che per scendere sotto il muro delle due ore sicuramente tutto è stato calibrato al dettaglio e non in maniera semplice come due fette di pane con il miele come si voleva pensare. E sottolineo anche che il terzo classificato ha fatto il record, ha battuto anche lui il record antecedente di maratona e il secondo anche lui è stato sotto le due ore, quindi io penso che non durerà molto questo record, sceneranno ancora.
5: Ma dici, migliorabile.
2: Mia, ragazzi, veramente i motorini,
3: cioè proprio fuori proprio dalla natura umana secondo me, quasi, cioè sei un alieno veramente.
5: E visto che a Yader piacciono sempre anche le storie, diciamo, sportive delle persone che faticano anche nel fine settimana e che poi si vanno a guadagnare il jolly quando arrivano a tavola, 342 41 15 105 se c'è qualcuno, visto che c'è anche la Stra Milano oggi,
2: certo,
5: a Milano,
2: vero.
5: Se c'è qualcuno che ha faticato e si va a meritare un grande pranzo, ce lo dica via WhatsApp. Cosa c'è, Linda?
3: No, volevo solamente dire, la gente che corre la domenica mattina, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

0: sono matta io. Ma sono matta io.
1: Anche Dito nella Piaga si chiede se è normale il nuovo record della maratona. Questo
2: no,
1: non sa più cos'è normale.
2: No, ma negli sport in generale veramente si stanno rompendo tantissimi muri, proprio perché è aumentata l'atleticità e anche la velocità di esecuzione di prestazione del gioco.
1: E arrivano delle domande, dei dubbi anche su delle colazioni in base a quello che poi devono andare a fare i nostri ascoltatori dal punto di vista sportivo.
2: Esatto, Ana chiede, Yader, che cosa mangiare per la 100 km del passatore, che io non conosco. La 100 km del passatore, comunque 100 km è tanta.
3: Mamma mia.
2: Che cos'è?
4: Allora, la 100 km del passatore è una gara famosissima, della quale sono a conoscenza per via del fatto che si conclude a Faenza, dove io abito.
1: Ah, si gioca in casa, sì.
4: Sì. Parte da Firenze e arriva a Faenza. Ed è praticamente si deve fare anche il passo della Colla, quindi la parte dell'Appennino tosco-emiliano.
2: Lì è dove stanno, fermi, sul passo della Colla. Fanno più
3: Yader ride per solidarietà.
1: Sì, è disagio puro questo.
4: No. Giustamente. Allora, cosa si deve mangiare durante? Beh, durante ci sono dei ristori ogni 5 km. Okay. Devo dire che lì in quei ristori si trova un po' di tutto, perché appunto entriamo in Romagna, quindi si trovano anche cose poco prestative. Ma considerate che i primi comunque scendono sotto le 7 ore. Però ci sono gente che ci mette veramente 20 passa ore, quindi è una gara molto, diciamo, particolare, perché si parte il pomeriggio, quindi molti fanno la notte. Insomma, è una gara nata per gioco, ma è una gara molto interessante. Nel durante, chi è molto veloce sicuramente utilizzerà prodotti tecnologici, certamente qualche gel, qualche barretta energetica, però anche molti alimenti, quindi prodotti che contengono zuccheri o carboidrati ad alto carico glicemico, perché devono sostenere la performance.
2: Ah, ma quindi, scusate, è una gara podistica? Io credo si andasse in bici.
4: No, podistica.
2: Mamma mia, 100 km a piedi.
4: Una volta era una delle gare più lunghe che avevamo sul territorio nazionale. Oggi 100 km per i podisti, visto che oggi l'ultra trail, ecco, è una roba abbastanza frequente che fanno quasi tutti, oggi è considerata un allenamento.
3: Mamma mia, pensate, cioè vedi come cambia proprio la percezione.
1: È il
3: poi
1: cammino
3: anche
1: di Santiago in Emilia Romagna.
4: Stiamo spostando verso gare sempre più lunghe.
3: Mamma mia, incredibile, incredibile.
1: C'è un messaggio vocale, una domanda, l'ascoltiamo.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Andrea di Saramazzoni. Io sono un ultra trail runner. Questa mattina mi sono svegliato abbastanza presto e ho fatto un bel 18 km con 600 di dislivello, tutta montagna, giusto per rimanere in forma, quindi sì, io mi merito il mio pranzo.
1: Questo è un tuo discepolo.
5: Siete grandi, ciao.
3: Grande, no, stima assoluta.
2: Io volevo solo dire ai nostri ascoltatori che se il proprio partner dice esco un attimo a prendere le sigarette e poi non lo vedete tornare, magari è andato a farla a 100 km del passatore.
3: Esatto, soltanto per dire a Yader Fabbri, beh vabbè, si vola.
1: C'è Kevin che è un po' collegata a questa domanda, perché dice colazione pre-uscita in bici di 3 ore.
4: Allora, non significa molto, non ci dà molte indicazioni. Può essere la sua solita colazione, se è un'uscita che non è una gara, fa la sua normale colazione e poi esce in bici anche vicino. Certamente se parliamo di gara invece bisogna mangiare 3 ore prima e mangiare in maniera abbastanza bilanciata, soprattutto quando si parla di atleti amatoriali, quindi inserire anche una piccola fonte proteica e una buona fonte di carboidrati. Ma ricordiamo che non c'è necessità di mangiare grandiosi quantitativi di carboidrati prima di una performance, per via del fatto che non c'entra quello che mangiamo prima legato alla performance, ma c'entra molto di più cosa facciamo nel durante. Tant'è vero che prima parlavamo del record mondiale di maratona, la differenza la si è fatta nella fase durante, quindi è lì che lui è stato a 115 grammi ora, che sconsiglio a chiunque ci ascolti di fare. La differenza la si è fatta nella fase durante, quindi è lì che lui è stato a 115 grammi ora, che sconsiglio a chiunque ci ascolti di fare.

0: ci alleniamo per stare bene, stare in forma, direi che a metà giro di 3 ore in bicicletta ci si ferma come io faccio in pasticceria, ci si gode anche quel tipo di aspetto.
1: Ottimo,
2: Bravo,
1: questo è
2: bravo.
1: l'appuntamento che vi fa stare in forma. A proposito, con Yader Fabbri tutte le domeniche tra le 11 e le 12, quindi 342 41 15 105, le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre curiosità.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
5: Forest, ma cosa sta dicendo?
4: Alzate il volume!
6: Dobbiamo proprio?
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
6: Ma dove l'ha sentita?
4: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99 euro. Le idrocapsule Omino Bianco da 30 pezzi sono a 7,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è Winnis. Il detersivo piatti a mano è 1,39 euro. Quello gel per lavastoviglie a 4,49 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
12: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
13: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Disco di Harry Styles, American Girls, è il disco 105 Selection, quindi quello selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
1: E color bombetta.
2: Allora, siamo all'interno di Tutto Gusto a 105, fioccano le domande, ovviamente poi noi le direzioniamo un po' in base a quello di cui iniziamo a parlare. Per esempio, colazione oggi, colazione in ambito sportivo, prego, vuoi...
1: Beh, no, allora, io mi soffermo su una domanda che però pone degli interrogativi sempre, soprattutto i nutrizionisti, c'è chi lo consiglia, c'è chi no. Gianmarco chiede, ciao Doc, durante i pasti consigli di bere molta acqua o di limitarla o di non bere proprio?
2: Esatto. Parlando durante i pasti.
1: Questa esatto. È effettivamente una domanda che molti si fanno.
0: Perché tanti preferiscono o dicono di bere prima di mangiare e
2: esatto.
0: Dopo
2: ci
0: mangiato.
2: Sono quelli che dici, ma cosa fai? Stiamo per mangiare e bevi 2 litri d'acqua. Ma sì, perché durante non si può.
0: Durante
2: facciamo
0: non si beve.
2: Facciamo un po' di chiarezza in generale.
0: Infatti.
3: A volte basta ragionare abbastanza in maniera... semplice. Allora, devo dire che anch'io ho subito questa cosa. Quando facevo l'atleta, purtroppo ormai tantissimi anni fa, tra gli anni 90 e l'inizio del 2000, a noi non facevano bere mai a tavola. Quando eravamo in nazionale non c'era l'acqua davvero, non c'era l'acqua a tavola. E che devo dire che cioè, c'è anche un problema, proprio a volte è necessario.
2: Esatto, perché... per sopravvivere.
3: Però non c'era l'acqua a tavola, perché si diceva, i nostri direttori sportivi o tecnici ci dicevano che diluiva i succhi gastrici.
2: Esatto.
3: E quindi diciamo peggiorava la digestione. In realtà non è assolutamente vero, è un falso mito, ovvero il nostro apparato digerente, soprattutto nella prima parte, quindi nella parte dello stomaco, per formare quell'acido cloridrico ha necessità di acqua, quindi se noi gliela mettiamo lui sfrutterà quella, se lui non se la trova la produrrà e la cercherà di mettere all'interno di quello che è il nostro stomaco per produrre acido cloridrico. In più non so quanto sia interessante o giusto oggi cercare di avere tutta questa fretta di digerire, per via del fatto che oggi noi mangiamo tutti in maniera molto veloce, iperfrequente, forse anche in maniera confusa. E quindi non è che dobbiamo per forza fare una gara subito dopo. Io consiglio addirittura di bere, magari anche iniziando il pasto, con 2 bicchieri di acqua, perché questo molto spesso, quella che noi chiamiamo fame, in realtà è una disidratazione. E quindi anche la fame può essere una buona strategia per mangiare anche meno, bere 2 bicchieri di acqua può essere una ottima strategia. In più l'idratazione è una delle cose più importanti che noi dimentichiamo, cercando sempre qualcosa di più complicato. E la soluzione miracolosa, in realtà l'acqua è una soluzione miracolosa.
2: Ok, grazie. Io
0: sempre
2: tornare...
0: io che mentre lui parlava di fame, appetito, eccetera, c'avevo la pancia che faceva scusa,
1: sì.
0: Con la parentesi.
1: Benissimo, prego Nicolai.
2: Volevo tornare alla colazione con Marco da Carpi, che dice: vorrei chiedere se fare colazione con il latte e 6 biscotti galletti va bene oppure no.
0: E dov'è la fonte proteica?
2: Mica tanto, ti rispondo io, però
3: sentiamo. Brava Linda.
2: Sta imparando piano piano. La teoria c'è, la teoria.
3: Almeno che lui non faccia colazione e poi parte subito facendo sport o attività. Diciamo che oggi è risaputo e ormai appurato, è scritto anche, come dico spesso, nel muro dei bagni degli autogrill, che la colazione, inserire una fonte proteica, è di assoluta necessità. Poi che possa diventare una colazione salata o no, questo dipende dai nostri gusti, dalle nostre abitudini e tutto questo. Però devo dire che è assolutamente necessario. Quindi la cosa molto importante che io ritengo sia utile è il fatto di inserire una fonte proteica, che poi a questo punto la sua colazione rimanga la medesima e si mangia un po' di ricotta a parte piuttosto che un pezzettino di formaggio stagionato che è alto contenuto di grassi e proteine, oppure 2 uova a parte, quello lo sceglierà lui.
2: Okay.
3: Ma il bilanciare la colazione, o quello che io chiamo abbinamento proteico, è la base
2: fondamentale.
1: Allora mandateci i vostri piatti, ovviamente quello che andrete a cucinare quest'oggi, così vedremo se il vostro menù sarà in equilibrio anche con gli altri, al 342 41 15 105.
2: E vediamo se lo stomaco di Linda continua a fare blu blu blu blu.
0: No, raga, se io adesso mi avvicino con la pancia al microfono,
1: no,
0: voi mi vedete.
2: Cosa sta succedendo?
0: No, ma io sono sicura che si sente il proprio blu.

0: Beh, vedi, Patrizia da Milano dice oggi pollo in padella con spezie, zucchine e peperoni grigliati. Buona domenica, buon pranzo. Direi che ci siamo,
1: stra equilibrato, Yader.
0: Che jolly.
2: Assolutamente sì. Non è jolly. Questo è super, super bilanciato e un pasto, ad esempio, molto interessante e anche completo, lo riterrei.
3: Invece...
1: Vai, vai Linda.
3: Scusami, no, è che era arrivato prima e volevo condividerlo con voi questo messaggio. 4 adulti, 3 bistecche da 1 chilo, 20 arrosticini, pancette, salsicce, tutto cotto al barbecue, funghi, birra durante la cottura e vino mentre si mangia. Volevo sapere dal maestro se è troppo povero il menù di oggi o può andare.
1: È troppo povero il menù?
2: È tutto tranne che povero.
3: Ok.
1: Invece Eli da Messina dice: ciao ragazzi, qui si mangia spaghetti col pomodoro fresco e vitel tonnato.
0: Olè.
3: Buono.
2: È un jolly insieme a una proteina, quindi abbiamo carboidrati ad alto carico glicemico come primo piatto classico italiano e poi abbiamo una fonte proteica che assolutamente fa quello che io chiamo abbinamento proteico ed è indispensabile in generale in tutti i pasti, insieme anche per bilanciare il primo piatto.
0: Come se fossimo a carte, con il jolly in mano c'è chi deve capire come giocarlo. Meli dice: tra i jolly meglio scegliere una porzione di riso, la pizza o la birra? Meglio, quindi il meno peggio, diciamo.
2: Allora, esiste tra questi il meno peggio? Io devo dire che non è che sono molto propenso a cercare il meno peggio, perché quando è jolly è come giocare a carte da niente. Io ho coniato questa parola jolly perché la ritengo una cosa positiva. Io oggi mi giocherò il mio jolly e farò una pizza mirabolante come tutte le domeniche pomeriggio sera.
0: Questa cosa non va bene perché io di solito la mangio il sabato sera, poi arrivo la domenica qua in onda con te e mi viene voglia di rimangiarla.
3: Devi cambiare giorno, Dario.
2: Allora cambierò giorno io, vuoi che cambi giorno?
0: No dai, parte gli scherzi, scusa l'interruzione.
2: Però diciamo che tra questi devo dire che la pasta forse è una delle migliori, ma vi stupirò anche la pizza. Se la pizza la facciamo ben bilanciata, in realtà chi, anche un nostro amico qui in radio oggi, ieri sera con me, ha montato il sensore della glicemia, devo dire che si accorgerà che la pizza non aumenta troppo la glicemia nell'immediato, ma se la fai, come dico io, molto farcita, slitta avanti la curva.
0: Vabbè, ma lo possiamo dire, lo sanno tutti che Max Brigante è molto attento all'alimentazione, quindi sappiamo che è lui.
2: E tra l'altro mi stava scrivendo in questo istante.
0: Ah, vedi, lo salutiamo.
2: Voleva un feedback sul suo sensore, ma io lo tengo monitorato anche a distanza perché poi è collegato a un mio sistema.
1: Grande. E allora salutiamo ovviamente Max Brigante.
0: Va bene, a proposito Linda di blu blu blu, noi aspettiamo ancora altri programmi e altri menù, però c'è Cioffi con Noemi che cantano farfalle nello stomaco.
3: Perché loro mangiano i bruchi, capito?
1: No, oppure hanno già mangiato e quindi hanno già le farfalle nello stomaco.
3: Capito, torna tutto.
1: Eh sì.

0: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
5: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
5: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
4: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Grazie a Achille Lauro.
1: A casa di Dario Micolania.
2: Va bene, c'è qualcuno che continua a chiedere: voglio fare colazione con latte e 6 biscotti. Va bene, aggiungete sta fonte proteica.
1: Sì, ma
2: se
1: ne mangiate
2: 7 o 5, va bene uguale.
1: Però scusa, Alessandro da si chiede: ma il latte del caffè latte non è una fonte proteica?
3: No, questo è il latte classico, no. Il latte, devo dire che è un alimento bilanciato già da solo, perché contiene una buona fonte di carboidrati, una buona fonte di proteine e anche una buona fonte di grassi. Prendiamolo sempre intero.
2: Ti chiedo una cosa io collegata a questo, quando uno fa il digiuno intermittente, che quindi deve stare a digiuno, dove è concesso solo acqua, caffè e tè, giusto? Corretto?
1: Sì.
2: Il caffè macchiato va bene o no, perché appunto c'è una minima di latte?
3: Allora, ci si può un attimo soffermare a disquisire il concetto di base di questo digiuno intermittente, che così viene chiamato, io chiamo restrizione della finestra alimentare.
2: Sì, sì.
3: In realtà è cercare di agevolare il corpo per occuparsi di altro, a mio modo di vedere.
2: Okay.
3: Quindi se uno macchia il caffè non muore nessuno, come a volte invece io faccio aggiungere anche dei trigliceridi di media catena, per intenderci. L'olio di cocco potrebbe essere una buona soluzione.
2: Ok.
4: Ah, ok.
2: Abbiamo dei messaggi vocali con dei menù. Vai.
5: Grazie.
4: Era partita anche la base epica, tipo.
1: C'è qual quadra che non cosa, come si suol dire.
2: Vabbè, adesso li recuperiamo, quelli che stanno arrivando.
4: Intanto ne leggo uno.
5: Ieri sera 2 placche di beccaccini e quaglie e frullini. Fatti in padella con aglio, rosmarino, olio e salvia. Una lepre in umido, che non deve mai mancare.
2: Bella miseria.
5: E una baffa di costine alla griglia per le signore.
1: Beh, per le signore, giustamente. E allora, cioè, insistono che il latte vada parzialmente scremato, insistono i nostri ascoltatori. Invece no, Yader vi dice di utilizzarlo intero.
4: Una cosa che faccio giusta, lasciatemela per piacere.
2: Vai, un altro vocale.
6: A mezzogiorno, casoncelli bergamaschi con un bel po' di burro e salvia e una bella trippa.
2: La chiudiamo così questa domenica. Che dici, Yad?
3: La trippa è il top.
1: A maggio soprattutto.
3: Molto proteica e anche, tra l'altro, anche per chi suggeriva il latte scremato, vuol dire che sta attento ai grassi. La trippa non ha grassi, al contrario di quello che si può pensare.
4: A quello che dice il nome.
1: Ma
4: esatto.
1: Infatti basta dire che gli uomini con la trippa siano grassi. Basta.
4: Esatto.
1: Con questo luogo comune.
4: E questa ciliegina sulla torta, per rimanere sempre in tema cibo, ci permette di salutare il nostro Yader. Grazie mille, come sempre.
1: Grande
2: buona
1: Yader.
2: Settimana. Grazie.
3: Ciao,
2: per
3: buona
2: tutto.
3: Domenica. Ci vediamo domenica prossima.
1: Ciao. Ciao.
4: A te.
7: Tutto gusto a 105.
8: Tutto gusto a 105 con Yader Fabbri.
7: Tutto bene a 105.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
17: Doppio malto.
18: Birra, cucina e felicità.
16: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
19: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura.
0: Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
20: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
21: Matteo!
22: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
23: Sai che suono ha la serata perfetta?
24: Deliveroo!
23: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
25: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
26: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
27: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
28: 105
29: Che storia!
30: Radio 105 compie 50 anni.
31: Che storia!

0: Ma voi mi state davvero dicendo Spalletti. Adesso di non mangiarmi un piattone di carbonara e no. di sfondarmi con una bella torta con panna e cioccolato?
1: In teoria,
0: ma
1: che menù
0: è? Figuratevi!
2: No! No, no. Poi a parte che alle 6 c'è la Juve, è vero che sono i giocatori che devono essere a dieta,
3: ma
2: però
3: non gli
2: mister,
3: viene sonno poi.
2: Appunto, mi raccomando che oggi bisogna andare a più 5 sul Como.
3: Caro mio, tra un po' queste strade di Milano verranno invase.
4: Ma state gufando, io non sto capendo se ci credete veramente.
2: Stasera l'Inter sarà campione d'Italia, non è gufare.
3: C'è poco da dire.
2: Questa
3: dai.
2: Volta dai.
3: Esatto.
2: Hanno anche meritato di vincere.
3: Vero,
2: dai,
3: vero,
2: diciamo.
3: Vero. Da tempo che.
2: Poi, se la giustizia farà il suo corso. Vedremo. No,
4: vai.
2: Vedremo, non si sa.
4: Va bene.
3: Grazie Linda che da Roma è andata in onda questo weekend, questa settimana, ma ritroveremo il prossimo da Largo Donegani 1 Milano. Grazie
4: di tutto. Mille a te Dario Micolani per tutto quanto, grazie a te Edoardo Mecca. Ragazzi, è stata una bella maratona, però sono molto contenta di quello che abbiamo fatto. Mi è dispiaciuto non essere fisicamente con voi, ma energeticamente c'eravamo.
2: Ma sai cosa ti dico?
3: Grazie per averci sopportato e supportato.
2: Ma grazie a te.
3: A
2: e
3: tutto il
2: grazie anche a Davidino, ringraziamo,
5: grazie a voi.
2: Ringraziamo ovviamente la zia al centralino, ringraziamo grazie la Ele che ieri è stata al centralino con noi, la Vali,
3: tutto lo staff e tutto il pubblico di Radio 105 che è pronto ad aspettare Maria Sole Poglio. Noi torniamo sabato prossimo dalle 9.
2: Esatto, Maria Sole Poglio e purtroppo Antonio Summa, lo possiamo dire.
4: Certo.
2: Però noi ci vediamo il weekend prossimo.
4: Grazie a tutti, grazie raga.

0: A Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran mentre sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma ritiene che non sarà accettabile. La proposta prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì. Una missione disgelo. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri Tajani e l'omologo iraniano Araghchi, che accusa da alcuni paesi dell'Unione Europea un approccio non costruttivo sul nucleare. La replica della vice premier: per l'Italia la corsa agli armamenti nucleari rappresenta una linea rossa. Due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni della missione pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa in udienza nel tribunale di Ashkelon. Tel Aviv ha chiesto di estendere la loro detenzione per 4 giorni. Almeno 3 persone sono morte e altre 9 ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina, secondo le autorità locali. Nel mirino Kherson, Odessa e Mykolaiv, colpite anche infrastrutture energetiche. Il Pentagono, 5.000 soldati via dalla Germania entro un anno, tagli analoghi anche in Italia e Spagna. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, lo fa sapere la famiglia in una nota che ringrazia di cuore per la vicinanza e l'affetto di queste ore, testimonianza di quanto il campione abbia trasmesso il suo fortissimo messaggio di vita. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la 3ª pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc 3º, gara anticipata alle 19 per un'allerta meteo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepollio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica più bella di sempre. Buona domenica a tutti i miei super ascoltatori, siamo pronti per queste due ore di musica insieme. Come ogni domenica, i protagonisti sarete voi con i vostri messaggi vocali o scritti. È bellissimo la domenica poter entrare nelle vostre storie attraverso le domande, le curiosità, insomma la musica che viene fuori. Quindi segnatevi questo numero 342 41 15 105 e partiamo subito con una domanda molto semplice. Dove siete diretti questa domenica? Quali sono i vostri piani, quali sono i vostri programmi e da dove ci state ascoltando? Mentre ci raggiungete e ci mandate messaggi, io voglio partire subito con un nuovo brano. Lei non è un'artista nuova perché già ci ha fatto innamorare di lei partendo da un duo Paola e Chiara per poi continuare la sua carriera da solista. Sto parlando di Paola Iezzi che torna con un brano che si intitola Stessa Direzione.

Stessa direzione Paola Iezzi, che torna dopo un grande successo che è Club Astronave, e per questo brano regala due parole ai suoi fan e sono le seguenti: stessa direzione per chi ha condiviso tutto e poi ha imparato a lasciare andare, perché a volte ci si allontana, si cambia strada, si cresce altrove, ma il senso del viaggio resta lo stesso. Nel corso Paola Iezzi, lo raccontavamo prima, si è affermata come una delle artiste italiane più innovative del panorama discografico e sicuramente complice il suo grandissimo look, la sua forte personalità. Negli anni l'abbiamo amata come giudice di X Factor, insomma sono tanti anni della sua grande carriera e continua sempre ad essere giusta, contemporanea e con una grande voce. Adesso voglio farvi ascoltare i Medusa, questo trio incredibile che tornano con Harry Camomile sulle note di un nuovo brano che sono sicura sarà protagonista di tutti i dance floor, di tutti i club estivi. Si intitola Don't Wanna Go Home, tra l'altro proprio il titolo è perfetto perché d'estate, quando si sta bene, c'è la buona musica, ma chi vuole tornare a casa? Ecco, loro hanno voluto proprio impersonificare questo concetto. Volevamo racchiudere qualcosa che viviamo ogni volta che suoniamo, alla fine di un set, quando le luci si accendono e la serata è tecnicamente finita, però c'è sempre qualcuno tra il pubblico che dice: se non metti l'ultima, noi non c'è... No, scherzo, che non vuole che finisca davvero, e parte quel coro spontaneo: one more song, one more... Io l'ho fatta un po' più alla... la volemo se bene, però il senso è quello, e quindi si crea una connessione fortissima, e questo brano nasce per tutte quelle serate che non vogliono finire, un po' come la domenica insieme, per cui ascoltiamoceli.

0: Il trio più forte di sempre, Medusa, che tornano con questo brano che si intitola The Wanna Go Home, che non è... Grazie. Troppo gentili. Che non è pensato come un semplice pezzo da suonare, ma è una traccia che vuole raccontare una sensazione. Un inno all'ultimo disco sulla pista prima che il sole sta sorgendo e tu vuoi andare a mangiare il cornetto caldo oppure vuoi andare a fare un bagno all'alba, c'è sempre qualcuno che dice mettiamo una canzone, e quindi loro hanno voluto raccontare con questo brano insieme a Harry Camomile, che ha una voce incredibile e non si limita soltanto a trasmettere questa vibe, ma vuole proprio diventare la rappresentazione simbolica di quelle notti che vorremmo non finissero mai. Ricordiamo che Medusa hanno all'attivo 20 miliardi di stream e sono diventati un fenomeno globale. Un po' come questa nuova coppia, Corby Benson con Tzuyu, che è una cantante di Taiwan, che hanno deciso di unire i loro fandom per creare una collaborazione che non si era mai vista prima, sulle note di Blink. Questo pezzo infatti parla di una connessione speciale con una persona che a un certo punto ti esplode dentro, una persona che vedi e senti che è la tua persona. Vi è mai successo? Fatemelo sapere al 342 41 15 105. Intanto noi andiamo a vedere che cosa hanno raccontato in Blink.
1: You see that girl?

Questa era Blink. Pensate che Corbin Besson, che insomma protagonista di questa canzone, ha ricevuto la sua prima chitarra all'età di 12 anni. Da quel momento ha deciso di che cosa voleva essere nella sua vita, e sicuramente la musica è sempre stata una costante, una passione incredibile che poi l'ha portato ad essere un cantante molto apprezzato, anche con collaborazioni incredibili alle spalle. Ma voi, quando eravate piccoli, avevate una passione che poi avete portato e coltivato nel tempo? O magari se il vostro lavoro è la vostra passione, un po' come Corbin Besson, fatemelo sapere al 342 41 15 105. E nel frattempo c'è un primo brano insieme per due artisti che nel panorama italiano hanno sempre molto fatto parlare della loro musica singolarmente, e sto parlando di Rcomi ed Emma, che si uniscono sulle note di Vacci Piano. Io e Mirko siamo uniti dal rispetto per le persone da cui siamo circondati. Non voglio lavorare con chi ha un'etica professionale diversa dalla mia. Vacci Piano è un brano che è uscito dopo Sanremo, e hanno chiesto, insomma, tutti si sono chiesti come mai dell'unione di questi due artisti. La verità è che si sono trovati nella cosa che riescono a fare meglio, la musica, per cui Vacci Piano. Scusa se ancora ti...

0: Questa è Love's Music, io sono Maria Solepoglio e voi siete capitati sulla musica più bella di sempre. Non cambiate canale, non cambiate frequenza, ci rivediamo qua tra pochissimo.
1: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere. Può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, ha basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
8: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
7: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
8: Quella con gli sconti fino al 50%?
7: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
8: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

E questa è la musica che ci piace la domenica, la musica che può darci l'energia giusta. Intanto stanno arrivando un sacco di vostri messaggi in cui ci raccontate che cosa state combinando questa domenica. Continuate a scriverci al 342 41 15 105 e intanto noi continuiamo con la nostra missione, quella di accompagnarvi con tanta buona musica in qualsiasi cosa voi stiate combinando. Non so, sistemando casa, preparando una valigia, uscendo insomma per raggiungere degli amici, ci vuole la canzone giusta. E quella che abbiamo individuato è di un artista ormai globale. Pensate che con il suo tour, The Eras Tour, ha cambiato il PIL dell'economia mondiale, insomma una roba da poco. Parliamo di quella di quell'artista che ha fatto innamorare generazioni con la sua chitarra, la sua chioma bionda, Taylor Swift, che canta Elizabeth Taylor, terzo singolo tratto dal suo nuovo album The Life of a Showgirl. Pensate che in Italia è stato già certificato disco di platino e è protagonista di un percorso costellato da record internazionali, Taylor Swift, però in Italia negli ultimi anni ha raggiunto una fetta di pubblico veramente, veramente grande e noi ce l'ascoltiamo sulle note del suo nuovo brano.

E si continua con la musica più bella di sempre, ma in questa prima ora di Love's Music sento che manca una... Newsbreak! Ma voi lo sapete che parlando di musica, le canzoni ascoltate tra i 13 e i 18 anni, quindi nel periodo adolescenziale, sono quelle che una volta diventati adulti poi ci emozionano di più. Non so se vi ricordate quali canzoni cantavate magari all'uscita delle superiori oppure durante la vostra maturità, nelle vostre estati del cuore. Sicuramente quelle canzoni che vi ricordate sono perché non è semplicemente perché siete dei nostalgici o dei romantici, ma i motivi sarebbero di natura neurologica e anche psicologica. Infatti in quell'età il nostro cervello è più predisposto ad assimilare ricordi. Il fenomeno è conosciuto come un picco di reminiscenza e il cervello è particolarmente plastico e le emozioni che si provano sono molto più intense. Per cui dai 13 ai 18 anni quelle canzoni che noi ricordiamo è perché il cervello collega i suoni ai ricordi specifici tramite l'amigdala e sono collegate alla memoria delle emozioni. Quindi questo scientificamente è il motivo per cui se voi vi ricordate un suono o una canzone della vostra adolescenza è appunto perché c'è un collegamento speciale. Io rimango dell'idea che sono un'eterna nostalgica e romantica e quindi delle canzoni rimangono nel nostro cuore perché ci ricordano qualcosa di specifico. Vediamo se questo brano riesce a evocarvi delle buone sensazioni, delle buone vibes. Si intitola All the Love.

0: E continuiamo con la musica più bella di sempre qui a Love's Music. Io sono Maria Sole Poglio e vi aspetto dalle 12 alle 14 qui su Radio 105.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
5: Vi aspetto!

Bomber, che se non avessi i capelli legati sarei qui con tutto questo scompiglio che genera la sua voce, cantatore nato a New York e nominato nel 2025 Best New Artist ai Grammy Awards. E il brano che abbiamo ascoltato si chiama Undressed e lui è esploso come fenomeno virale su tutti i social, soprattutto su TikTok, e poi è diventato insomma la stella nascente che ascoltiamo e amiamo. In Italia invece c'è un artista che ci racconta che tutto è possibile, e lo fa proprio mettendo questa frase come titolo del suo nuovo album certificato doppio platino, che ha dominato le classifiche. Parliamo di Jolier, che torna protagonista del nostro Love's Music. Io sono molto contenta perché amo molto la sua musica, con Stelle, che è un brano molto intimo e personale e vuole raccontare pezzi di vita vera e trasformarli in una vera e propria dichiarazione emotiva. Un album che, se non l'avete ascoltato, devo dire molto sincero, dove lui spesso evince la difficoltà di essere una persona che ce l'ha fatta, perché forse si stava meglio prima, quando c'era solo il sogno di voler realizzare la fama, il successo, i soldi. Parla d'amore, parla della sua città e soprattutto in uno dei brani ha anche un pezzettino, un campione di un brano di Pino Daniele, da cui appunto prende ispirazione l'album. Si intitola Tutto è possibile. In questo album ha anche realizzato uno dei suoi grandi sogni, un feat con 50 Cent, e insomma ha conquistato proprio tutti e conquisterà tutti anche dal vivo, perché ci sono tre appuntamenti negli stadi al 2026 a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, e sono tutti sold out. Per cui adesso noi ce lo godiamo qui a Love's Music con Stelle. Sì.

0: Continuate a mandarmi i vostri messaggi vocali o scritti al 342 41 15 105 e noi ci rivediamo qui a Radio 105 tra pochissimo.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia, un veicolo fermo causa rallentamenti tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Sempre in 10 tra Varazze e l'allacciamento con l'A26 Genova Voltri Gravellona Toce, code per traffico in direzione di Genova. Sulla 1 Roma Napoli segnalata una perdita di carico tra Frosinone e Ferentino in direzione di Roma. Sulla A14 Pescara Bari, materiali dispersi tra Andria, Barletta e Canosa in direzione di Pescara. Sulla A12 Genova Rosignano, code per un incidente tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla tangenziale di Napoli, un veicolo in panne causa rallentamenti tra Fuorigrotta e Vomero in direzione della diramazione per Capodichino. Sulla A24 tra Turbano Romano, code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine, lungo la statale 2 bis via Cassia Veientana, traffico rallentato all'incrocio statale 2 bis via Veientana Nuova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
1: 105.
17: 105.
18: 105.
1: Che storia.
19: Radio 105 compie 50 anni.
20: Che storia.

0: Duran Duran, un brano del 1984, si intitola The Reflex e questa è Radio 105. A proposito, tanti auguri Radio 105, 50 anni, che storia! A Radio 105 sono le 13.
1: Radio 105, proud to be different.

Alex Warren con Fever Dream, in cui racconta un amore travolgente, capace di cambiare ogni cosa. Nel brano infatti racconta un incontro che arriva proprio nel momento più difficile, quando ormai sembra non esserci più alcuna speranza, e invece cambia la storia e lui ci regala questa bellissima musica. Per chi ancora non lo sapesse, Alex Warren nasce come content creator sui social, su YouTube. È stato cacciato di casa a 17 anni, è stato costretto a vivere in un'auto, poi è diventato una star di TikTok, un artista da milioni di ascolti, con un successo straordinario che è Ordinary, e adesso è diventato uno degli artisti più amati del panorama internazionale musicale. Questa storia mi piace molto perché, quando la vita sembra già scritta, a un certo punto le passioni, la caparbietà delle cose che accadono ci portano dove non potevamo mai immaginare, e la sua musica credo ne sia un grande manifesto. Parliamo invece di un'altra stella nascente, Rye, che con Where Is My Husband ha ottenuto la classifica, i primi posti in classifica come uno dei singoli di maggior successo del suo secondo album. Una storia in cui lei ne esce meravigliosa, e in cui soprattutto con la sua musica sta conquistando generazioni. Where Is My Husband?

E si continua con la musica più bella di sempre. Passiamo a un artista italiano molto amato sia nel genere indie che nella musica contemporanea. Lui è Fra Quintale e dopo aver registrato un sold out nei suoi nuovi tour Palasport con le date di Napoli, Roma, Milano e Padova, arriva con questo nuovo singolo che si intitola Aranciata e vuole raccontare le conseguenze, vuole un po' portarci tra le luci e le ombre di quando una relazione finisce, e lo fa con un brano molto sincero in cui proprio accompagna l'ascoltatore in questo percorso, no? In questa un po' rinascita, accettazione. Infatti descrive così questo nuovo singolo. Aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa. Racconta di come questo mondo sempre più armato ci abbia fatto credere che attaccare sia il miglior modo per difendersi e fare a pezzi il passato sia il modo meno doloroso per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce dal retrogusto amaro di questo brano. E allora facciamo un sorso di questa aranciata insieme.

0: Questa è Radio 105, io sono Maria Sole Poglio e voi siete sintonizzati su Love's Music che vi aspetta ancora con tanta buona musica.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che...

Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

E questo era il nostro 105 Selection, un brano che viene selezionato molto minuziosamente ogni settimana dal nostro ufficio musica, che ringraziamo e salutiamo sempre perché vi regala dei dischi molto molto belli. E ora, parlando di dischi e di nuovi brani, c'è una collaborazione molto speciale. Julie, che è sempre stato accompagnato dall'immaginario con Olly, decide di realizzare un progetto personale e si unisce a Coez con un brano che si intitola Quelli come me. Con 34 dischi di platino, 28 dischi d'oro e oltre 1 miliardo di stream, Julie è attualmente considerato all'interno della scena musicale italiana il produttore dei record. Come dicevo prima, è nota al pubblico per tutti i successi realizzati insieme ad Olly, ma in realtà ha collaborato anche con tantissimi altri artisti, ultimo Emma, e insomma una fila intensa. E Quelli come me è un brano molto spontaneo, nato tra chitarra e voce, ed è rimasto tale. Quando loro l'hanno pubblicato,

0: Volevano che rimanesse quella spontaneità, una canzone semplice e delicata, dove c'è quasi questa sensazione di dolce amaro. Ascoltiamola insieme.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

si continua in questa seconda ora di Love's Music con tanta buona musica, ma direi che è anche il momento per riascoltarci una buona Newsbreak. Voglio parlare di segni zodiacali, perché io non è che sono proprio una cima, però mi piace perché andando a leggere qualcosina scopriamo che poi alla fine ci ritroviamo sempre, e spesso ci ritroviamo proprio col segno che ci è stato attribuito un giorno di tanti anni fa. Per esempio, ho scoperto i 4 segni più ansiosi dello zodiaco, li voglio leggere insieme a voi. Ovviamente avete sempre il compito di smentire oppure confermare la risposta. Ovviamente questo non è un gioco a soldi per il momento, però vorremmo lo stesso la vostra partecipazione. I pesci sono uno dei 4 segni più ansiosi dello zodiaco. Se un pesce potesse stare a casa e non avere mai a che fare con folle di persone, potrebbe non avere molta ansia, ma ci sono momenti in cui deve parlare a un gruppo, andare a una festa o anche fare presentazioni, tende a pensare che le persone lo stiano giudicando e che non sia all'altezza, e così aumenta questo senso di ansia. Vergine, anche per il segno più paziente dello zodiaco, la pazienza può esaurirsi, questo un po' per tutti, e quando ciò accade spesso segue questa fatidica parola ansiosa, specie quando è pressato dagli altri dopo un lungo periodo di analisi eccessiva della situazione. Poi abbiamo il cancro, e qua voglio smentire perché io non sono una persona ansiosa, però il cancro è molto empatico, questo è vero, con la differenza che ha una tendenza a reagire, si prende molte responsabilità e può aver bisogno di una pausa momentanea perché altrimenti può andare in panico. Quando è ansioso mette su, diciamo, si aumenta l'agitazione e la rabbia e ha bisogno del tempo per decompensare. Finiamo con l'acquario, che vuole essere tutto per tutti e vuole fare ciò di cui tutti hanno bisogno, e il che causa stress perché è sempre presente, non si rende conto che non è un supereroe, e quando deve deludere qualcuno si sente orribile e questo lo rende ansioso. Volete sapere qual è il miglior rimedio per l'ansia? Non pensarci, oppure ascoltare una buona canzone. E quindi noi cercheremo di alleviare lo stress di questi 4 segni zodiacali con il nuovo brano che voglio farvi ascoltare a Love's Music a tutto volume. You know the heart

0: Io sono Maria Solepollio e voi siete sintonizzati su Love's Music, che è ancora tanta buona musica da ascoltare insieme a voi, per cui non cambiate frequenza e non cambiate canale se siete connessi al 66 del digitale terrestre. Vi aspetto.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.

Rumors sulle note di Rolling Stones, il loro nuovo singolo che rappresenta l'inizio di una nuova fase musicale per la loro carriera. Un brano che vuole fare un tuffo un po' nel reggae con qualche attitude funk pop, anche con un groove un po' tropicale. Per i The Colors questo è un brano che nasce diverso tempo fa, che rappresenta un prima e un dopo, che sono sicura, conoscendoli, che non vedono l'ora di suonarlo con tutti i loro fan, e trova la sua forma autentica solo dopo averlo suonato per ore e ore nello studio di registrazione fino a notte fonda. Sono sicura che è un brano che ci accompagnerà per molti mesi. Rimaniamo un po' in questo mood anni 80 con Bob Sinclair e la sua I Can't Wait. Questo brano nasce proprio dalla voglia di Bob Sinclair di tornare in console con un brano simbolo degli anni 80, quindi era un brano che era già stato inciso originariamente, a cui lui ha voluto affiancare una nuova produzione. E questa non è una semplice cover, Sinclair lavora proprio sulle fondamenta di questo brano per dargli un ritmo più contemporaneo. Questo brano infatti lo accompagnerà in tutti i suoi DJ set, ricordiamo che lui ha una carriera ultra ventennale con 9 album e una sequenza di hit che hanno segnato la scena elettronica internazionale, e continua a muoversi tra memoria collettiva di tutte le persone che l'hanno sentito e che magari hanno passato i loro migliori anni o quelli che devono ancora arrivare insieme a lui, e tra il voler essere sempre contemporaneo e portare una novità, per cui I Can't Wait.

0: Siamo quasi alla fine di Love's Music solo per questa domenica, ma avete ancora tempo per mandarci un vostro messaggio vocale o scritto al 342 41 15 105. Io vi aspetto qui su Love's Music.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
11: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
12: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
13: Che bel terrazzo!
14: Grazie!
13: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
14: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
13: Allora lo consiglio al vicino.
14: No!
13: Perché?
14: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: 105
17: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

Questa era Will Survive, che storia Radio 105, 50 anni di questa meravigliosa radio. Io vi do appuntamento a domenica prossima sempre con Loves Music. Grazie per essere stati con me, grazie per tutti i vostri messaggi. Grazie al mio super regista Antonio Summa da Milano. L'appuntamento come sempre è settimana prossima e adesso rimanete sintonizzati su Radio 105 perché la nostra musica vuole continuare ad accompagnarvi per il weekend e per tutta la settimana. Baci, grazie!

0: storia.
1: Bella raga, domenica 3 maggio, dai, diciamoci la verità, fa un caldo esagerato quasi dappertutto, c'è il sole, sì, ogni tanto piove, ok, ma direi che ci siamo. La stagione estiva sta per cominciare ufficialmente, soprattutto la stagione estiva musicale, e allora qua di pezzi da farvi sentire ne abbiamo tanti e per tutti i gusti, quindi andiamo. Jake LaFure su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit, con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta, Antonio Rezzo Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo dei Maroon 5 che si chiama Heroin.

Bentornati Maroon 5 con questo pezzone fortissimo che si chiama Heroin, un titolo forte, un pezzo devastante. Va bene, andiamo avanti raga, cambiamo parecchio perché adesso torna Sabrina Carpenter con un pezzo molto discusso che viene dal suo ultimo album molto discusso, insomma una mega hit annunciata che si chiama House.

Another 54 Ultra ancora qua, ancora in splendida forma con il loro pezzone collabo che si chiama Talk to You. Grandi raga, adesso on to the next one. C'è il nuovo singolo del cantautore irlandese Dermot Kennedy, pubblicato come parte del suo terzo album The Weight of the Woods. È una delle tracce principali del suo nuovo progetto discografico, che include anche i singoli Funeral e Honest, e segna un'evoluzione nel suo stile mantenendo la potenza vocale che lo ha reso celebre con il debutto Without.

Radiohead, intitolato Distracted. La canzone è nata da una sessione di registrazione avvenuta a metà degli anni 2010, prima della scomparsa di Mac Miller nel 2018. Lacrimucce. Va bene, dai, andiamo al prossimo pezzo. È tornato Rocco Hunt con La più bella del mondo.

0: Sole, pioggia, sole, pioggia. Sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?

0: ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltiro Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Noi siamo giovani.
6: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
12: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, Tyler e Zara Larsson hanno pubblicato un bellissimo nuovo singolo, secondo estratto dal prossimo album Ape Up, che segna il loro primo incontro discografico. Il pezzo si muove su note molto sensuali ed è accompagnato da un video super hot che vi consiglio di vedere tipo subito. Per entrambe questo non è un momento di pausa. Zara Larsson attraversa la sua stagione live con il Midnight Sun Tour, mentre continua a lavorare su nuove riletture dopo il successo del remix di Stateside, originariamente firmato da Pink Panthers. Tyler sta capitalizzando il successo del debutto del 2024 con una sequenza serata di singoli e collaborazioni d'alto profilo, tra cui quelle con Travis Scott e Lisa. Io il pezzo ve lo suono subito, si chiama Shitty.

per farci ballare in ogni momento, in ogni posto, anche con questo nuovo super singolo collabo insieme a Khalid che si chiama Dive Into Me. Grandi entrambi, adesso Next. È tornato anche il controverso Kanye West, è tornato insieme ad Andre Trautmann con questo pezzo che si chiama All The Love.

Il rapper americano Kanye West, ormai conosciuto da tutti solo come Ye, con la partecipazione del musicista Andy Trautman, quarta traccia del suo 12° album Bully, nato come freestyle improvvisato durante un live stream, è diventato poi un mega singolo. Ok raga, cambiamo tutto adesso, ma proprio tutto. Ci sono Sofia and the Antoinettes con Hi My Love.

dopo aver interrotto i contatti con un vecchio amore, catturando quel senso di malinconia e riflessione che emerge quando una ferita inizia a immaginarsi. Casini amorosi, bomba! E adesso stravolgiamo un po' il tavolo, dai! Fischer ha sfornato un altro must per le piste da ballo insieme a Tones and I con il loro nuovo singolo che si chiama

chi ha TikTok sa di cosa stiamo parlando, raga. Il pezzo è esploso lì e sta conquistando il mondo della musica. Sono i The Bausa con Magnetic, gran bel pezzone per la generazione Z. Grandi, cambiamo sound adesso, raga. Il nuovo singolo di Jim Legacy, il suo primo dopo il successo mondiale di Black British Music della scorsa estate, è questo e si chiama ID.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
4: Verti!
3: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
9: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
10: Forest, ma cosa sta dicendo?
9: Alzate il volume!
11: Dobbiamo proprio?
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
11: Ma dove l'ha sentita?
9: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Radio 105 Jake it up
23: con Jake Lafure su Radio 105. Va bene raga, allora pronti con una storia geniale. Vado. Si presentano in 12 al matrimonio dell'ex per sabotargli la cerimonia. Doveva essere un giorno indimenticabile, sicuramente lo è diventato, ma non per i motivi sperati. Una dozzina di donne si è presentata a un matrimonio nel villaggio di Hengdi, nella provincia cinese di Yunnan, con uno striscione rosso riportante la scritta: siamo l'ex fidanzata di Chen Song e oggi vi distruggeremo. Subito si è pensato allo scherzo, ma poi è stato appurato che le 12 donne erano davvero le ex fidanzate del novello sposo che, imbarazzato, si è attirato le ire di parenti, amici e soprattutto della neomoglie. Ma perché un tale livore nel giorno più bello della vita? Pare che l'uomo non si sia comportato da gentleman nel corso delle relazioni con le ex, che ferite e umiliate si sono coalizzate per rovinargli la cerimonia e ci sono riuscite. Tradite e lasciate, le donne hanno manifestato in silenzio al matrimonio, gettando occhiatacce ai novelli sposi. L'uomo, nonostante la missione di colpa e le scuse, non ha riscosso alcuna simpatia né tra i familiari neppure sui social media cinesi, dove le immagini dell'evento sono circolate per giorni. Qualcuno anzi avrebbe suggerito alla neosposa nei commenti di darsi alla gambe levate prima che sia troppo tardi. Che ridere, eh? Neanche un po', in realtà. Vabbè, sogniamo, ci sentiamo Somber con Potential.

0: sono le 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Jake It Up, Jake It Up. Spegni ed esci dalla chat, c'è Jake It Up, c'è Jake It Up.
2: Di nuovo Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Allora raga, parliamo di sesso e di corna, i due argomenti più thrilling di questa rubrica. Vado. App di incontri, il 65% degli utenti è sposato o fidanzato. Lo sospettavo. Quasi due utenti su tre con profilo sull'app di incontri Tinder non sono affatto single, ma qualcuno tende a precisare. Non è detto che siano traditori, alcuni semplicemente osservano cosa c'è sul mercato. Questa rivelazione arriva da uno studio commissionato da Tinder e pubblicato nel 2023 sulla rivista Cyber Psychology, Behavior and Social Networking. Dall'indagine effettuata risulta che infatti circa i due terzi degli utenti ha dichiarato di essere già impegnato in una relazione che si trova sul social come passatempo per socializzare, curiosare, al massimo per avere conferme con i vari like e i match. Ma questo spiegherebbe anche il fenomeno del ghosting, quando cioè un utente risponde a un'interazione, è sempre presente per chattare senza mai voler uscire davvero e poi improvvisamente sparisce. Insomma, non sempre si tratta di un rifiuto, molto spesso chi svanisce è perché è già impegnato. Io ho sempre avuto un rapporto complicato con Tinder, per cui suoniamo, ci sentiamo Shabuzi con Born to Die.

One to Die è il nuovo singolo di Shaboozey, brano principale, primo capitolo del suo quarto album, un progetto concettuale a tema western intitolato The Outlaw Shirley and Other Western Tales, la cui uscita è prevista per il 31 luglio, un mix di country americana, hip hop e pop. Io sinceramente non vedo l'ora di sentirlo. Intanto che aspettiamo, però sentiamoci Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Zerberita ora, il massimo del pop espresso in questa nuova collabo che si chiama If It's Not Love. Secondo me da qua non ce lo torniamo tanto presto, ricordatevi che ve l'ho detto. Anyway, andiamo avanti. Ravenlin è tornata con due nuovi singoli, di cui oggi ne sentiamo almeno uno, scritto e cantato insieme a Dominic Fike e prodotto dal collaboratore di sempre, già vincitore di un Grammy, Dial. Il singolo che stiamo per sentire racconta la storia di una relazione romantica che ha fatto il suo corso, anche se nessuno dei due partner è disposto ad ammetterlo all'altro, e questo si chiama Reputation.

Portugal The Man, non ho idea di dove e come si è potuto creare questo groupage, ma suona forte e va bene così. Il titolo del pezzo è Phoenix. Grandi tutti, on to the next one. Cambiamo decisamente genere, c'è Teddy Swims che spacca sempre, stavolta con questo pezzo che si chiama Mr. Know It All. Sì.

0: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
1: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
0: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
1: Quella con gli sconti fino al 50%?
0: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
1: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
0: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I Talasso Scrub Geomar da 600 grammi sono a 7,99 euro. L'azione dermolevigante favorisce il rinnovamento cutaneo, mentre le fragranze avvolgenti donano una piacevole sensazione di benessere. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Radio 105, Shake It Up, con JJ La Furia.
8: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, il nuovo singolo di Fra Quintale prodotto da Mace, e affronta con uno sguardo lucido e consapevole le conseguenze emotive di una relazione finita. In questi casi, infatti, c'è sempre più la tendenza a rispondere con rigidità per chiudere nettamente con il passato. Per Fra Quintale, però, è solo un tentativo di scappare dal dolore e dalle emozioni. La spiega è complicata, ma il pezzo è fortissimo e si chiama Aranci.

forte, noi balliamo forte insieme a lui in questo nuovo pezzo in cui ci sono anche Chainsmokers, la cantante Ilsei. Il titolo, per chi se lo stesse chiedendo, è All The Time. Va bene, adesso però Next è il momento degli One Republic di Ryan Tedder con questo pezzone che si chiama Need Your Love.

Republic sono tornati con un pezzo che mette da parte le apparenze. In un mondo che corre dietro ai soldi e alla fama, la band guidata da Ryan Tedder sceglie di fermarsi e riflettere su ciò che conta davvero. Need Your Love è il titolo del pezzo. Grandi tutti, mentre aspetto di vedere il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, direi che possiamo goderci la colonna sonora di Lady Gaga.

Il titolo della celebre rivista del personaggio di Meryl Streep e anche del brano che fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 nei cinema in questi giorni, e io non vedo l'ora di vederlo. Detto questo, andiamo avanti con il nuovo singolo di Central Cee, pubblicato come parte del suo attesissimo album All Roads Lead Home. Il brano è diventato rapidamente virale, specialmente su piattaforme come TikTok e Instagram, e allora mi sembra giusto che lo pompiamo anche noi. Si chiama Wagwan.

Taylor Swift è sempre la regina della classifica. Il suo nuovo singolo è un ennesimo tributo ad una superstar di Hollywood e infatti si chiama Elizabeth Taylor. Ma che ve lo dico a fare, lo sapete di sicuro. Ok, dai, cambiamo pezzo per l'ultima volta, perché a farci ballare stavolta è un'eccellenza italiana della musica elettronica mondiale, Anima, insieme a Giorgi con Beautiful. You make me feel-

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
13: con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Comello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
13: solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!
15: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
13: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Rotto Serpico e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Dunque, il prossimo pezzo è una mega collaborazione tra il DJ e produttore tedesco Topic e la cantante statunitense Becky G. È una traccia che fonde sonorità dance ed elettroniche con influenze latin pop, venendo già indicata dai fan come una possibile hit dell'estate. Ve la suono subito, si chiama Sorry Papi.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: A Radio 105 sono le 16.
2: 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend.
1: Buon pomeriggio, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Oggi, domenica 3 maggio 2026, nella sua versione pomeridiana. Infatti, dopo Preschi arriva 105 Super Weekend. Sono sempre io, Nicola Torriani, e quella risata. È lui, in regia c'è sempre lui, Antonio Summa, buon pomeriggio.
3: Ma perché, scusa, io te l'avevo detto, tanto ci rivediamo al pomeriggio. No, no, no, no.
1: In teoria no, però sono qua con te ed è un piacere essere di nuovo qua con te. Certo che ti ho detto, ascolta, visto che iniziamo con 105 Super Weekend, per distinguerlo dal 105 Super Weekend della mattina, ne approfitto per salutare il mio meraviglioso regista del cuore, Davidino. Partiamo con Spencer Davis Group, una roba, e tu no, no, subito.
3: No, perché sai la cosa bellissima che differenzia la mattina dal pomeriggio?
1: La tua simpatia?
3: No.
1: Il tuo carisma?
3: No, è che non abbiamo Bestia Tempesta.
1: La tua gentile... Allora, io mi dissocio, perché noi abbiamo fatto una riunione interna dove ci siamo detti, la mattina ci dedichiamo principalmente ai bambini che si alzano. Sì, però fammi dire un tono, una squadra.
3: La riunione a cui io non ho mai partecipato e ti ringrazio, bella considerazione.
1: Allora, Antonio Summa, non ti ho voluto disturbare, nonostante c'è da dire che ogni volta che alle 6.05 io posto qualcosa, tu sei il primo a guardare, a controllare che tutto prosegue nel migliore dei modi. Guarda che ti guardiamo. E lì potrebbe sorgere la domanda, ma Antonio Summa cosa ci fa sveglio di domenica mattina alle 6.05?
3: Tutte le mattine sveglia alle 6. Tutte, indistintamente da weekend o festivi.
1: Posso dire che sei un gigante. Beh, ma non
3: sono nipote di Davide Politini.
1: Sì, il nostro grandissimo Politini, no, che salutiamo, no, sì. Ma non un gigante come colei che smisterà tutti i vostri messaggi e tutte le vostre chiamate, ovvero Barbara la zia, la nostra zia centralino, scatenatissima, pronta a ricevervi al 342 41 15 105. Fammi ringraziare anche lei, quella che ci fornisce tutte le informazioni che daremo nel corso di queste due ore, che abbiamo dato questa mattina nel corso delle nostre tre ore, Francesca Pinna. Questo è 105 Super Weekend, nella sua versione pomeridiana. Iniziamo subito.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. 105 Super Weekend, Nicolò Torielli, Antonio Summa, Barbara Zia Centralino, Francesca Pinna, una formazione da guerra. Una formazione da guerra. E poi c'è un numero che potete digitare per interagire con noi, per raccontarci cosa state facendo, da dove state tornando, dove state andando. Il numero è 342 41 15 105. Salutiamo anche chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, che oggi vedrà un Nicolò un po' dismesso, un Nicolò solo in maglietta maniche corte. Il motivo è sempre e solo uno: la colpa è quella di Antonio Summa. Nell'andare incontro ai colpi di freddo che Antonio Summa, ho deciso, anzi colpi di caldo che Antonio Summa, ho deciso di venire un po' più svestito del solito. Oggi però fa freddo, Antonio. Oggi fa freddo in questo studio, quindi forse dovremmo un attimo alzare la temperatura, mi verrebbe da dire, perché io ti vengo
2: stamattina, cioè stamattina adesso va bene alzare la temperatura, le altre mattine no, fa caldo.
1: Perché le altre mattine vengo vestito un po' carino, perché c'è la gente che ci guarda anche in televisione. Noi entriamo anche nei bar.
2: Adesso soffri col piacere, okay, mio.
1: Noi entriamo anche nei bar e quindi è bello arrivare carini, puliti, eleganti. Se poi dopo per colpa del caldo uno deve venire, la prossima volta vengo in canotta, però non è un bel vedere.
2: No, che già così.
1: Non è un bel vedere. 105 Super Weekend, però non si parla solamente degli affari miei di Antonio Summa, ma parliamo anche di argomenti molto importanti, perché questo scambio di battute è dovuto al fatto amici o colleghi, perché la separazione non funziona più. Per una vita si è sempre pensato che la cosa più giusta da fare fosse quella di tenere separato il mondo del lavoro dagli affetti personali, per non portarsi il lavoro a casa e non portarsi magari le scaramucce quotidiane sul lavoro, ma è finito però, signori. Perché è sempre più chiaro che non funziona più e anzi rischia di fare più danni che benefici. Il motivo è che passiamo gran parte della nostra vita con i colleghi e pensare di mantenere sempre distanza emotiva è poco realistico. Quindi il consiglio che vi voglio dare è accettateli con le braccia aperte e vogliateli bene a questi colleghi. Questo è 105 Super Weekend per il sociale. Adesso arrivano Mike Smith con Drive Safe.

0: The Weeknd, Doja Cat, Ignore Eyes a 105 Super Weekend. Nicola Torrielli, Antonio Summa, voglio fare i calcoli in tasca agli italiani. Quali sono le città più ricche d'Italia secondo le dichiarazioni dei redditi del 2025? Al terzo posto abbiamo Portofino, con un reddito pro capite pari a 61.616 euro, che se le dividiamo per 12 mesi è una bella cifretta, eh? Al secondo posto troviamo l'Aiatico, che è un comune con poco più di 1.000 abitanti a 50 km da Pisa, con un reddito pro capite di 69.475 euro. Mentre invece al primo posto troviamo Maccastorna nell'Odigiano, con un reddito medio pro capite di 72.684 euro. È una cifra con cui si possono fare un sacco di cose. Poi soprattutto, non avendo il costo della vita come quello che c'è qua a Milano, ci si può togliere parecchi sfizi. E Milano, a tal proposito, Summa, secondo te in quale posizione si piazza?
1: Brutta.
0: Però di un al decimo posto. Questo però cosa vuol dire? Te lo spiego subito.
1: Dimmelo.
0: Vuol dire che comuni con un numero di abitanti e contribuenti molto basso si trovano ad avere redditi più alti di molte altre città. Questo accade proprio perché la popolazione è contenuta. Infatti sono sufficienti pochissimi contribuenti, a volte anche solo uno, a far schizzare il dato verso cifre elevate. Quindi, capito, non è che tutti gli abitanti, che ne so, a Portofino si portano a casa 61.616 euro l'anno. Ne bastano quei 4-5 veramente ricchi per far alzare la media a tutti. 105 Super Weekend, parliamo anche di economia. Hai visto, Summa, come ti spazio da un argomento all'altro?
1: Bravo.
0: Adesso c'è lui, Alex Warren, Fever Dream.

0: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e evitare le infiltrazioni basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattone e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stenderlo, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione.

0: Preparati a partire. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
10: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
11: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Styles, American Girl, 105 Selection di questa settimana, il brano più suonato preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli, c'è Antonio Summi in regia. E mentre stava passando questo brano meraviglioso,
1: no, non dirlo.
0: Lo diciamo. Allora, perché non c'è un libretto di cosa dire o cosa non dire. Allora,
1: non
0: stavo dicendo maggio, mese importante per tutti quei ragazzi sotto i 13 anni, perché è il periodo delle comunioni, delle cresime, e si fa incetta di regali, al di là della valenza religiosa e del significato che può avere. Quindi quello che volevo chiedere ai nostri ascoltatori è: magari c'è qualcuno che sta tornando da una comunione, da una cresima, ma Antonio Summa, che fa parte della Gen Z, che è considerata la generazione più annoiata di sempre, con il suo fare, proprio col suo figlio, sbuffa su tutto. Allora guarda, non parliamo dei cresimandi e dei comunicanti, perché quelli che fanno le comunioni si chiamano comunicanti, ma parliamo di sopracciglia. Tu sai a cosa servono davvero le sopracciglia, Antonio?
1: Certo.
0: A cosa?
1: A filtrare la sporcizia di fuori e non farla arrivare negli occhi.
0: Ecco, bravo, non solo, perché ha un'altra valenza, e la valenza che hanno le sopracciglia è quella di aiutare.
1: Ma scusa, è su base scientifica questa?
0: Su base scientifica. Allora guarda,
1: aspetta. Vai.
0: Sì, tutto quello che mi fornisce Francesca Pinna. Le sopracciglia, oltre a proteggere gli occhi da sudore e polvere, hanno un ruolo molto più importante. Aiutano il cervello a riconoscere i volti. Quando si eliminano le sopracciglia da una foto, le persone fanno più fatica a capire chi stanno guardando, anche più che senza gli occhi. Il motivo? Le sopracciglia sono una sorta di firma del volto. Forma, posizione e spessore danno al cervello punti di riferimento stabili per identificare una persona. Hai capito, Antonio?
1: Ma che discorso è?
0: Allora, io vorrei avere un regista anziano e non uno della Gen Z, perché voi avete solo in testa i Pokémon.
1: Guarda, non li ho mai guardati.
0: È il mondo dei videogiochi.
1: No, però scusa, se io ho una foto dove c'è mia mamma, sì, e tolgo questo, poi cos'è? Non riconosco,
0: no,
1: mia mamma.
0: È,
1: dai.
0: È tua mamma.
1: Appunto.
0: Io sto parlando dei volti in generale.
1: Ah.
0: Quindi dai, Antonio, metti Samurai J con la sua ossessione. E con la voce di Belen che dice: facciamolo più lento. Samurai J, ossessione!
2: Sì.

0: Nick, ti voglio tanto bene. Oggi sto andando a pesca a quest'ora. Ti voglio tantissimo bene, Domenico da Latina.
1: Domenico, ti vogliamo tanto bene anche noi. Tra l'altro, volevo invitare tutti i bambini a non aver paura di Antonio Summa, che in questa parte di 105 Super Weekend potete scriverci. E tra l'altro, se appena avete finito di fare la vostra prima comunione o la vostra cresima, 342 41 15 105, perché è vero che l'ora delle sorprese è quella che va dalle 8 alle 9 della domenica mattina. Però, per festeggiare questa prima puntata di 105 Super Weekend, la versione pomeridiana, penso che possiamo allargarci anche a quest'ora.
2: No, bestia tempesta no, ti prego.
1: Sì, quando mi scrive un bambino, è giusto premiarli. Però noi non ci rivolgiamo solamente ai bambini, noi ci rivolgiamo tutti a 360 gradi. Ad esempio le coppie, è vero che sono un singolo incallito, è vero che sono una persona che non è in grado di gestire delle relazioni, ed è per questo che ho delle domande da porre alle varie coppie. Una fanciulla su un forum chiede un parere a tutti i lettori di questo forum, chiedendo: il mio ragazzo è rimasto a casa a giocare ai videogiochi invece di aiutarmi con le compere per la casa. Sono io l'esagerata o no? Domenica si decide ad andare a convivere insieme e la fanciulla nella sua testa è: adesso con il mio moroso andiamo mano nella mano all'ipermercato, andiamo a comprare i mobili, andiamo a fare la passeggiata. Il fidanzato le fa: no, guarda, facci tu, poi al massimo quando c'è da prenderli e portarli a casa vengo a darti una mano. Lei si è indispettita e quindi ha chiesto agli utenti del forum: ma sono esagerata ad aver sbroccato? Ma a me, ma forse anche poi la risposta al fatto che sono single, mi verrebbe da dire sì, perché ci sta fare delle cose insieme ma anche prendersi del tempo per se stessi. Per voi invece, 342 41 15 105.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema. 105.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Daisies, Justin Bieber. Justin Bieber tornato in grandissimo spolvero perché la sua esibizione al Coachella risulta la più pagata della storia del Coachella. Si è portato a casa 10 milioni di dollari, ma soprattutto in grande spolvero perché è ritornato alla grande dopo una serie di problemi personali che ha avuto. Questo è 105 Super Weekend. Argomenti di coppia che smuovono il dubbio. Smuovono il dubbio soprattutto a chi non ha un'altra metà a cui rendere conto, come il sottoscritto. Succede che una ragazza si incazza pesantemente perché il fidanzato non l'ha accompagnata a fare le compere per la casa e ha preferito rimanere a giocare con i videogiochi. E lì vi abbiamo chiesto: voi cosa avreste fatto e cosa ne pensate? Aveva ragione la ragazza o il ragazzo? Perché possiamo dividere le due ragioni. Da una parte una fanciulla che si vuole sentire compresa e condividere certi momenti con la sua metà. Dall'altra parte il ragazzo che dentro di sé dice: ma scusami, conviviamo, io ci sono, puoi contare su di me, però ogni tanto magari ci voglio anche di farmi gli affari miei. E da lì 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto cosa ne pensate.
1: Secondo me non esagera, perché se la casa è di entrambi la state arredando, scegliendo le cose, è giusto sentirla di entrambi, quindi la partita di videogame puoi anche farla dopo, e lo dico da singolo incallito.
0: C'è da dire una cosa, che la convivenza è un banco di prova e mette a nudo abitudini, priorità e soprattutto l'idea che ognuno ha del noi. Perché cos'è per te il noi? Per me è esserci, ma anche avere tempo per me stesso. Per voi 342 41 15 105 c'è solamente però una verità tra tutte. E la verità è che non bisogna mai dare l'altro per scontato. Perché se si inizia a darlo per scontato, si naufraga. Anche poeti a 105 Super Weekend. Temper City, Self-Aware.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
16: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
15: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: 105
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia!

0: Era il 1982, Queen e David Bowie, Under Pressure, per i 50 anni di Radio 105. Sono le 17 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Busa Magnetic, buon pomeriggio, iniziata la seconda ora di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, regia c'è Antonio Summe. Ci siamo lasciati sul finire della prima ora con un quesito particolare. Una fanciulla si lamentava per il fatto che il fidanzato è rimasto a casa a giocare mentre lei si aspettava di essere aiutata con le compere per la casa. Vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105 chi avesse ragione. E ci è arrivato un messaggio sibillino.
1: Mercoledì sono andato a pulire la casa di una mia amica e sono tornato venerdì alle 11 perché il suo fidanzato giocava alla PlayStation.
0: E qui sento della malizia. E avendo percepito della malizia in questo messaggio, abbiamo deciso di chiamare l'ascoltatore. Pronto? Jonathan!
2: Sì, pronto, ciao 105.
0: Ciao Jonathan. Allora, c'è Antonio Summa che mi fa dei gesti perché ci eravamo detti di mantenerti anonimo. Ma tu, una cosa che non hai visto, Antonio, è che Jonathan ha detto: no, facciamo pure il mio nome, ci metto la voce e la faccia senza problemi, Anto. Quindi non stiamo violando la privacy di nessuno. Jonathan, no. Raccontaci bene cos'è successo.
2: È successo che mercoledì stavo pulendo casa mia. Quando sì. Mi è arrivata una telefonata da una mia amica e mi dice: 20 minuti sono a casa tua, che mi aiuti a pulire casa mia. Ah. Perché il mio fidanzato è a casa a giocare alla PlayStation.
0: E tu sei andato?
2: Sono partito e sono tornato venerdì alle 11.
0: Ok. Quindi gli hai dato parecchio, mi verrebbe da dire, Jonathan.
2: Sì, mi piace molto fare le pulizie.
0: Ma era la prima volta che aiutavi questa tua amica a fare le pulizie o
2: sì,
0: diciamo
2: sì,
0: sei
2: sì,
0: un'abitudine?
2: È la prima volta, sicuramente ci sarà anche la seconda forse.
0: Ma è un servizio che ti capita di dare alle tue amiche o è stata proprio la prima volta in generale dove ti sei offerto?
2: No, magari ogni tanto mi piace andare a casa loro a fare le pulizie.
0: Ok, Jonathan, e invece questa domenica pomeriggio come la stai passando?
2: Sono tornato a casa mia a fare le pulizie.
0: Giustamente. Jonathan, che dire? Grazie per ascoltarci. Che ci do. Ciao Jonathan, ragazzi. Buona domenica.
2: Ciao. Grazie mille.
0: Perché poi succede questa cosa qui. Perché se tu la trascuri, lei va a cercare attenzioni da un'altra parte. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: If You Really Love Me, David Guetta, 105 Super Weekend in questa domenica 3 maggio 2026, rigorosamente in diretta anche sul canale 66 del Digitale Terrestre. Poi potete riascoltarci sul sito 105.net, dove troverete la puntata intera ma anche le pillole. Stavo pensando, Antonio, che sta terminando, almeno per il sottoscritto, questa settimana che è stata straordinaria. È stata straordinaria perché ho avuto l'onore di poter sostituire dalle 6 alle 7 il programma Avanti Avanti C'è Posto. Ho avuto anche l'onore di sbagliare e sono stato crocifisso in maniera importante questo sabato, ieri, per essere arrivato un attimo in ritardo di qualche minuto. Però stamattina mi sono presentato regolarmente, preciso, in diretta. Adesso sono qui con te per festeggiare la chiusura di questa grandissima settimana, che ritengo essere stata per me molto...
1: Sì, no, dico, con bestia tempesta.
0: Ascolta, fammi
1: settimana.
0: Fare i ringraziamenti. Tutti gli altri colleghi sì. Che hanno fatto le sostituzioni. Oh, se un giorno il bambino sì. Di me avesse visto che... cioè, anch'io volevo ringraziare, scusami. Cioè, ringraziamo tutti, volevo ringraziare anch'io e dire che è stata una settimana fortunata. Ma non fortunata come quel giovine che compra un biglietto della lotteria per errore e vince 1,5 milioni di euro.
1: In che senso per errore?
0: Per errore. La vincitrice, perché una lei, non avrebbe voluto acquistare il biglietto, pensando in un primo momento di sostituirlo, non sapendolo ancora che la sua decisione le avrebbe cambiato la vita. La donna si è infatti ricordata di alcune storie che aveva sentito, di persone che hanno vinto la lotteria con biglietti acquistati per errore, allorché, seguendo il suo istinto, ha deciso di tenere la schedina. Ed è stata la scelta giusta, perché la signora ha vinto un jackpot di 1,5 milioni di euro. Hai capito? Le famose botte di cu. E voi, cari ascoltatori, ne avete avute di botte di cu? Non so, non volevate andare in quel luogo e avete trovato l'amore della vostra vita. Non volevate fare la spesa e, comprando quell'alimento, avete vinto un concorso. Si parla di botte di cu. Fortuna, la mia più grande è stata quella di aver incontrato Antonio. No, che cazzata, non è vero. Però, botte di cu, 342 41 15 105.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per la pulizia dei pavimenti scegli Rotomop a 19,90 euro e per proteggere il bucato c'è il cattura colori Super 5 da 60 fogli a 2,79 euro. E se acquisti un kit Rotomop e un cattura colori hai un panno vetri in omaggio. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 euro ti regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Galaxy a 105 Super Weekend. Si parlava di botte di Q, come quella fanciulla che non voleva comprare il biglietto della lotteria e track vince 1,5 milioni di euro. E lì vi abbiamo chiesto: è la vostra botta di Q? C'è chi ci ha scritto al 342 41 15 105: mio padre nel 2006 acquistò un televisore in una famosa catena di elettrodomestici e con la vittoria dei mondiali abbiamo ricevuto il valore della televisione in buoni. Luca da Cologno. Poi invece c'è chi ci scrive: non volevo presentarmi al lavoro, mi sono presentata con 2 ore di ritardo, incontro il mio fidanzato e ora conviviamo. Invece un'altra botta di fortuna che abbiamo noi di 105 Super Weekend è quella di possedere un feudo. Avete capito bene? Abbiamo un feudo di 105 Super Weekend. Perché in quel di Portico di Caserta c'è un locale che trasmette 24 ore su 24 il podcast delle puntate di 105 Super Weekend. E questo feudo si chiama Bar Rendezvous ed è gestito da Messer Gianni Vendemia. Pronto Gianni?
1: Sì, pronto. Ciao Grandi Nick, ciao.
0: Messer Gianni, lo so che è dura perché lì, in quel della campagna, ci saranno un sacco di altre radio che vorrebbero essere trasmesse all'interno del tuo bar, ma tu so che combatti fieramente per trasmettere la parola di 105 Super Weekend, giusto Gianni?
1: Sì, sì, esatto, esatto Nick, perché 24 ore su 24 io combatto per il podcast della tua trasmissione, insomma, solo per quello e basta.
0: Allora, Messer Gianni Vendemia, io ti ringrazio, tu sei cavaliere di 105 Super Weekend sopra Antonio Summa, e ci tenevo a dirlo.
2: Dobbiamo fargli un test psicoattitudinale?
0: Assolutamente no. No, Gianni è già cavaliere. Gianni è già stato battezzato cavaliere, come tanti altri cavalieri del 105 Super Weekend. Quindi, Messer Gianni, solo per dirti, continua a tenere duro, non cadere in tentazione quando arriveranno colleghi di altre radio a proporti di trasmettere il loro podcast.
2: Esatto, ma liberaci da altri podcast.
0: Continua a rimanere sintonizzato su 105.net, sul canale 66 del digitale terrestre o semplicemente alla radio. Messer Gianni, che sia una grande domenica.
1: Altrettanto anche per voi. Grazie Nick, grande Nick, ciao.
0: Ciao Gianni.

0: si parla di fortuna in questa seconda ora, di quella fanciulla che per sbaglio non voleva comprare un biglietto della lotteria e si è ritrovata ad aver vinto 1,5 milioni di euro. Vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro colpo di cue, ce ne sono stati svariati, arrivati cioè al 342 41 15 105, come quello del televisore comprato e nel caso avesse vinto la nazionale corrispettivo ridato indietro in buoni, come chi ha trovato l'anima gemella o chi come noi di 105 Super Weekend ha trovato un feudo, ha trovato un feudo in campagna come il nostro amico Gianni Vendemia. Rimanendo in campagna e rimanendo sempre in tema di fortuna e di buon auspicio, ieri si è ripetuto l'evento della liquefazione del sangue di San Gennaro. E quindi cosa vuol dire, caro Antonio? Che quando il sangue si scioglie sarà un anno allegro, felice e propizio. Se il sangue invece non si scioglie, si inizia ad essere un poco preoccupati. Ieri alle 17.03 sulla soglia del sagrato della cattedrale di Napoli è stato sventolato il fazzoletto bianco, segno che il sangue si è sciolto, segno di buon auspicio. E ci vuole del buon auspicio in quest'epoca di guerre, benzina che aumenta,
1: bestia tempesta.
0: No, no, togli. Allora, se tu metti ancora una volta i miei giochi, non litighiamo. Dicevamo, in quest'epoca dura, in quest'epoca complicata, la benzina costa sempre di più, come cantava Adriano Celentano. Le guerre che imperversano dappertutto, gli americani che vogliono togliere gli eserciti dall'Europa e quindi sembrerebbe che noi potremmo essere in balia della Russia. È successo qualcosa di buono. Ieri alle 17.03 si è sciolto il sangue di San Gennaro. Bella lì, mi verrebbe da dire, signori. Cenerissima serpe, ridere di te.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
7: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: Scopri come partecipare su 105.net.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Sonerò e Colita 105 Super Weekend. Trovate un portafoglio per strada con dentro 100 euro e i documenti. Cosa fate? Cosa fate?
1: Si consegna assolutamente.
0: Bravo, bravo. A me è capitato una volta di trovare portafoglio con soldi, documenti. Ho fatto una ricerca sui social per trovare il proprietario dicendogli: oh, Pacco, ho trovato il tuo portafoglio, vieni a ritirarlo. E quando gliel'ho consegnato, lui mi fa con i soldi e mi dice: no, ma cavolo, ma sei stato super onesto. Gli ho detto: ma ci mancherebbe altro, anche perché
1: è un reato.
0: Ah, questo non lo so.
1: Se viene fatta la denuncia di smarrimento, potrebbe tradursi eventualmente in reato.
0: Questo non lo sapevo, ma credendo molto, oltre che nell'onestà, nel karma, mi capitò 25 anni fa, no, 20 anni fa, appena arrivato a Milano, di giurare con il mio splendido motorino e di perdere il portafoglio. Portafoglio con dentro all'epoca 70-75 euro. Disperato inizio ad andare in sbattimento. Oh mio Dio, adesso cosa devo fare? Cosa devo fare? Mi ricordo ancora, mi chiamò un giorno mio padre dicendo: guarda, ci ha chiamato la persona che ha trovato il tuo portafoglio, va in quel posto a ritirarlo. Mi recai all'appuntamento e c'era il portafoglio con dentro il denaro e tutti i documenti. Allorché dissi alla persona: guarda, ti do metà della cifra che c'è dentro perché assolutamente te lo meriti. L'onestà premia sempre, ma ci sono dei posti e delle città più oneste di altre. Sto parlando di Tokyo, la città più onesta del mondo. Nel 2025 restituiti oltre 24 milioni di euro ai proprietari tra soldi e oggetti smarriti. Hai capito bene, Antonio? Tra gli episodi più significativi spicca la restituzione di una singola somma da 27 milioni di yen, che sono circa 150 mila euro, affidata alle forze dell'ordine dopo essere stata ritrovata. Complessivamente oltre il 70% dei contanti smarriti è stato rinvenuto in luoghi pubblici, stazioni ferroviarie, uffici amministrativi e sempre più spesso supermercati, dove le casse automatiche rappresentano uno dei principali punti critici. Il sistema giapponese prevede una gestione precisa delle somme recuperate. Dei 4,5 miliardi di yen totali, 3,23 miliardi sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Voi avete mai avuto un gesto di onestà simile? Avete mai restituito degli oggetti, delle somme in denaro? 342 41 15 105. A me è capitato una volta con un portafoglio, un'altra volta con una borsetta. Che feci di più? Trovai una borsetta in metropolitana, c'era il portafoglio, ovviamente non c'erano più contanti, perché la prima cosa che fai è apri la borsa, guardi il portafoglio per cercare i documenti. Sono andato a sporgere denuncia, però mi ricordo che la stazione del posto mi disse: no, guarda, ascolta, c'è una fila infinita, se non ci sono oggetti di valore prova a cercare tu la proprietaria sui social. Mi ricordo che la contattai e dopo un po' di tempo lei rispose e venne a ritirare la sua borsa dicendomi: ma sei meraviglioso, ma sei il mio angelo. Io: no, tesoro, sono solo una persona onesta.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: Ian Cook, Latto 7, questo è 105 Super Weekend. Si sta parlando di onestà. In tanti al 342 41 15 105 ci hanno scritto: si consegna quando si trovano degli oggetti, si consegnano. A me è capitato due volte, solo che devi fare due ore dai carabinieri per inventario, c'è una fila infinita.
1: Ecco, quello che non ho detto poco fa è un reato nel caso non consegnare. Non avevo il dubbio fosse furto, in realtà appropriazione indebita.
0: Quindi consegnate sempre, consegnate sempre. C'è da dire, permettimi, che se trovate i documenti e tramite i social riuscite a risalire al proprietario, si accorciano un po' le cose e velocizziamo questa burocrazia. Torniamo tra pochissimo con 105 Super Weekend.
2: 105 Super Weekend. 105 Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo. Code a tratti sulla 1 tra Frosinone, Allaccio, diramazione Roma Sud verso nord, quindi in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo tra Ferentino Anagni Fiuggi in direzione Roma. Sulla 1 troviamo anche code a tratti in Emilia tra Allaccio con la 14 Bologna Panigale e lo svincolo Parma per chi procede verso Milano. Code a tratti sulla A12 in Liguria tra Chiavari, Allaccio a 7 verso il capoluogo ligure. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 20 del Colle di Tenda di Valleroia, con code all'altezza dell'incrocio Airole. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
2: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
9: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
10: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
10: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: 105. Che storia.
13: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che storia.

0: 1978, Blondie, Heart of Glass, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche questo pomeriggio di 105 Super Weekend. Pronto a passare il microfono a Moco con 105 Mindset. Se ci state ascoltando in replica, buongiorno. Buongiorno e che sia uno splendido lunedì, ma ritornando nel qui e ora. È stato un piacere aver condotto questa settimana la fascia mattutina dalle 6 alle 7 e quest'oggi pomeriggio dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend. Grazie davvero di cuore ad Antonio Summa.
1: Ciao.
0: Che a fine anno diventerà più umano, ve lo prometto, ascoltatori, ve lo prometto, telespettatori che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre. Questo uomo c'ha un cuore e ogni domenica lo dimostriamo sempre di più.
1: Sì, sì, basta che non fai bestia tempesta.
0: Smettila di parlare male di bestia tempesta. Io sono Nicola Torielli, ci potete ascoltare su 105.net, sulla nostra app. A domenica prossima. Moco, a te la linea.

0: Su Radio 105 sono le 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39 di febbraio. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus aumentano le loro quote di produzione petrolifera, mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro, a sorpresa degli Emirati Arabi. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio, con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa giovedì in Vaticano, primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione statunitense in quasi un anno. In agenda per Rubio anche incontri con la Premier Meloni e con il ministro degli esteri italiani. Omicidio di Garlasco, mercoledì a Pavia, interrogatorio per Andrea Sempio. Sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio intanto dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara, ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi a Roma, lungo il grande raccordo anulare. Un 35enne ha perso la vita travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a una vettura coinvolta in un incidente, altri 3 i feriti. Calcio, attesa a San Siro per Inter-Parma, un pareggio sarebbe sufficiente per i neroazzurri per conquistare lo scudetto. Passo falso in chiave Champions per il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. In campo in questi minuti Juventus e Verona, 0-0 nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Bene. Ciao Nico. Eccoci qua. Allora, sono 18.03. Domenica 3 maggio 2026 anche per noi di 105 Mindset. Buonasera a tutti, io sono Moco. Buonasera a tutte. Bella, ciao Anto, come va?
1: Ciao Moco, bene.
0: È bello incontrare, l'ho già detto e lo ridico, è bello incontrare Torielli prima di noi, ma anche lui lo dice. Meno male Moco, non so fare l'imitazione però, meno male Moco che mi incontri, che almeno abbiamo 3 minuti di tempo per dialogare. In effetti sa un sacco di cose del nostro mondo, no? Inizialmente non lo diresti mai, invece ha un sacco di cose da scoprire, no? Al di là di quello che poi è l'idea del personaggio Niccolò Torielli. Quindi bella che abbiamo delle persone che possono avere un certo tipo di presentazione e poi alla fine le vai a scoprire. Parlava un po' di te anche, lui parlava di te così, no? Antonio Summa, che poi all'inizio inizi bello tranquillo e poi alla fine. Allora, oggi stiamo bene. Ho visto, mentre arrivavo qua, un sacco di interisti che andavano allo stadio. Io sono milanista. Siamo dentro il mindset, vi dico il mio pensiero da mindset, ma che è proprio così veramente. Ma sai che io quando... cos'è che c'è?
1: Devo censurare qualcosa?
0: No, okay, ma sono contento, vai. Sembra un bambino. Sono contento perché so che in giro per Milano in questo momento c'è atmosfera di festa. C'è atmosfera di, oh raga, ci gustiamo una bella serata. Al di là che poi è la squadra avversaria, tanto io sono qua a raccontarvi poi di un incontro pazzesco con Nicoletta Romanazzi, che è la mental coach che sentiamo oggi e ha scritto un libro e poi approfondiamo. Però mi piace, quindi un abbraccio agli amici interisti, ai cugini interisti che vanno a vincere, mi sa, oggi col Parma, possono pareggiare o vincere, quindi alla fine poi lo scudetto è loro ed è bello pensare alla gente, no? Per esempio un mio amico papà col suo figlio hanno preso i biglietti e sono andati allo stadio. Ok, bella l'idea che vai col figlio allo stadio, eccetera, bellissimo. Il Milan ha perso invece, Milan ha perso, deve riuscire. Tu non so che cosa tifi.
1: No, io non tifo, non seguo il calcio.
0: Allora, oggi volevo dirti un'ultima roba, poi iniziamo. Oggi parliamo di mental coach, ok, di coaching. Andiamo dentro quella che è la dimensione un po' dell'impegnarsi, ok? Quindi so che è una domenica 3 maggio, so che magari siamo tranchi, blandi, in effetti sì, così è l'atmosfera, anche al Parco Nord Milano con la Clara, c'è tutta gente bella tranquilla, ok. Però è interessante all'interno della nostra morbida giornata inserire anche questa chiacchierata con Nicoletta Romanazzi, che poi vi racconto chi è. Logicamente tra una canzone e l'altra, dai raga, ci siamo fino alle 20, anche con la musica. Let's go!

Mi è appena venuta un'idea per questo programma. Bentornati se vi siete appena connessi, benvenuti. La traccia la conosciamo, si chiama Don't Wanna Go Home. Loro sono i Medusa, che raccontano un po' appunto di quell'atmosfera in cui sta per finire il DJ set, no? Verso le 4, le 5 del mattino, e tutti vogliono l'ultima canzone, ok? Rimaniamo in quell'atmosfera, che vogliamo energia, ok? Che vogliamo ancora andare avanti. Noi in qualche modo vogliamo anche ricevere la vostra, no? Attraverso i vostri racconti. Il numero ve lo ripeto, no? 342 41 15 105. Perché poi alla fine i nostri esperti dicono: in ogni incontro comunque si riesce ad assorbire qualcosa di positivo, no? Poi sta a noi andare a capire quello che c'è di positivo per noi. E in effetti prima con Nicolò Torielli è così. Ogni volta che ci incontriamo ci lascia qualche chicca bellissima da inserire in questo contenitore chiamato 105 Mindset, in onda ogni weekend dalle 18 alle 20 con Moco, Antonio e a volte. Beh, comunque mettere in questo contenitore delle pillole che in qualche modo uno si mette in saccoccia. Figo, l'ultima cosa che ci ha detto è perché vi dico il numero, scusa, perché vi ho detto il numero di telefono? Perché mi immagino sempre che durante la giornata qualcuno una cosa la scopre forte, che l'ha stupito. E alla fine, se ha voglia anche di raccontarcela, beh, ci fa piacere, no? Perché nel comunicarcela sicuramente è intriso nelle parole lo stupore, ok? Nella comunicazione, quando poi c'è lo stupore, addirittura se c'è anche la passione, arriva, ok? Vogliamo quel tipo di atmosfera. Per esempio, Nicolò Torielli ci raccontava con interesse e quasi il desiderio di lasciarci, no, questo tipo di racconto, di sapere, degli esercizi di Kegel, semplicemente, ok? E mi fa: Moco, ma certo, ci sono, li abbiamo già citati, mi ha detto che anche lo Zoe 105 ne ha parlato, mi ha anche bacchettato che non ne abbiamo parlato in radio, però sono semplici movimenti di contrazione e rilascio che sono mirati a rinforzare i muscoli del pavimento pelvico, ok? E quindi poi migliorano il controllo della vescica e soprattutto, raga, la salute sessuale. Scusa se ancora

18 e 13 minuti su Radio 105 c'è MR Comi con Vacci Piano. Stavo pensando durante l'ascolto della traccia che ci mandate tanti messaggi durante il corso della puntata di ieri. L'altro ieri una delle ascoltatrici fa: cazzarola Moco, sai che quando accendo 105 Mindset, cioè io abbasso il volume, ok? Non tanto perché mi sto antipatico io, ma perché quello che dici, quello che raccontiamo alla fine sembra sempre mette quasi ansia. Ok? Il migliorare, crescita personale, quant'altro, il crederci di qua e superare le imprese, eccetera, quant'altro. Oggi è interessante invece perché andiamo a definire quello che è un po' il nostro programma dall'inizio, eh? Siamo entrati qua dicendo raccontiamo, andiamo a scoprire qualcosa di bello tra sport, musica e natura, e qualcosa con tranquillità ce lo prendiamo e magari ce lo portiamo in saccoccia. Quindi noi diciamo tante cose, tantissime, non c'è neanche un modo di dialogare con tutti, ok? Diciamo a valanga tante cose. Però di queste cose per me tante sono interessanti. Oggi perché abbiamo fatto questa premessa? Perché oggi sentiamo Nicoletta Romanazzi, che è ormai un'amica di 105, soprattutto del Mindset, di me e della Sara. Ha scritto un libro, La tua bussola sei tu, e la morale di questo, cioè no, non la morale, comunque uno dei significati insiti dentro questo libro è quello proprio di andare tranquilli, al proprio passo. Ok, che non c'è nessuna montagna di un altro da scalare, ma c'è la nostra. Ok, quindi il lavoro che poi diciamo tanti esperti ci hanno già sottolineato è quello di lavorare su noi stessi con calma, capendo appunto quali sono le nostre emozioni, i nostri ritmi, e soprattutto non farsi non dipendere dagli altri e dal giudizio altrui. Ok, tutto questo non è che viene sempre facile attivarlo, dire no vabbè dai, oh, ma è veramente difficile a volte siamo veramente nel fango, è difficile, e ci sono gli amici, le persone a noi care, e poi a un certo punto i professionisti, in questo caso una super professionista, un'altra eccellenza italiana, Nicoletta Romanazzi, che tra poco sentiremo appunto sulla 205, perché ha scritto La tua bussola sei tu, quando il successo, che poi definiremo cos'è il successo autentico, ti depista, non ti fa più capire dove sei, che direzione hai, e quindi lei dice fermiamoci, capiamo e poi ripartiamo. Oh mamma mia, ci siamo allora? Tra poco adesso un po' di musica, tra l'altro quella da club che ci fa respirare un po' l'atmosfera dell'estate, questa Radio 105, 18 e 15, 105 Mindset come sempre fino alle 20 a spingere un po' di

0: 105 Mindset.
1: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattone e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore e a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
8: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
9: E di vincere, Antonella!
10: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
10: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia

0: Da scarpe e scarpe e da Pitta Rosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Cotton Candy apre quello che è il secondo blocco di 105 Mindset, come sempre dalle 18 alle 20 in questa domenica 3 maggio. Anche in questa domenica 3 maggio abbiamo il piacere, ve l'ho detto, di reinvitare qua ai nostri microfoni un'amica ormai, dai, di Radio 105, perlomeno di 105 Mindset, Nicoletta Romanazzi. Pronto, Nicoletta?
1: Eccoci, ciao, buonasera a tutti.
0: Dai, che bello, stai bene?
1: Sto bene, tutto bene.
0: Ho letto non tutto il libro. Però l'ho sfogliato la tua bussola. No, ma che è cominciato? Proprio sono arrivato anche fino alla fine, all'epilogo, eccetera. Ma okay. mi sono accorto che non è un libro da leggere. È un libro da fermarsi. Poi hai messo tutti i compitini da fare.
1: Sì, come tutti i miei libri, sono dei veri e propri percorsi.
0: In questo lo racconti, lo lascio raccontare a te, però il tuo interesse è quello in qualche modo di farci partire da un punto di partenza agevolato, no? Superando gli ostacoli che tu hai già superato.
1: Esattamente, questa è la mia idea. Sono 25 anni che lavoro su me stessa, 25 anni che faccio questo lavoro e penso che valga la pena condividere tutto quello che io ho raggiunto. Magari io ho sbattuto contro muri più e più volte e così cerco di fare in modo di evitare alle persone di fare gli stessi errori che ho fatto io, portando già alcune delle soluzioni che ho imparato nel tempo con le

0: esperienza.
1: Una,
0: ecco.
1: Una, Nico, una, oh, perdon, vabbè, ormai sei un'amica. Però
0: Nico,
1: una
0: Nico.
1: Che, bella, Nico, una cosa che dicevamo, che abbiamo letto nel tuo libro, è che quando hai ricevuto tanto di successo, allora, di successo parli di questo libro, adesso ne parliamo, però tu hai ricevuto tanta, come dire, luce addosso, no? A un certo punto era identificabile come successo quella roba lì, e da lì hai avuto un burnout, da lì e poi parte tutto, no? In questo caso è uno degli ostacoli ultimi che hai superato, però alla fine sembra che l'integrità poi l'hai trovata superando quel tipo di difficoltà.
0: Assolutamente sì, perché se noi imparassimo a capire che tutto quello che ci succede, anche quello che noi giudichiamo come negativo, in realtà in sé è sempre un insegnamento importante, vivremmo la nostra vita con più consapevolezza, impareremmo dagli errori e sempre una crescita, quindi uno poi aggiusta il tiro, no? Aggiusta la rotta.
1: Sì, però a volte, per aggiustare questa rotta, e riprendo sempre il tuo libro e ti faccio continuare, dici attenzione, perché non bisogna ascoltare sempre la mente, perché a volte la mente mente, ma attenzione,
0: esatto,
1: perché il corpo ci dà tanti segnali, perché il corpo non mente. Lascio te continuare.
0: Sì, perché la nostra mente va come un treno, lei fa 1500 ragionamenti, per cui non, a volte non si fermerebbe mai, no? Andrebbe avanti, dice vabbè, tutto bello, tutto bellissimo, andiamo avanti.
1: Lì è la dopamina, no?
0: Realtà,
1: che alimenta la cosa, giusto?
0: Sì, tutti gli ormoni della gioia, della felicità, del
1: certo,
0: piacere, sono tutti a mille,
1: certo.
0: E quindi noi gli andiamo dietro proprio felicemente, per poi a un certo punto accorgerci che il corpo comincia a dare dei segnali, noi non li prendiamo in nessuna considerazione ovviamente, no? Perché all'inizio sono segnali, piccoli segnali, e quindi oh, vabbè, non importa, vado avanti, finché il corpo trova il modo di fermarci.
1: Ed è lì appunto che trovi che è il passo giusto, no? Fermarsi un attimo e fare zoom out.
0: Sì, sarebbe furbo, ma ci sono cascata anch'io con tutte le scarpe, sarebbe furbo farlo prima di arrivare proprio al doversi fermare per forza, perché il corpo ti ferma per forza, ma piano piano si impara anche quello, cioè cominci a comprendere quali sono i segnali che ti dà quando ti dice guarda che io sono un po' stanchino.
1: Toc toc, Nicoletta,
0: sì, esatto,
1: bisogna riposare.
0: Esatto.
1: Allora, ci sono tanti termini all'interno del libro che mi piacciono: aspettative, autoefficacia, il potere del lasciare andare. Li affronteremo tra poco insieme a Nicoletta Romanazzi, appunto, che ha scritto La tua bussola sei tu. Nel frattempo, logicamente, essendo una radio, alleggeriamo anche la chiacchierata con una bella traccia di Tyla.

0: Siamo qua su Radio 105. La traccia super morbida durante il Mindset si chiama Chanel. Tyla. Mentre suonava Chanel di Tyla, mi stavo leggendo un po', stavo sfogliando ancora il libro La tua bussola sei tu di Nicoletta Romanazzi, mental coach che abbiamo qua ai nostri microfoni. E ci sei ancora, Nicoletta?
1: Sì, sì, ci sono, ballavo.
0: Ballavi, è bella morbida questa traccia. È bella, infatti complimenti al team music. Sei una donna che balla? Ti piace ballare?
1: Molto. Mi piace ballare tantissimo, in particolare ballo tango.
0: Ah, lo balli il tango. In coppia si balla il tango, no?
1: Sì, però insomma io non ho qualcuno con cui vado direttamente, poi lo trovo lì quando vado a ballare.
0: Sarà contento di ascoltare questa puntata mio suocero, che anche lui invece fa tipo il mezzo maestro di tango, c'ha le sue ragazze. C'ho le mie ragazze,
1: dai,
0: lasciatemi andare.
1: Ecco,
0: davanti alla moglie.
1: Meraviglioso.
0: Sì, sì, fortissimo, un campione del ballo. E sottolinea quanto il ballo poi lo faccia star bene, ma questo è uno dei nostri racconti. Senti, ritornando al tuo libro invece, La tua bussola sei tu, parlando di successo, mi faceva piacere con te andare a definire un po' l'idea di successo autentico, no? Che non è ricchezza,
1: esatto.
0: Ma è un po' una cosa super personale, no? La lascio però raccontare a te.
1: Sì, abbiamo un'idea dal mio punto di vista assolutamente sbagliata del successo, perché associamo il successo sempre a denaro, a fama, a cose di questo genere.
0: Riconoscimento.
1: Sì, riconoscimento pubblico, eccetera. Invece il successo ha a che vedere con la nostra realizzazione personale. Quindi ciascuno può trovare il proprio successo, che non necessariamente ha a che vedere appunto con un riconoscimento pubblico o quant'altro.
0: Nel cercare, scusa, volevi continuare? Io ho un sacco di roba. Nel cercare questo successo, alla fine, però, uno deve capire un po' che valori ha, mi immagino. No, deve capire un po' che
1: sì,
0: tipo di successo
1: sì.
0: Vuole conoscersi, quindi.
1: E questo è alla base di tutto, io lo dico continuamente: se noi vogliamo veramente vivere una vita serena, dobbiamo passare attraverso il conoscere noi stessi per il capirci meglio, lasciare andare tutto quello che non ci appartiene, che abbiamo fatto nostro per farci amare da quando siamo bambini, e poi piano piano lasciare andare tutto quello che in realtà non ci appartiene veramente e andare a scoprire che cosa invece veramente ci rende felici, cosa veramente ci muove.
0: Definire.
1: Questo è l'obiettivo.
0: Sì,
1: sì,
0: e parlavi appunto di conoscere un po' le proprie capacità. Tra i vari, penso, rapporti che hai con il tuo essere mental coach, utilizzi anche delle metodologie diverse. Una di queste è l'autoefficacia. Però l'autoefficacia, ho ben capito che è una metodologia per conoscere le proprie capacità individuale,
1: no,
0: che uno può farsi da solo?
1: In realtà l'autoefficacia è qualcosa che noi acquisiamo tutte le volte che ci riconosciamo di essere stati bravi in qualcosa. Quindi io, non so, faccio bene una torta e mi prendo consapevolezza di essere stata brava, di aver fatto bene quella torta, aver fatto bene quella torta mi dà un senso di autoefficacia. Se io nella mia vita creo tanti momenti in cui mi sento efficace, quello creerà la mia autostima.
0: E certo.
1: Mentre spesso portiamo l'attenzione a tutto quello che ci manca, no? Però la torta sì, buona,
0: quell'influencer l'ha fatta meglio.
1: Esatto.
0: Magari pensando anche, ecco, bravissima, come l'hanno fatta un altro, ha detto influencer, ma anche un'amica, eccetera. Cioè, uno deve guardare il suo orticello e cercare di metterselo a posto bene.
1: Esattamente. Che non vuol dire non guardo gli altri per imparare, se c'ho qualcosa da imparare, però con questa spinta, quella di imparare, altrimenti siamo vittima del nostro critico interiore che ci mette costantemente a paragone degli altri e quel paragone lo vincono sempre gli altri, purtroppo, e quello ci frena in realtà invece che spingerci.
0: Senti, è molto chiaro il tuo discorso ed è anche bello sapere che tu che ne parli e poi alla fine lavori su questo, no? Perché professionalmente hai raggiunto livelli mondiali, no? Di interlocuzione con, come si dice, di rapporto con i vari campioni degli atleti.
1: Sì,
0: è bello
1: sì.
0: Sapere però che anche tu hai le tue debolezze, le tue difficoltà,
1: certo.
0: Anche tu sei normale, okay.
1: come tutti. Quando dicono sempre ma tu segui solo grandi campioni, io seguo persone e vi assicuro che loro sono esattamente come tutti,
0: certo.
1: Noi hanno le stesse fragilità, le stesse paure, si incasinano proprio come noi, come mi incasino io, cioè non cambia nulla, assolutamente.
0: E Nicoletta,
1: nella stessa barca.
0: Grazie infatti a questi incontri e allo studio anche su di te, hai scritto La tua bussola sei tu, che abbiamo cercato appunto appunto di raccontarvi in pochi minuti qua su Radio 105, però vi invitiamo ad andare a consultare, perché veramente è un viaggio, no? L'ho detto, non lo leggi, lo vai a studiacchiare, ci sono i compiti, alla fine vai a conoscere un po' quello che sei e trovi un po' di luce grazie anche all'esperienza di Nicoletta. Nico!
1: Sì.
0: Figo! Dai,
1: molto.
0: Salutami tua figlia, che so che ti ha sostenuto al premio del miglior mental coach del mondo.
1: Tutte e tre le mie figlie.
0: Ah, tutte e tre, me lo ricordo.
1: Sì,
0: ah, pensavo
1: sì.
0: Una, grandissima.
1: Tutte e tre sono venute, lo volevano perdere.
0: Ieri, ultima cosa, cioè 30 secondi. Ieri parlavamo con Enrica Maria Porcari, che è una chief organizer del CERN di Ginevra, ok? Un'altra
1: sì.
0: Eccellenza italiana, e lei raccontava proprio della dimensione e rapporto ed equilibrio lavoro famiglia, e ce l'ha fatta ed era contenta di raccontarlo nel suo libro, quindi mi immagino che anche a te sia il tuo successo da una parte, però poi hai tre figlie fantastiche che ti sostengono, quindi anche quello
1: sì.
0: Si può definire successo.
1: Con me.
0: Ah pure, allora che figo. Dai, un abbraccio, ci sentiamo la prossima volta,
1: anche
0: va bene?
1: A te, a
0: presto. Dai, salutami
1: a presto.
0: Tutti gli atleti.
1: Ciao.
0: Che mi conoscono.
1: Grazie, certo. Ciao,
0: ciao, un abbraccio, andiamo. Yeah. Dai, non male sto programma, oh.
2: Something about it. I just, I

0: Closet.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio. People
2: always told me. Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Radio 105. Proud to be different.

ma ancora, ma dai, facci ballare ancora un po', Anto. Bello sto cazzo. Sembra veramente di stare in una sagra del sud, che bello. Questa è Al mio paese, una collaborazione durante l'ascolto del programma 105 Mindset di Serena Brancale, Levante e Delia, che raccontano proprio quello che è un rientro alle radici, alla cultura, no? Tipica poi del sud Italia, ok? Ritornare al proprio, bellissima come cosa. Prima parlavamo un po' di tango e di ballo, no? Con Nicoletta Romanazzi, che ha scritto questo libro che abbiamo raccontato, La tua bussola sei tu, che poi magari andiamo ancora a tirar fuori qualche pillolina, però alla fine parlavamo di tango, di ballo, eccetera. Mi piace quando c'è gente che in qualche modo si mette a ballare. Continuiamo a questo punto. Non possiamo farlo? Non abbiamo altre canzoni carine? Beh, questa qua non è che è proprio sprizza di gioia. Anzi, questa qua sai cos'è? Sabrina Carpenter, che in House Tour, parti quando vuoi, dice ti faccio fare il tour della mia casa. Un po' come dire, ti sto dando un po' di fiducia, ti faccio conoscere la mia intimità, ma dall'altra parte è anche, cerco di farti vedere che sono ricca, la mia casa è stupenda, la mia immagine è fantastica, ma alla fine poi dietro c'è un sacco di scuro, di ombra, di qualcosa di vulnerabile, anche da conoscere. Sabrina Carpenter, House Tour. Thank you.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code causate da un incidente in Liguria lungo la 10 tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo, incolonnamenti sulla 14 in Puglia all'allaccio di Bari Nord, raccordo per la tangenziale per chi proviene da Pescara. Code sulla 1 tra Caianello e Santa Maria Capo Vetere verso Napoli. C'è un veicolo fermo tra Vasto Nord Casalboltino e Vasto Sud in direzione Bari lungo la A14. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 647 fondo Valle del Miferno, con corsie chiuse per lavori tra 2 km dopo l'incrocio Monte Peloso e 170 metri prima dell'incrocio Larino e Guglionesi. È tutto, invitiamo alla massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
6: Verti!
5: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
12: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
11: Suprodin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
13: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
14: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I salvaslip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 €. La variante Cotton On The Go da 40 pezzi è a 2,59 €. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort nel formato da 16 pezzi sono a 2,19 €. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: 105.
20: Che storia!
21: Radio 105 compie 50 anni.
20: Che storia!

0: Ma cos'era la musica anni 80? Libera, senza discrezioni. Non sapevamo cosa fosse il razzismo, io vivevo ancora in campagna. Bellissimo, no? Un messaggio tra i tanti ascoltando i Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me qua sulla 205 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Bene, seconda ora del Mindset, 19 e un minuto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di tennis con Giannis Sinner che trionfa a Madrid e si aggiudica così il quinto Master 1000 della stagione, battendo il tedesco Zverev 6-2-6-1 in meno di un'ora di gioco. Parziali che non lasciano adito a dubbi sull'andamento della sfida sulla terra rossa spagnola. Nessun tennista in passato aveva trionfato in 5 Master consecutivi nella stessa stagione. Cambiamo argomento. Il segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano da Papa Leone giovedì 7 maggio, sarà il primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione americana in quasi un anno. Rubio vedrà anche la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi a soli 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Per il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Intanto Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Torniamo allo sport, in questo caso con il calcio. Dalle 20:45 Inter in campo a San Siro con il Parma. Basta un pareggio ai neroazzurri per laurearsi campioni d'Italia. Milan battuto 2-0 dal Sassuolo che vede complicarsi il cammino Champions. Chiudiamo con il Regno Unito, il malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford prima di Manchester United-Liverpool. Per lo storico manager dei Red Devils si è trattato di una misura precauzionale e non di un'emergenza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Sono contento di disannunciare Ossessione di Samurai J. Samurai J è un amico che salutiamo con piacere, è partito da 105 Trap, no? Ha fatto sempre un sacco di hit, no? Su TikTok, e finalmente poi il mainstream lo conosce, tanto mainstream che è andato anche in televisione. Ok? È andato in un programma qualche giorno fa, un programma televisivo, e la cosa bella di quanto accaduto è che ha portato la musica all'interno di un programma di giochi, ok? Di giochi gioco televisivo classico. Quello dove aprono i pacchi, non so, non mi ricordo. Però sta di fatto che è un po' come è successo nelle finali di Champion. Finale di Champion, che c'è, che so, i Coldplay che suoneranno, mi sembra che saranno i Coldplay a suonare nella prossima finale di Champion, e l'intrattenimento musicale che si inserisce all'interno o di un intrattenimento televisivo, dall'altra parte intrattenimento sportivo, quindi bello che la musica comunque riecheggia anche in altri contesti per portare buon umore, no? Infatti sono messi tutti a ballare con Ossessione, come un'ossessione. Tutti la ballano, questa qua è super tormentone, ma non serve neanche dirlo. Durante il TGCOM, a cavallo tra la prima e la seconda ora del Mindset, programma che state ascoltando fino alle 20, abbiamo sentito e omaggiamo anche noi, ce l'hai un applauso? Sinner, ancora? Mamma mia, continua a spingere, oh. Comunque lo dicevamo, Anto, e lo diceva anche Nicoletta Romanazzi nei suoi libri, nei suoi racconti, quando raggiungi il successo è lì che è il casino. Perché devi continuare a mantenere quel successo, se desideri continuare a mantenerlo, e Sinner è uno di questi, e dall'altra parte comunque c'è una responsabilità in più, quella della visibilità, quella che hai tutti gli occhi addosso, quella che quasi tutti pretendono che tu debba vincere per forza. Ma come ci ha insegnato sia la Romanazzi, sia i vari esperti, ma anche Jannik Sinner nelle varie, e anche Alcaraz nelle varie interviste, e nel periodo loro di ascesa totale, no, nell'Olimpo degli dei del tennis, del riposo non come premio, ma come necessità all'interno dell'allenamento è utile, ok? Riposo, tranquillo, fermarsi, guardare e procedere. Avrà fatto così Sinner anche per studiarsi un po' Jodar. Questo è presente Jodar? Rafael Jodar?
1: Sì.
0: Questo ragazzo alto 1,91, no? Che ha fatto i quarti di finale, mi sembra, contro Jannik. E, che è fortissimo, no? Chiariamolo un attimo. Lui ha studiato negli Stati Uniti. Da numero 687 del mondo è balzato in meno di un anno al numero 42. Ok, non so in questo momento a che punto sia, però cioè è balzato 687 al 42esimo. E si è trovato ai quarti finale con Sinner. Lui è entrato come wild card all'interno poi dell'ATP di Madrid e comunque si è confermato una delle rivelazioni. Insieme a Fonseca, che è un altro nome che sentiremo parlare, sempre spagnolo, sono i due che in qualche modo metteranno in difficoltà Alcaraz e Sinner. Bello, no? Quando c'è la coppia vincente sempre deve arrivare un terzo incomodo. Si dice appunto che Jodar, lui ha 17 anni, è volato negli Stati Uniti per migliorare proprio il suo gioco nel tennis, che ha scelto a 12 anni, no? Invece che il calcio ha scelto il tennis, e poi da lì i risultati sono, non hanno tardato ad arrivare, ed è arrivato appunto a farsi chiacchierare anche qua su 105. L'ultima cosa sua interessante è che nell'angolo, si chiama angolo, dove solitamente sta il team che guarda il proprio giocatore, il team è composto da tante persone, ma nel suo angolo c'è solo il papà, anche lui, Rafael Jodar, mi sembra che si chiami lo stesso nome, che alla fine lo spinge, anche lui cresce insieme a Jodar, perché non faceva l'allenatore, eh?

0: Buonasera.
1: Buonasera,
0: ho appena ascoltato la notizia sul tennis, sì? Fonseca è brasiliano.
1: Eh sì, certo, ma grazie a te. Ma che bello, ma sapete che vi ho voluto bene? Perché non è che riceviamo così tanti messaggi durante il weekend. È bene che sbagliamo ogni tanto, così ci correggete, almeno vi sentiamo che siete vivi, no? Che siete accesi come sempre, come solitamente viviamo durante la settimana. Allora, Fonseca è brasiliano, grazie a Stefano da Iglesias, grazie a Mattia, a questo amico che ci ha scritto via
2: Domenico.
1: Audio, Domenica, quelli che stanno scrivendo, sì, occhio che Fonseca non è spagnolo ma brasiliano, João Fonseca, in effetti, se avessi letto anche il nome l'avrei un po'. Ecco, una cosa bella di Fonseca, ha fatto un'intervista, tra le tante, sono sempre molto equilibrati, no? I tennisti, no? Sinner è il primo che ce l'ha confermato, però sono super equilibrati, super concentrati, super focus, no? C'è un sacco di ispirazione all'interno del loro agire sportivo, ma anche poi nel dialogare, nel parlare, no? Alla fine, sia del loro operato, sia di quello del team, no? Dell'altro team. Beh, sta di fatto che Fonseca dice: la gente vede i giovani giocatori fare grandi cose e subito ci proietta ai vertici della classifica. Ma serve tempo, raga. Ognuno ha il proprio tempo e io voglio costruire la mia storia. Spero di poter essere lì a competere contro di loro, cioè Jannik e anche Alcaraz. Ma le persone devono capire che ho bisogno di tempo per diventare quello che vogliono che io sia, che poi è anche quello che voglio diventare, voglio diventare il numero uno. Ma so che ci vuole tempo, sono ancora il numero 40 del mondo, quindi devo essere umile e capirlo. Spero di avere un futuro brillante davanti. Lui è appunto João Fonseca, che salutiamo dal Brasile, ci ascolta sempre. Parlavamo di Terra Rossa e delle varie particolarità. Ci sono diverse particolarità della Terra Rossa, me la girate qua la sala, interessanti. Hai presente tu di cosa potrebbe essere fatta quella Terra Rossa?
2: Di... non lo so, vai avanti tu.
1: Allora, si chiama anche terra battuta. In realtà, allora, i veri campi da tennis in Terra Rossa sono costruiti coi mattoni. Ok? Quella... sì, quella... quella polverina marrone, proprio sono laterizi d'argilla cotta, macinati fino a diventare polvere. In Italia la migliore qualità di terra rossa proviene dai mattoni di antichi casolari tra Cremona e Piacenza, ottenuti con l'argilla che si accumula nella pianura padana grazie al fiume Po. Quindi quell'ultima parte che poi fa scivolare i giocatori, no? Che tra l'altro scivolano per non impattare troppo sulle articolazioni. Ecco, quell'ultimo strato di un campo che è comunque multistrato è fatto appunto di mattoni sminuzzati. Ti dicevo, è multistrato perché la superficie visibile è la terra rossa, ma sotto c'è un sacco di roba. Ha un fondo drenante, poi sopra si posano circa 30 cm di ghiaia grossa, poi altri 7-8 cm di clinker, che sono residui di carbone o cenere vulcanica, quindi 6-7 cm di pietra calcarea frantumata e infine la spolverata di terra rossa. Interessante come roba, eh? Te l'ho detto, è abbastanza. E poi è interessante questa roba, il Roland Garros, che è uno di quei come dire, format ATP, di quei tornei che ci tiene tanto anche alla tradizione, è uno di quelli che ha voluto escludere inizialmente l'occhio della, com'è che si chiama, l'occhio di falco, ok? L'occhio di falco è la tecnologia che ti fa vedere se la pallina poi realmente è uscita, no? È out. Ecco, la terra rossa ha questa particolarità in più, questo valore aggiunto, che tu non hai bisogno quasi dell'occhio di falco, anche se ora lo usano tutti, perché comunque si vedeva dove impattava. Che storia. Ma sai che anche... e poi basta, e poi chiudo. La terra rossa, cioè, modifica il rimbalzo della pallina. È meno veloce, però è più alto. Ma di quei pochi millimetri, ma che nella top performance del tennis che stiamo guardando in questo momento, che abbiamo visto comunque nel corso della nostra vita, è necessario sapere. Ci sono rimbalzi diversi. E infatti qualcuno predilige più la terra rossa o l'erba e quant'altro. Nadal era uno di quelli, a proposito di un Rafael che abbiamo citato, bravo. Nadal dice: la terra rossa mi ha prolungato la carriera perché ha evitato appunto le mie articolazioni di cedere. Dai, così, giusto due chiacchiere sul tennis. Voi cosa volete farci sapere? Il nostro numero è il 342 41 15 105. Vi presento l'ultimo singolo di Bruno Mars chiamato Risk It All. Sour

0: 105 Mindset.
1: Renault.
2: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di...
9: Voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente...

0: commerciale Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

Mi piace molto disannunciare American Girls di Harry Styles perché è un bel pezzo, per me ve lo siete gustati durante il vostro viaggio, durante l'ascolto di Radio 105. Sono le 19.27, è sempre comunque ancora domenica 3 maggio, non abbiamo svoltato. E oggi sai che è la giornata mondiale del sole? Non l'abbiamo detto? Beh, finisco di salutare e abbracciare chi si è gustato questa traccia. Mi immagino, io

spesso, spesso penso alle persone, immagino che una canzone ve la stiate gustando, che so, in auto, da soli, o comunque in un momento in cui le chiacchiere si sono quietate e in qualche modo la traccia vi ha rapito e vi ha creato un letto musicale, magari dove guardare fuori dal finestrino e gustarvi, che so, il paese che state passando. Così mi faccio sempre sto viaggio. Se qualcuno vive questo tipo di atmosfera, sappiate che il nostro numero è atto anche a ricevere questo tipo di emozioni. 342 41 15 105. Voglio ammorbarvi ancora un pelino sulla questione della prima ora, no, tra virgolette ammorbarvi, perché comunque sono sempre temi interessanti. Abbiamo sentito Nicoletta Romanazzi. La mental coach ha scritto La tua bussola sei tu, gestire il successo, gestire un successo autentico. Il successo autentico, abbiamo capito, lo sapevamo, ma è giusto rimarcare la cosa, non è ricchezza, o perlomeno non è sempre ricchezza, non è sempre fama, riconoscimento, no? Alcuni hanno bisogno anche di riconoscimento degli altri. Ognuno ha il suo tipo di successo autentico, che comunque va in linea con quello che sono i propri valori, ok? E parlava anche di parlava anche di corpo, ok, anche bella questa roba dei valori. Ecco, andiamo per gradi. Per esempio, parlava di valori. Se uno capisce i propri valori, più o meno poi incomincia a capire che tipo di direzione prendere. Ieri mi sono pigliato bene e ci sono degli esercizi. Se uno così su due piedi non riesce a definire quali sono i propri tre principali valori, ci sono diversi esercizi che uno può fare. Adesso vado a memoria perché li ho fatti ieri con Gemini. Ce n'era uno che poi non ho fatto io, perché non sono uno che festeggia il compleanno, però te lo dico perché è il primo che mi viene in mente. Tu sei, devi pensarti all'età di 80 anni, comunque molto molto più in là che qua, ok? Sei in una situazione in cui hai intorno tante persone a te care. E la domanda a questo esercizio è: cosa vorresti che loro dicessero nei tuoi confronti? In quel caso lì, appunto, incomincia a inquadrare un po' i tuoi valori. Un'altra cosa è: nell'ultimo periodo, mi viene in mente ora, che situazione ti ha fatto sentire a disagio? E in questo caso mi ricordo la risposta, perché per esempio a me ha fatto sentire a disagio una persona che leggermente ma maltrattava un po' un cane, cioè lo gestiva un po' male, lo strattonava un po' troppo. E in quest'ultimo periodo, tra le tante cose che abbiamo studiato, abbiamo approfondito anche il rapporto col cane e il rapporto con un essere vivente in generale, no? E questa cosa qua mi è un po' spiaciuta, e alla fine tra i vari valori c'era la compassione, ok, o perlomeno la maleducazione, siamo in quel contesto lì. Molto figo scoprire i propri valori. Poi, come dice appunto il nostro mental coach Romanazzi, ci porta a capire che direzione prendere e andare, spingere, ok? La mente mente, il corpo non mente. Questo è il prossimo argomento qua del mindset. Mamma, come spingiamo!

Jessie J con HAPPY qua su Radio 105. Mentre la stavo ascoltando pensavo a due cose. La prima, che accennavamo nel mindset, che oggi dobbiamo salutarlo, no? Ci ascolta sempre, quindi alla fine facciamogli un applauso. Oggi è la giornata mondiale del sole, il tanto amato sole. Ma no, ma mi vuoi lasciare? Facciamo una dedica al sole. Quando passi, tipo che stai camminando, passi dall'ombra al sole. Ok, al di là del caldo, quello torrido, ok. Però immaginate quella zona primavera, che tu dall'ombra freschina poi passi un attimino e arrivi al sole che ti abbaccia la faccia e ti accarezza. Ma no, che bello il sole! Quando c'è, tipo un po' tutto più, a parte il gioco di parole, tutto più illuminato. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole. Sembra questa qua. Ma però sembra, eh? Sopra uno scoglio. Ah no, questa è un'altra. Oh ma. No, però quella di maggio, fiore di maggio di Concato è bellissima. Tu che sei nata. Vabbè, comunque il sole, raga, che vi devo dire? Non era in attesa questa, inaspettata questa dedica, però alla fine. Come noto, il sole, i raggi UV ci danno un sacco di vitamina D, prima di tutto. Secondo, fonte energia. Terzo, gioia infinita, bellissimo. Chiusa parentesi per la dedica al sole, e torniamo invece a chiudere anche quello che sono un po' i nostri racconti di questa giornata intensa, eh? Oggi abbiamo parlato con Nicoletta Romanazzi, spero che vi abbiamo lasciato qualcosa. Una delle cose più per me interessanti, ve l'ho già accennata, solo come frase, adesso andiamo a approfondire, cioè la mente mente, il corpo non mente. La mente è capace di mentire, no? Ok, siamo capaci di mentire a noi stessi. Ma no, dai, che domani inizia la dieta, che adesso non mi fa male, eccetera. Sta di fatto che dicono che inconsciamente la mente vede la verità al 5%, il 5% delle volte, ok? Intuisce bene qual è la direzione. Il corpo invece il 95% delle volte non sbaglia. E non sbaglia come? Perché in qualche modo ce lo fa capire. Ce lo fa capire con dei sintomi, ok? Su quando pensiamo qualcosa emotivamente si riflette tutto sul corpo fisico istantaneamente, automaticamente. Quindi se avete un dolore da qualche parte, pensate anche a cosa sta succedendo magari nella nostra vita, magari è correlata la cosa, no? Interessante quanto i condizionamenti familiari, culturali, sociali, religiosi possano magari farci vedere una verità che non è proprio quella. È per questo appunto che la mente mente, ci può fregare. Quindi fidati del corpo, che ti fa capire il qui e ora, adesso, in questo momento.

0: 105 Mindset.
1: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
6: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
7: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
8: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
3: 105 Mi Casa Live.
7: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
6: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
9: Radio 105. Proud to be different.

Buono, eh? Si chiama Ricordi, Blanco ed Elisa qua sulla 205, è una traccia struggente, no? Da sotto un certo punto di vista, alle 19.47 a chiudere questo nostro viaggio del mindset. E, prima però di salutarci, come di consuetudine a fine puntata andiamo a vedere un po' quello che ci aspetta durante la settimana, perlomeno pardon, gli ospiti e amici che passano nei programmi dei nostri colleghi e amici. Soprattutto mi casa, perché è bello, perché il 5 maggio, che è martedì mi sembra, sì, dove io sono in Sardegna, il 5 maggio c'è Giuli è un produttore che voi avete conosciuto con le varie collaborazioni con Olly, ok? Perché poi Olly ha fatto super successo e l'ha gestito benissimo. Tra l'altro Olly è uno dei tanti personaggi che racconta Nicoletta Romanazzi nel suo ultimo libro, e dice quanto abbia saputo gestire il successo Olly, perché quando ha vinto Sanremo ha detto di no all'Eurovision perché non ha voluto posticipare tutti dei concerti sold out. Sta di fatto che alle produzioni delle canzoni di Giuli, o comunque in tutta la sua crescita, in tutta la sua iniziale crescita e tuttora, a fargli da spalla, da braccio destro, c'è Giuli, il produttore Giuli, che ha deciso poi di presentarsi con un album, che quindi l'album è uscito e si chiama Solito Cinema. Dentro ci sono Olly, 13 Pietro, la stessa Elisa che abbiamo sentito con Blanco, ma anche Bresh, Fulminacci. Interessante, c'è la prima traccia con il già citato in questa puntata Fabio Concato, che domenica bestiale, bellissimo. La domenica con te ogni tanto mangio un fiore. Madonna, ma anche le canzoni di Concato quanto sono belle. Quindi passa il 5 a mi casa. Questo è il mindset e lui è Alex Warren.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: Questa la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la A3 ci sono code a tratti causate dal traffico intenso tra Torre Annunziata e Ercolano Portici verso Napoli. Incolonnamenti a tratti anche in Toscana sulla 1 per traffico intenso da Monte San Savino a Firenze Sud verso il capoluogo campano. Coda per traffico intenso anche nel Lazio. Siamo sulla diramazione Roma Sud allo svincolo di Monte Porzio per chi proviene dalla Milano-Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale bis Cassia Vientana con un incidente e traffico rallentato all'altezza dell'incrocio statale 2 bis Castel dei Ceveri. È tutto, imitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto. Birra, cucina e felicità.
5: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: 105
10: Che storia!
11: Radio 105 compie 50 anni.
10: Che storia!

0: Bellissimo sto pezzo. Bellissimo. Notorious B.I.G. Hypnotize, l'abbiamo ballato insieme, quindi abbraccio tutti da Francesco in giù, tutti quelli che hanno ascoltato questo programma. Io sono Moco. C'è anche Antonio Suma alla regia di questa astronave, grazie Anto, e anche la Sara. Sara, svegliati, è primavera. Dai che c'è la luce in fondo al tunnel. Dai che la stiamo raggiungendo. Ciao raga, stiamo uniti, eh. Io me ne vado in Sardegna a fare il bikepacking. Se volete sulle stories ci raccontiamo un po' il gravel. Un abbraccio. 105 Mindset.
1: Qui a Radio 105 sono le 20. Mamma.

0: Nella domenica sera di Radio 105 arriva la firma del Mamassita Radio Show. Avete ascoltato X di Nicky Jam con J Balvin, Enchulau di Brai, Fronteo di Plan B, Relojito Cartier di Luis Corinquez e in apertura Chicha Beba di La Obsession. Come ogni weekend su Radio 105 c'è il Mamassita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere. Può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su Winkler. clerchimica.com.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Radio 105, Mamacita Radio Show. Bonus track.

0: è indiscutibilmente uno dei rapper più amati del momento, Kendrick Lamar con la sua Not Like Us. Prima No Sharing di Bryson Tiller, Who You Seen Tonight di Kodak Black, Hello di Cardi B e Toxic di Playboi Carti. Il Mamacita Radio Show è ogni weekend qui su Radio 105 e ogni weekend nei migliori club italiani. Per le date visitate la pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Del Mamassita Radio Show e la sua Shiny. Prima El Boqueto con Alo, Tiny con Monstruo, Tito El Bambino e la sua Flow Calle Ero e in apertura Bosa con una grande hit, con un suo grande classico e Ciapami. Il Mamassita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show termina aquí. Nos vemos la próxima semana. Solo en Radio 105.
2: Renault.
3: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
10: Certo, che domande fai, Ciccio?
9: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
10: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: show.
1: All right, we are skipping over the Atlantic Ocean to another peninsula called Florida.
0: Sì, sì, perché voi siete nella penisola chiamata Italia, noi siamo nella penisola chiamata Florida.
1: Exactly, e specifically Miami.
0: Collegamento tra Italia e, in questo caso, Miami. Siamo sulla punta sud della Florida.
1: In the Magic City.
0: Che viene anche chiamata Miami, the Magic,
1: Magic
0: City. Esatto, e lo stato della Florida è il Sunshine State.
1: Yeah, right.
0: Ecco, giusto per darvi un po' di infarinatura, così se non lo sapevate già. E siamo qua noi.
1: All right.
0: Che
1: we bello, got
0: per le prossime due ore. Two hours,
1: you're right, keep
0: sì?
1: on.
0: Sì, sì, per le prossime due ore noi non vi molliamo, vi martelliamo nelle vostre orecchie. Vicky!
1: Babalu!
0: Superstar di Jurassic on the Beach!
1: I want you to keep
0: Thomas
1: going.
0: Thomas in the family! Che
1: you
0: devo
1: keep
0: fare?
1: Going because they understand you, not me.
0: Vabbè, ma io sono qua apposta per fare la traduttrice. E io si dice, vai avanti tu, perché tanto se parlo io non capiscono niente.
1: They don't understand me too much.
0: Però I translate for you. So
1: I appreciate
0: you,
1: that.
0: Yeah,
1: very
0: you,
1: nice.
0: Have, you speak a little bit of italiano.
1: Yes. Bueno, un pochino.
0: Grazie.
1: Prego.
0: E poi? Che altro?
1: I seriously.
0: Che vai?
1: I sincerely what? Sincerely, thank you.
0: Io sinceramente ti ringrazio per tradurmi, perché di sincerely parliamo. Infatti c'è una nuova app chiamata Sincerely.
1: Correct.
0: Che vedremo di cosa si tratta poi, eh? E poi fra i vari argomenti vediamo che certi comfort moderni che hanno cambiato tutto sono diventati veramente indispensabili.
1: Everything.
0: Ecco, dicevo.
1: And we got something called pre-gaming that we're gonna talk about.
0: Poi parleremo anche di questa cosa che sta veramente tornando in qualche modo qua negli Stati Uniti, si chiama il pre-gaming.
1: Thomas, give us a sample of the music coming up.

0: Mouse D con My Love.
1: My love, my love, my love.
0: Mio amore. Exactly.
1: All right, all right. Let's talk about some AI. We got a weird story with AI.
0: Eh sì, perché
1: AI is trying to be more human?
0: L'intelligenza artificiale vuole essere più umana?
1: Listen up.
0: Allora, infatti è nata una nuova app chiamata Sincerely, scritto volutamente con una E in più, una E fuori posto, invece di scrivere Sincerely, hai scritto Sincerely, Sincerely, che promette di eliminare i classici segnali tipici dei testi scritti dall'intelligenza artificiale.
1: So it's gonna
0: quindi
1: be more, go ahead.
0: L'idea è semplice quanto curiosa: rendere i testi più umani,
1: right?
0: Ecco, quindi aggiungendo errori, refusi e piccole imperfezioni. E l'app offre tre modalità: il subtitle, human e SEO, e ognuna con un livello diverso di interpretazione del testo.
1: Wow!
0: Quindi, secondo alcuni test, la modalità più basica aggiunge pochi errori, quindi immagino sia la subtitle. Quella human rende il testo più disordinato, mentre la versione CEO, Commander in Chief, il top del
1: Chief Executive Officer.
0: Ecco, bravo, grazie. Quello che è in carica, proprio il grande capo, introduce anche frasi spezzettate e una scrittura più frettolosa.
1: AI,
0: ecco,
1: trying to be more human.
0: Stanno cercando di, insomma, smontare, cambiare l'idea dell'intelligenza artificiale per renderla più umana.
1: I have an opinion about that, but I'm gonna give it next.
0: Babalu c'ha un'opinione che dopo ci darà, ma qual è il risultato? Funziona o non funziona?
1: That's what we're gonna talk about.
0: Lo scopriamo tra poco.
2: This is

0: Connection, and that's Miami's Most Wanted.
1: Eccolo qua, quello della domenica. Progetto di Sosa è conosciuto soprattutto nella scena underground, con produzioni orientate ai club, diciamo caratterizzate da bassline pesanti e vocal loop proprio minimal. E The Connection segue proprio questa linea, un brano pensato per creare atmosfera nei DJ set. Sosa ritorna tra un'ora, by the way. Allora, parliamo di questa app Sincerely, che dovrebbe ha la funzione di rendere l'intelligenza artificiale più umana.
0: I repeat, AI trying to be more human.
1: Esatto.
0: Say no more.
1: Babalu insiste su questa cosa. L'intelligenza
0: Scary!
1: Artificiale. La stiamo cercando di rendere più umana. La cosa, diceva Babalu, è spaventosa. Per caso vi ricordate il film I Robot? Allora, ma il risultato, secondo chi l'ha provata, non è particolarmente impressionante. Sembra più un esperimento ironico che uno strumento davvero utile. E infatti lo sviluppatore ha ammesso che si tratta di un progetto barra satira pensata per far riflettere e anche magari sorridere sul modo in cui percepiamo i testi scritti dall'intelligenza artificiale. Quindi prima ci preoccupavamo, insomma, dell'intelligenza, che l'intelligenza non fosse abbastanza precisa, ora ci preoccupiamo che sia troppo perfetta e quindi sospetta.
0: Yeah, it's allora, not exactly non è, true.
1: No, non è proprio quello che ci si aspettava,
0: nope.
1: Ecco. No, no.
0: But it could be. But here's the thing. My opinion, in the future, people aren't gonna just think you maybe AI, maybe no AI. No, they're gonna know for sure everything will be written with AI. So why bother covering it up? Why try to hide it? It's gonna be normal soon.
1: Infatti diceva, insomma, tanto
0: it's just gonna be part of the culture.
1: Ormai il futuro è parte della cultura. Il futuro è parte l'AI è parte del futuro e della cultura della nostra vita. Quindi tanto si sa che i testi o comunque le cose che uno dice sono basicamente scritte dall'intelligenza artificiale. Per cui perché preoccuparsi di renderla più umana? Si sa che è artificiale.
0: Ora la gente pensa che è tramposa, it's kind of cheating,
1: no.
0: But soon it's just gonna be a way of life, that's it.
1: Ma sì, ma è già adesso. I believe it's already now. L'intelligenza artificiale è già parte delle nostre conversazioni, dei nostri testi, della nostra vita, insomma. Chiediamo un sacco di cose, intelligenza artificiale, non c'è bisogno di guardare tanto in là. È già qua il futuro.
0: It's crazy.
1: So it is crazy.

0: is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forrest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
7: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo Dash lavatrice 3 flaconi di 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pods da 19 lavaggi sono a 5,99 euro. Le ammorbidenti Lenor da 42 lavaggi sono a 2,99 euro. E per un profumo avvolgente prova il profumatore in perle Lenor a 3,99 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Conosci la BC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
19: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima...
20: batteria.
19: BEPS! L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: Welcome to the Magic City.

0: Star featuring Amara con Don't Stop.
1: Don't Stop.
0: Non fermarti.
1: I hear that a lot on the weekends.
0: Ho capito, Babalu sente molto questa frase.
2: Don't stop, Babalu.
0: Non fermarti, Babalu. Okay.
1: Talking about the music in the nightclub, you know.
0: Sì, noi ci crediamo che stai parlando della musica club.
1: Don't stop,
0: non fermarti, Babalu. Sì, sì, certo, certo. Senti.
1: All right, let's talk about quality of life.
0: Esatto, qualità di vita, perché ci sono cose che hanno migliorato così tanto la qualità della vita delle persone da farle rimpiangere di non averle fatte prima.
1: Oh, for sure, man. We got the way we're living now.
0: Infatti.
1: A thousand years ago, a king. King would not be as comfortable as just a normal middle class home right now.
0: È vero.
1: Amazing.
0: Anni addietro un re non era così confortevole come una persona umana comune e corrente dei giorni nostri.
1: Amazing.
0: È vero.
1: Amazing.
0: Beh, sì, in effetti. Quindi qualcuno ha chiesto sul web cosa ha migliorato così tanto la qualità della vita da farti rimpiangere di non averla fatta prima, insomma. Quindi le risposte sono varie. Concedere delle pause agli occhi.
1: I agree.
0: Se passi molto tempo davanti a uno schermo, fai riposare gli occhi ogni 30 minuti. Aiuta a combattere l'affaticamento degli occhi e anche la depressione.
1: Put the phone down.
0: Metti giù il telefono. Vabbè, però se uno lavora a computer devi un attimino fare la pausa ogni tanto.
1: Yes.
0: Anche se 30 minuti sono tanti, fai magari 15 minuti.
1: Take a break
0: 10
1: from the
0: minuti.
1: Screens.
0: Esatto.
1: Any screen, TV, laptop, phone, any screen.
0: Qualsiasi sia lo schermo, riposa gli occhi. Esatto. Piuttosto che capire che lavorare con qualcuno più intelligente di te è un privilegio, un'opportunità per imparare a raffinare le proprie capacità, non una minaccia.
1: A
0: volte lo prendi un po' come competizione, questo sa più di me, questa sa più di me. Però invece no, è lì che devi imparare ad apprendere da questa.
1: Makes you step up.
0: Esatto, ti fa fare un passo in su, esatto, esatto. Quindi trasferirsi dalla propria città natale.
1: Move away from your hometown.
0: Esatto, molti sono contenti di averlo fatto.
1: In a way that's how you grow, new experiences, new things.
0: Esatto, esatto, esatto, imparare a avere nuove esperienze, imparare nuove cose,
1: right.
0: Insomma, e quindi è una cosa positiva questa, no?
1: I
0: voglio
1: agree.
0: Dire, dillo a me, io ed Erasmo, we move from Milano, ci siamo spostati da Milano, siamo venuti a Miami.
1: You moved just down the street.
0: Sì,
1: to Miami.
0: Ma certo, abbiamo solamente girato l'angolo, siamo andati
1: right around the corner.
0: Dietro l'angolo di Miami, di Milano, c'era Miami e noi siamo andati là.

0: Turn the lights on. It's Medusa and Henry Camomile. We don't wanna go home.
1: Assolutamente no, perché siamo noi qua a tenervi compagnia. Non andate da nessuna parte, ragazzi. State con noi che ci fa piacere.
0: Yes, get
1: non
0: out.
1: Vi vediamo, ma vi immaginiamo dall'altra parte della radio.
0: Get outside, go do something and keep the phone in your pocket. Ecco. You don't wanna leave it home in case of an emergency, but keep it in your pocket.
1: Ecco, il telefono non dovete tenerlo sempre in mano, dice Babalu. A volte bisogna far rilassare gli occhi, riposare gli occhi, come dicevamo prima, no? Perché stiamo parlando di cose che hanno migliorato così tanto la qualità della vita delle persone, e alcune rimpiangono di non averle fatte prima queste cose.
0: Yes.
1: Quindi, tipo, imparare che va bene dire non lo so.
0: I don't know, exactly. Va I don't know
1: bene.
0: Is a good answer.
1: Esatto, invece di fingere di sapere di cosa sta parlando qualcuno, le persone sono entusiaste di condividere ciò che sanno.
0: Better than faking it.
1: Esatto, esatto, perché dire sì sì sì lo so, ah sì certo, ma poi non sai un cacchio di niente. Digli non lo so, è molto più onesto e impari anche. Piuttosto che rinunciare a piegare la biancheria intima. Ma perché non l'ho fatto prima?
0: I have to fold mine.
1: Tu devi piegare.
0: I fold mine.
1: È un casino, piegare le mutande.
0: That's me, I just do that, I have
1: sì.
0: to.
1: È un po' noioso.
0: Besides, però. You know, it won't fit in the drawer. I mean, if you
1: sì,
0: just throw them
1: sì,
0: in
1: sì, quello
0: there,
1: è vero.
0: No. Just, I fold it so
1: però
0: nice.
1: C'è una differenza, che no, tu hai ragione, dici non ci sta nel cassetto della biancheria. Io piego la biancheria maschile di mio marito. Quella Erasmo io la piego.
0: Okay.
1: La mia no, perché sono è roba leggera, roba di tipo settina, di nylon e così.
0: Right,
1: la butto,
0: more.
1: Faccio il,
0: ooh, so
1: il,
0: sexy,
1: il mucchio nella.
0: Can't fold the G-string?
1: Faccio il mucchio. No, no. Il tanga che fa? Il tanga come fa a piegare? Scusami, è un casino. Devi arrotolarlo, devi fare il fiocchino, cioè ragazzi, ma no, io la mia la butto dentro nel cassetto, quella
0: that's
1: di Erasmo la piego,
0: that's very nice.
1: Un po', sono di cotone, sono grossi, se le butto nel cassetto poi non le trova, poi si incazza, dove sono le mutande nere,
0: sono sombre,
1: sono le mutande blu, e sono lì, trova nel mucchio, no, le piego, esatto, quindi questo è quanto, però sono cose che magari uno ha, adesso ha rimpianto di non averle fatte prima. Invece qui c'è una nuova, ma non so se è una nuova o un ritorno di sta cosa, il pre-gaming.
0: Pre-gaming!
1: Cosa sarà mai?
0: You're gonna find out, stick around.

0: about that time, y'all.
1: Welcome to the weekend.
2: Stand by.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: welcome to the Gangster Station. Quiere saber lo que va a pasar. ¿Cuál es el que decimos su nombre?
1: Me voy a la chingada, Yandel y Cavi.
2: Ahí estamos en el ritmo latino desde Miami.
1: Bueno, Yandel y Javi.
2: Yandel y Xavi.
1: Xavi.
2: Xavi. Escrito con la X, será Xavi.
1: Xavi.
2: O Javi. No, Javi è la J. La Y è Xavi. Una H in spagnolo. Xavi, forse Xavi, esatto, con la X.
1: Mira, me voy para la chingada.
2: Ma andiamo alla chingada, andiamo, vai.
1: Me voy a la chingada, dale.
2: Oh yeah, senti un po' che negli Stati Uniti sta tornando forse proprio una vecchia abitudine.
1: Che era bevida?
2: Sì, che i ragazzi facevano al college. Ovvero il pre-gaming. E voi direte, che roba è? Allora, che consiste nel bere a casa prima di uscire per risparmiare.
1: Yeah, mira, che pensa tempranito.
2: Ecco, inizia prima.
1: Però cuidado manejando.
2: Attenzione a guidare. Il motivo è semplice: drink, birre, cocktails nei bar e concerti sono diventati ovviamente tutti molto costosi. E così c'è un ritorno ai tempi dell'università. Il pre-gaming è ufficialmente tornato, almeno qua negli USA. E diciamo anche le grandi aziende del settore stanno notando il cambiamento, perché so, aumento le vendite di mini bottiglie invece di comprare quelle
1: come si incontra in los
2: piccoline
1: hoteles.
2: Come quelle degli alberghi, esatto, hotel. Sempre più persone cercano di spendere meno. Capito?
1: Llega ahí, parcheggi e camminando bevi.
2: Esatto, arrivi lì, parcheggi prima di entrare alla festa o al club, intanto hai già comprato il tuo drink, hai speso decisamente la metà rispetto a quello che può costare nei club, e c'è chi fa anche però una scelta ancora più diversa e dice di preferire acqua o drink analcolici.
1: Para mí acqua.
2: Beh, questo è un po' sad, un po' triste.
1: Io non bevo molto.
2: Andare al club e bere l'acqua. Acqua,
1: io non bevo.
2: Tu non bevi, vabbè,
1: no,
2: ho capito.
1: Io bevo un poco, però in mi casa o algo tranquillo. Afuera no. Della casa io tengo che tenere cuidado, perché quando io mi pongo borracho, io sto loco.
2: Ah, Dio, esatto. Paolo dice
1: me levanto nel carcere.
2: Ecco, no, dice, guarda, io se sono a casa magari un goccetto lo bevo, ma se sono al club mi sveglio in carcere, perché perdo il controllo quando bevo alcolici.
1: Sono meglio che io non lo hago.
2: Quindi è meglio che non tocco l'alcolico.
1: Io non paro.
2: Preferisce che mi fermo e non bevo, esatto.
1: Vabbè. Ok.
2: Bere con moderazione. Senti la zia Vicky, ascolta, che lei va al club e si fa fare i
1: cuore. Muove la cintura.
3: Vai. Cintura. Si assicura.

0: tonto.
1: Ay, ya tú sabes. Vai, abbiamo finito col ritmo latino perché dobbiamo imparare qualcosa. Tra poco dare un po' di pane al nostro cervello. Ed è in arrivo.
0: Lo sapevate che... 105 Miami.

0: Stand by.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io scarpe scarpe o Pittarosso e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: del riciclo perfetto su corede.it.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
7: 105 Miami.
8: Bump that shit up.

0: Avicii con Runaway.
1: Not Runaway.
0: Passerella.
1: Not Runaway.
0: Runaway.
1: No, Runway.
0: Ok, non Runaway, Runway, capito. Yeah, passerella in italiano. Non ci togli là perché nessuno sta scappando, Vicky. Come cazzo parli? Ok, vai.
1: It's lo sapevate che.
2: Hey, did you know that?
0: Scusami, Come cazzo parli, Vicky? Runaway, no.
1: Runaway. No, no, not Runaway.
0: No, not Runaway.
1: Runway.
0: Runway, la passerella. Ho capito. Grazie, mister maestro d'inglese.
1: Vicky's gonna beat me up later.
0: No, I appreciate and thank you. Io ti ringrazio perché...
1: I appreciate.
0: No, non è vero. Ti sto strozzando.
1: Choke me out.
0: No, ti sto... Apprezzo
1: you're
0: che
1: so
0: mi correggi.
1: You stupid mother.
0: No, non è vero. Grazie per correggermi perché non sono nativa di
1: Stati Uniti. Yeah, sure.
0: Ok.
1: Thank God there's no Mattarello in the house. Lo sapevate che?
0: Sì, allora, questa è una cosa che secondo me non lo sapete. 22 persone hanno vinto un EGOT.
1: EGOT, E-G-O-T.
0: E-G-O-T, EGOT sarebbe in italiano. Cioè i quattro premi più importanti dello spettacolo. E sono, è un acronimo: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards.
1: And?
0: E tra i vincitori ci sono nomi leggendari come Audrey Hepburn, Mel Brooks, Whoopi Goldberg, John Legend, Elton John e Steven Spielberg.
1: Wow, that's
0: in pratica, questo talento. In pratica l'EGOT è il traguardo perfetto dell'industria dell'entertainment e pochissimi riescono a completarlo nella loro carriera.
1: Very cool.
0: Wow.
3: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22:01.

0: yeah, baby, here we go, we go.
1: Our
0: number two.
1: Sì, questa è l'ora numero due. Iniziamo l'ora numero due dalla città magica nel Sunshine State.
0: Yes, we went up, up, up, up. Now it's all downhill from here.
1: È vero, siamo arrivati su, su, su, su, su fino alla cima e adesso è giù, giù, giù, giù, giù fino alla,
0: and
1: alla
0: down,
1: fine.
0: Let's go.
1: Fino alla fine, infatti, di queste due ore da Miami e vogliamo subito sentire cosa ci ha preparato Thomas. Eh?

0: Absolutely.
1: Rap Zone. We're going to talk about the weekend, but not this weekend.
0: No, l'artista.
1: The singing weekend.
0: Esatto, il weekend che canta. Parliamo del weekend, non di questo weekend. Sì, di un weekend parliamo, ma di quello che canta. Right, il weekend famoso. Right, right. The Weekend, esatto, che sta lanciando e lasciando sempre più indizi su un possibile nuovo album in arrivo. Infatti negli ultimi tempi la superstar canadese ha alimentato le aspettative dei fan pubblicando su Instagram un nuovo snippet di un brano in collaborazione con la cantante brasiliana Anitta.
1: Right.
0: Infatti gli ultimi giorni sono calienti per The Weeknd. Il pezzo è stato anche suonato dal vivo durante una tappa del suo tour a Rio de Janeiro, davanti a decine di migliaia di persone insieme, e quindi ha messo insieme immagini e visual del progetto, delle immagini un po' particolari, e il brano potrebbe addirittura chiamarsi Rio.
1: Wow.
0: Come la città brasiliana.
1: Quindi, a lot of hinting.
0: Sta buttando, esatto, piccoli indizi qua e là. E infatti ha proprio, diciamo, lasciato intendere durante il tour che sta lavorando a nuova musica, aumentando ancora più la speculazione dei fans. E al momento, però, non c'è una conferma ufficiale di un nuovo album. Secondo molti, ancora molto presto, soprattutto considerando che l'ultimo progetto, l'ultimo album, è uscito poco più di un anno fa. So, it's kind of, people are, you know, speculation, maybe he's letting people know that he's preparing new music, but
1: right.
0: Let's see.
1: And he may not even do it under his name, The Weeknd.
0: Può darsi.
1: He might be changing the name, using a new name.
0: Può darsi anche che usi un nuovo nome, un alter ego, un nome diverso.
1: No,
0: è tutto un po' un mistero, però insomma non ci resta che controllare, di guardare, di vedere insomma cosa The Weeknd is preparing.
1: I don't know, is that ego or is he just artistic? I don't know, we're gonna find out.
0: Non lo so, dicevamo, lui è una roba di ego, che fa uscire con un altro nome, una roba artistica. Guarda, quando sapremo qualcosa di più saremo pronti a farvelo sapere.

0: me, it's the Chainsmokers con All the Time.
1: All the Time.
0: All the Time è un bel mix tra pop, elettronico, emotivo, club style, alta energia, che è quella che ci piace fondamentalmente.
1: All right, let's talk about some acronyms next.
0: Esatto, infatti tra poco abbiamo gli acronimi che secondo gli americani sono ormai obsoleti.

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 105 Miami. It's not about the speed at which you move.

0: The sun comes up tremendous. That is Disclosure. Man, nice hit right there.
1: Tremendous. Exactly, esattamente. Il sole viene, sale, viene fuori in maniera tremenda. Tremendous, chissà perché, ma io associo questa parola molto a Donald Trump, perché è una parola che piace molto a Donald Trump. Tremendous. E la dice spesso nei suoi discorsi.
0: Well, he is kind of orange looking like the sun.
1: Ci sta questa parola.
0: Looking
1: scusa.
0: A little, he looks a little solar.
1: Scusa, ti ho sputato e Trump è solare con
0: yeah.
1: questa sua capigliatura giallastra. Scusa, porta l'ombrello domani. Bring the umbrella. Allora, andando avanti.
0: Allora.
1: Ecco, allora.
0: YOLO!
1: YOLO!

0: YOLO. You only live once.
1: Ah, ok, va, andiamo avanti.
0: Talking acronyms.
1: Ah, parliamo di acronimi, non stiamo facendo
0: LMAFO.
1: Momento! Generazione Z americana contro millennials, perché hanno intervistato gli appartenenti alla Gen Z e hanno chiesto loro di nominare gli acronimi più obsoleti che ritengono facciano rabbrividire adesso. Se qualcuno lo conoscete, magari qualcuno di voi, alcuni di questi li conoscono, li conoscete anche voi in Italia, perché sono abbastanza popolari, o chi è stato in America magari li ha già sentiti. Tipo?
0: Laugh out loud.
1: Ecco, che sarebbe risata crassa.
0: Right, LOL.
1: Allora, se lo invia qualcuno sui 20 anni penseranno che sei un boomer anche se non lo sei, quindi per loro è obsoleto questo laughing out loud.
0: Oh, it's the new coming now.
1: Esatto. Esatto. Un altro invece che secondo la Gen Z è obsoleto è
0: KK.
1: KK.
0: Ok.
1: Esatto, che sta per sì, ok. Allora, tipo ci puoi scommettere, ma è proprio ci puoi scommettere che dovresti scrivere.
0: Corretto.
1: Poi abbiamo un altro acronimo che è ormai andato,
0: LMAFO.
1: Ecco, che sta per laughing my fucking ass off.
0: Right.
1: Cioè proprio sto ridendo. E scrivere invece
0: IJBOL.
1: Ecco, I just burst out laughing, abbreviazione di sono scoppiato a ridere.
0: That's stupid.
1: Forse in italiano come si leggerebbe?
0: I'm not gonna do that. Think of something better and I'll change, but not to that one.
1: No, questo I just burst out laughing.
0: I just burst out laughing. What the?
1: Sono scoppiato a ridere. SSAR sarebbe in italiano. Non lo so. Piuttosto che
0: ROFL,
1: smettere di usare, che è l'abbreviazione di rotolarsi sul pavimento ridendo, e non è più in voga qua in America. Invece ora si invia semplicemente un emoji di un teschio.
0: Because?
1: Come se fosse così divertente che sono appena morto dal ridere.
0: Right, die laughing.
1: Ecco, che sono morto proprio dal ridere. O piuttosto usano anche Delulu.
0: Delulu?
1: Delulu, che è l'abbreviazione di delirante.
0: Ah, wow. Però, so special.
1: So special, sì, è vero. Ma ce n'è un'altra di abbreviazione che però a me personalmente piaceva.
0: I love Gen Z.
1: Mys out, secondo la Gen Z. Ve la diciamo dopo Ginton, but you know.

0: Anima featuring Lisa, it's called Bad Angel.
1: Eccoci qua, parlavamo prima delle abbreviazioni che secondo la generazione Z americana sono ormai vecchie e obsolete.
0: That is so
1: e
0: nice.
1: Ce n'è una, a me piace, I like this one, ma la pensano che non vada più bene. Che
0: That song was great.
1: Esatto, ma great, grandioso, scritto GR8. 8 in inglese si dice 8, quindi GR. GR8. Esatto.
0: Actually, that one makes sense.
1: A me piaceva questa.
0: If you sound it out, it says great.
1: Abbreviazione di great.
0: That would work.
1: A me piaceva questa GR8. Great.
0: That laugh burst out laughing?
1: Esatto. No, quelle altre erano un po' stupidote. Però, era carina.
0: I like that.
1: Però preferiscono usare slaps. Che vuol dire in slang eccellente.
0: What about gross?
1: Esatto, come si dice quando una roba è disgustosa?
0: You gotta say gross.
1: No, it's gonna say now ick.
0: Ick.
1: Esatto, adesso non dici più disgustoso.
0: Ick.
1: Ora dicono ick.
0: That's just so ick. Ick. So ick.
1: So,
0: no, say quick.
1: Ah, come lo dici?
0: Ick.
1: Ah, ok, ick.
0: Ick.
1: Scusate, sai come devo imparare anch'io.
0: Instead
1: no?
0: of ew, it's like a combination of ew and sick.
1: Non so più come parlare io.
0: Se tu è un ombre,
1: non so più cosa devo dire.
0: Se tu è un ombre, tu amica dice, ah, he's so good looking. Tu dici, oh, no, he's ick.
1: Ah, ho capito. Quando una tua amica ti dice, ah, carino quel ragazzo, no, che quello è un ick.
0: Ick.
1: È schifoso.
0: Esatto. That's the meaning.
1: Il significato di questa parola. Ick. Vabbè, Babalu, parliamo normale, va. Senti, a me questi termini mi mandano in confusione. Poi devi stare un'ora a cercare di tradurre quello che ti hanno scritto, che ti hanno detto. Diciamo schifoso.
0: I didn't invent that shit.
1: Ecco, grazie.

0: Miami. Stand by.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio. People
2: always told me. Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: Samuel Io e Baby and Rufu con Deblidad.
1: Deblidad.
0: Deblidad. Aquí estamos en el ritmo latino. Bueno,
1: oye,
0: pues.
1: Oye, mi gente latino.
0: Dígame, wepa.
1: Que lo sepa. Fafo.
0: Ecco, parlando ancora di terminologie, acronimi e strani, c'è un nuovo termine ora tra i genitori, quindi dalla Gen Z passiamo ai genitori.
1: Fafo.
0: Che trendy.
1: Fafo parenting.
0: Fafo, ecco, usano fafo, che
1: F-A-F-O.
0: Che sarebbe, diciamo,
1: fuck around and find out.
0: Fuck around and find out.
1: F-A-F-O.
0: Quindi, esatto,
1: fuck around and find out.
0: E sono le iniziali di fuck around and find out. Quindi combinala e poi
1: Tu hai detto, niño, saca la basura. No. What? Fuck around, find out.
0: Esatto, quando quindi a tuo figlio, senti, butta fuori la spazzatura e il bambino dice no, fuck around and find out, quindi combinano e poi arrangiati. Sì, è definito, secondo un articolo del HuffPost, come lasciare che i figli sperimentino le conseguenze naturali delle loro azioni.
1: Yeah. Don't do that.
0: Ecco,
1: no. Don't do that, you're gonna get hurt? No, dejalo.
0: Esatto. Se glielo dici una volta di non farlo perché ti fai male, glielo dici la seconda volta che si fa male, la terza volta fallo.
1: Dolore. Dolore è un buon maestro.
0: Ah, il dolore è un buon maestro, quello sicuramente. E c'è questa mamma su TikTok che l'ha avviato ancora nel 2022, ma ha trovato nuova linfa dopo che la moglie di Jason Kelce, fratello di Travis Kelce, giocatore di football americano, nonché fidanzato di Taylor Swift,
1: right,
0: futuro marito, e ne ha parlato sul suo podcast. E praticamente è sperimentare le conseguenze delle proprie azioni, ma solo quando la sicurezza non è un problema.
1: Corretto, però, ecco. No.
0: Quando la sicurezza non è un problema.
1: Non nada che lo matan.
0: No, però. Niente che t'ammazzi, insomma, ecco. Quindi gli esperti dicono che lasciare che tuo figlio impari la lezione da solo può insegnargli capacità di problem solving e aiutarlo a essere più indipendente. Ecco, magari però andarci piano, in altre parole, non usatelo come un'arma, dicono.
1: Corretto.
0: No, come un'arma. E praticamente assicuratevi sempre di essere lì, aiutare e sostenere quando c'è veramente bisogno del vostro aiuto come genitori, dicono, ecco. Quindi, però, certo, se impari sui tuoi errori, impari meglio.
1: A veces tu quieres insegnarlo lo niño tuyo porque es easy.
0: A volte può tornare utile, può essere più positivo, insomma, per loro, per imparare del resto. Quindi l'importante è non esagerare con e imparare dai propri

0: orribile. Ick.
1: Esatto. Ick. Oh, esatto, è schifoso. Esatto. Ick.
0: Gordo, quel loco loco.
1: Loco come un cocco. Ok.
0: Come un mio cocco.
1: Come il tuo cocco pelato, il cocco pelato di Erasmo, esatto. Due bei cocchi pelati qua a fianco, perfetto. Bene, terminamos, acabamos dos horas desde Miami.
0: Si acabó.
1: Ecco, per oggi abbiamo finito, ragazzi, questa tripletta. La tripletta del primo di maggio, visto che appunto venerdì era il primo maggio, noi abbiamo fatto la tripletta.
0: Ora è che maggio.
1: Ora che maggio?
0: Now it's time to go back to work.
1: Oggi è il 3 di maggio.
0: Tomorrow.
1: Domani sì, è lunedì. Che dobbiamo fare?
0: Go back to labor.
1: Esatto, domani ormai è finita la festa del primo maggio, domani si ritorna a lavorare, esatto, ragazzi, quindi vi auguriamo un buon lunedì, una buona settimana e soprattutto grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a Vicky for being here.
1: Babalu, thank you. Ringraziamo il producer superstar DJ Erasmo in the mix, Thomas in the family, il microfono torna in Italia.
0: All right, bye bye.
1: Ciao.
0: See ya.
2: This is Cento Cinque. From Miami. Cento Cinque, Miami.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Le creme corpo Nivea da 500 ml e da 400 ml pump sono a 5,49€. Le varianti Nivea Q10 Rassodante e Repair and Care da 400 ml sono a 6,99€. E con due prodotti Nivea, di cui una crema corpo, in omaggio le salviettine intime. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 38 38.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
11: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata del Vida Loca Radio Show. Un'ora di musica in perfetto stile Vida Loca, il party che dal 2016 ti fa ballare nei migliori club

0: 105 Vida Loca torna tra pochissimo, giusto il tempo di un piccolo break e saremo di nuovo insieme.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
14: Forest, ma cosa sta dicendo?
13: Alzate il volume!
15: Dobbiamo proprio?
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e...

0: anche discount.
1: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fa il dico.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: We are back to Vita Loca on Radio 105.
4: Bentornati, siete connessi su Radio 105 con Simon Revolt e questa è Vita Loca Radio Show.

0: Ragazzi, è arrivato il momento dei saluti, ma non preoccupatevi, noi siamo sempre qui ogni weekend dalle 23 alle 24 con il Vida Loca Radio Show.
1: Vida Loca on Radio 105.

0: storia.
1: Bella raga, domenica 3 maggio, dai, diciamoci la verità, fa un caldo esagerato quasi dappertutto, c'è il sole, sì, ogni tanto piove, ok, ma direi che ci siamo. La stagione estiva sta per cominciare ufficialmente, soprattutto la stagione estiva musicale, e allora qua di pezzi da farvi sentire ne abbiamo tanti e per tutti i gusti, quindi andiamo. Jake Lafone su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit, con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta, Antonio Rezzo Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo dei Maroon 5 che si chiama Heroin.

Bentornati Maroon 5 con questo pezzone fortissimo che si chiama Heroin, un titolo forte, un pezzo devastante. Va bene, andiamo avanti raga, cambiamo parecchio perché adesso torna Sabrina Carpenter con un pezzo molto discusso che viene dal suo ultimo album molto discusso, insomma una mega hit annunciata che si chiama House Tour.

Another 54 Ultra ancora qua, ancora in splendida forma con il loro pezzone collabo che si chiama Talk to You. Grandi raga, adesso on to the next one. C'è il nuovo singolo del cantautore irlandese Dermot Kennedy, pubblicato come parte del suo terzo album The Weight of the Woods. È una delle tracce principali del suo nuovo progetto discografico, che include anche i singoli Funeral e Honest, e segna un'evoluzione nel suo stile, mantenendo la potenza vocale che lo ha reso celebre con il debutto Without.

intitolato Distracted. La canzone è nata da una sessione di registrazione avvenuta a metà degli anni 2010, prima della scomparsa di Mac Miller nel 2018. Lacrimucce. Va bene, dai, andiamo al prossimo pezzo. È tornato Rocco Hunt con La più bella del mondo.

0: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
1: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, Tyler e Zara Larsson hanno pubblicato un bellissimo nuovo singolo, secondo estratto dal prossimo album Ape Pop, che segna il loro primo incontro discografico. Il pezzo si muove su note molto sensuali ed è accompagnato da un video super hot che vi consiglio di vedere tipo subito. Per entrambe questo non è un momento di pausa. Zara Larsson attraversa la sua stagione live con il Midnight Sun Tour, mentre continua a lavorare su nuove riletture dopo il successo del remix di Stateside, originariamente firmato da Pink Panthers. Tyler sta capitalizzando il successo nel debutto del 2024 con una sequenza serata di singoli e collaborazioni d'alto profilo, tra cui quelle con Travis Scott e Lisa. Io il pezzo ve lo suono subito, si chiama She Did It Again.

grande Alok che non perde mai il talento per farci ballare in ogni momento, in ogni posto, anche con questo nuovo super singolo collabo insieme a Khalid che si chiama Dive Into Me. Grandi entrambi, adesso Next. È tornato anche il controverso Kanye West, è tornato insieme ad Andre Trautman con questo pezzo che si chiama All The Love.

Nuovo singolo del rapper americano Kanye West, ormai conosciuto da tutti solo come Ye, con la partecipazione del musicista Andy Trautman, quarta traccia del suo 12° album Bully, nato come freestyle improvvisato durante un live stream, è diventato poi un mega singolo. Ok raga, cambiamo tutto adesso, ma proprio tutto. Ci sono Sofia and the Antoinettes con Hi My Love.

aver interrotto i contatti con un vecchio amore, catturando quel senso di malinconia e riflessione che emerge quando una ferita inizia a immaginarsi. Casini amorosi, bomba! E adesso stravolgiamo un po' il tavolo, dai! Fisher ha sfornato un altro must per le piste da ballo insieme a Tones and I con il loro nuovo singolo che si chiama Favor. He said, tell me a story.

Chi ha TikTok sa di cosa stiamo parlando, raga. Il pezzo è esploso lì e sta conquistando il mondo della musica. Sono i The Bauza con Magnetic, gran bel pezzone per la generazione Z. Grandi, cambiamo sound adesso, raga. Il nuovo singolo di Jim Legacy, il suo primo dopo il successo mondiale di Black British Music della

0: Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie, chiamo solo di venerdì.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: a Radio 105.
1: Jake Club pure su Radio 105. Va bene raga, allora pronti con una storia geniale. Vado. Si presentano in 12 al matrimonio dell'ex per sabotargli la cerimonia. Doveva essere un giorno indimenticabile, sicuramente lo è diventato, ma non per i motivi sperati. Una dozzina di donne si è presentata a un matrimonio nel villaggio di Hengdi, nella provincia cinese di Yunnan, con uno striscione rosso riportante la scritta: siamo l'ex fidanzata di Chen Song e oggi vi distruggeremo. Subito si è pensato allo scherzo, ma poi è stato appurato che le 12 donne erano davvero le ex fidanzate del novello sposo, che imbarazzato si è attirato le ire di parenti, amici e soprattutto della neomoglie. Ma perché un tale livore nel giorno più bello della vita? Pare che l'uomo non si sia comportato da gentleman nel corso delle relazioni con le ex, che ferite e umiliate si sono coalizzate per rovinargli la cerimonia e ci sono riuscite. Tradite e lasciate, le donne hanno manifestato in silenzio al matrimonio, gettando occhiatacce ai novelli sposi. L'uomo, nonostante la missione di colpa e le scuse, non ha riscosso alcuna simpatia né tra i familiari neppure sui social media cinesi, dove le immagini dell'evento sono circolate per giorni. Qualcuno anzi avrebbe suggerito alla neosposa nei commenti di darsi la gambe levate prima che sia troppo tardi. Che ridere, eh? Neanche un po', in realtà. Vabbè, sogniamo, ci sentiamo Somber con Potential.

Di nuovo Jake Rap con Jake Lafure su Radio 105. Allora raga, parliamo di sesso e di corna, i due argomenti più thrilling di questa rubrica. Vado. App di incontri, il 65% degli utenti è sposato o fidanzato. Lo sospettavo, quasi due utenti su tre con profilo sull'app di incontri Tinder non sono affatto single, ma qualcuno tende a precisare. Non è detto che siano traditori, alcuni semplicemente osservano cosa c'è sul mercato. Questa rivelazione arriva da uno studio commissionato da Tinder e pubblicato nel 2023 sulla rivista Cyber Psychology, Behavior and Social Networking. Dall'indagine effettuata risulta che infatti circa i due terzi degli utenti ha dichiarato di essere già impegnato in una relazione che si trova su un social come passatempo per socializzare, curiosare, al massimo per avere conferme con i vari like e i match. Ma questo spiegherebbe anche il fenomeno del ghosting, quando cioè un utente risponde a un'interazione, è sempre presente per chattare senza mai voler uscire davvero e poi improvvisamente sparisce. Insomma, non sempre si tratta di un rifiuto, molto spesso chi svanisce è perché è già impegnato. Io ho sempre avuto un rapporto complicato con Tinder, per cui suoniamo, ci sentiamo Shabuzi con Born to Die.

Born to Die è il nuovo singolo di Shaboozy, il brano principale, primo capitolo del suo quarto album, un progetto concettuale a tema western intitolato The Outlaw Shirley and Other Western Tales, la cui uscita è prevista per il 31 luglio, un mix di country americana, hip hop e pop. Io sinceramente non vedo l'ora di sentirlo. Intanto che aspettiamo, però sentiamoci Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Zerberita ora, il massimo del pop espresso in questa nuova collabo che si chiama If It's Not Love. Secondo me da qua non ce lo torniamo tanto presto, ricordatevi che ve l'ho detto. Anyway, andiamo avanti. Ravenlen è tornata con due nuovi singoli, di cui oggi ne sentiamo almeno uno, scritto e cantato insieme a Dominic Fike e prodotto dal collaboratore di sempre, già vincitore di un Grammy, Dial. Il singolo che stiamo per sentire racconta la storia di una relazione romantica che ha fatto il suo corso, anche se nessuno dei due partner è disposto ad ammetterlo all'altro, e questo si chiama Reputation.

collaborazione con la band Portugal The Man. Non ho idea di dove e come si è potuto creare questo groupage, ma suona forte e va bene così. Il titolo del pezzo è Phoenix. Grandi tutti, on to the next one. Cambiamo decisamente genere, c'è Teddy Swims che spacca sempre, stavolta con questo pezzo che si chiama Mr. Know It All.

Dunque, il nuovo singolo di Fra Quintale, prodotto da Mace, affronta con uno sguardo lucido e consapevole le conseguenze emotive di una relazione finita. In questi casi, infatti, c'è sempre più la tendenza a rispondere con rigidità per chiudere nettamente con il passato. Per Fra Quintale, però, è solo un tentativo di scappare dal dolore e dalle emozioni. La spiega è complicata, ma il pezzo è fortissimo e si

forte, noi balliamo forte insieme a lui in questo nuovo pezzo in cui ci sono anche Chainsmokers, la cantante Ilsei. Il titolo, per chi se lo stesse chiedendo, è All The Time. Va bene, adesso però Next è il momento degli One Republic di Ryan Tedder con questo pezzone che si chiama Need Your Love.

One Republic sono tornati con un pezzo che mette da parte le apparenze. In un mondo che corre dietro ai soldi e alla fama, la band guidata da Ryan Tedder sceglie di fermarsi e riflettere su ciò che conta davvero. Need Your Love è il titolo del pezzo. Grandi tutti, mentre aspetto di vedere il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, direi che possiamo goderci la colonna sonora di Lady Gaga.

0: di vista del personaggio di Meryl Streep e anche del brano che fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 nei cinema in questi giorni, e io non vedo l'ora di vederlo. Detto questo, andiamo avanti con il nuovo singolo di Central Cee, pubblicato come parte del suo attesissimo album All Roads Lead Home. Il brano è diventato rapidamente virale, specialmente su piattaforme come TikTok e Instagram, e allora mi sembra giusto che lo pompiamo anche noi. Si chiama Wagwan.
1: Yo, I'm on Miami Beach with a sweet one tan. She wanna learn, so I teach some slang. Like, what's going on, babe? How you doing? I'm from London, so I speak with a twang. It's Taxman K and the police too. I don't watch them mutes. I don't beef with a gang, but the set people I wanna see get blamed. If you fuck with them boys, don't reach for my soul sweets in school that I teeth from Poundland.

Taylor Swift è sempre la regina della classifica. Il suo nuovo singolo è un ennesimo tributo ad una superstar di Hollywood, e infatti si chiama Elizabeth Taylor. Ma che ve lo dico a fare, lo sapete di sicuro. Ok, dai, cambiamo pezzo per l'ultima volta, perché a farci ballare stavolta è un'eccellenza italiana della musica elettronica mondiale, Anima, insieme a Joji, con Beautiful. You make me feel

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: A Radio 105, Shake It Up con Jake La Furia.
1: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Rotto Serpico e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Dunque, il prossimo pezzo è una mega collaborazione tra il DJ e produttore tedesco Topic e la cantante statunitense Becky G. È una traccia che fonde sonorità dance ed elettroniche con influenze latin pop, venendo già indicata dai fan come una possibile hit dell'estate. Ve la suono subito, si chiama Sorry Papi.

papi di Topic e Becky G. L'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia e bella.